0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Buongiorno, alle 6.30 le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna ad infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato raid aerei sull'isola iraniana di Larak, provocando almeno 2 morti. Washington dichiara di aver colpito lanciatori che si preparavano a minare lo stretto di Hormuz. A stretto giro è arrivata la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania. Le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili. Poco fa l'esercito iraniano ha rivendicato anche un attacco con droni a una base militare degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti.
1: Guerra in Ucraina, la Russia chiude la porta alla proposta di organizzare un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, avanzata dal direttore della CIA Radcliffe durante la sua visita a Mosca la scorsa settimana. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare accordi già raggiunti, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto i raid aerei russi continuano, per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev, questa volta senza gravi conseguenze. Oggi il conflitto sarà tra i temi al centro della riunione dei ministri europei della difesa in Irlanda.
0: Stati Uniti, 15 persone risultano disperse in seguito ad un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Al momento non sono stati segnalati vittime o feriti, ma le autorità dell'Arizona sono ancora al lavoro per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. L'emergenza meteo non è finita, anche oggi sono possibili temporali e forti piogge. La direzione del parco ha messo in guardia dal rischio di frane e di nuove inondazioni improvvise.
1: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi.
0: In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni e 5 persone sono rimaste ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni sul responsabile o sui responsabili e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente, non è esclusa nemmeno la pista terroristica.
1: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa, ha ripreso conoscenza riuscendo anche a parlare al telefono col ministro Tajani e a scrivere alcune righe sui social, ma le sue condizioni rimangono gravi.
0: In chiusura uno sguardo al meteo. Nella giornata di oggi sole e cielo sereno in tutta l'Italia, possibili alcune precipitazioni sui rilievi, in particolare al nord-est. In lieve diminuzione le temperature al sud. Sono le 6.33 minuti, le notizie tornano alle 7. Buon ascolto e buona giornata.
2: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Radio.
1: Ma grazie, grazie, come se avessi accettato. Buongiorno. Tutte le zanzare che mi stanno facendo sentire nel weekend appena trascorso nella mia splendida Polinesia. Però qui le stanno addirittura sorpassando, eh. Oggi veramente bombardato davanti all'edicola Cabianca, che però ha avuto la possibilità di dare in maniera puntuale le notizie e la lettura delle prime pagine e relativa rassegna stampa dalle 9.30. Oggi è un lunedì strano, intanto già per questo inizio, poi perché è un inizio ma anche una fine, è uno spin-off della settimana zero di inizio stagione 26-27. Oggi è lunedì 31 agosto, cioè inizia la settimana ma finisce il mese. Strana questa cosa, però la prendiamo così com'è. Iniziamo assieme con la prima colazione in diretta, al microfono in regia momentaneamente la voce di William Piana, che sarà raggiunta verso le 7.45 circa dopo il GR di Popolare Network per i magazine assieme a Sergio Panti, e anche un last minute che anticiperà la rassegna stampa culturale tratta dagli inserti usciti allegati nel weekend ai principali quotidiani. Giornata bellissima oggi, tra l'altro, per cui procediamo con la playlist, dopodiché l'apertura della nostra edicola, e abbiamo per così dire un inizio settimana soleggiato, un inizio settimana che porta avanti l'importante estate 2026, e con la voce di Mark Ray e il brano Medicine apriamo la playlist mattutina ricordando che per comunicazione e co-conduzione in diretta vi è il 333-180-9494. Il buongiorno esteso in streaming e in dub dal link www.radiocittafugico.it, e si inizia con questa medicina. Speriamo che sia buona. Beh, in musica lo è, Medicine, Mark Ray per K7 Record. A tra poco, buon ascolto.

Dancing, il brano che ha aperto la nostra playlist. 7:06 minuti, quindi siamo puntuali per aprire la nostra edicola. Avete passato un bel weekend? Mi auguro di sì. Io sono stato in visita nel paradiso dell'isola che non c'è, Scano Boa, nella Polinesia, con gita in barca veramente strepitosa, così per dare almeno

Partiamo dal Corriere della Sera, poi Repubblica dal Corsera. Leggiamo il titolo principale: cronaca in Svizzera, spari sulla rave, uccisa italiana. Svizzera, dramma alla festa techno, feriti altri due connazionali. La Meloni dichiara le autorità elvetiche facciano luce. A centro pagina, Medio Oriente, l'attacco a Hormuz. Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran. I Pasdaran rispondono: li puniremo. Altra cronaca a Cipro, morti e dispersi, le accuse dell'equipaggio, le immagini del traghetto naufragato a Cipro Nord, affonda traghetto, il capitano fugge e viene arrestato. Poi respinto il referendum, no, l'Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, no, vediamo cosa si perdono allora questi islandesi incoscienti. Intanto non possono svendere le grandi imprese pubbliche, privatizzare quello che ancora funziona, precarizzare il lavoro per diventare più competitivi, tagliare la spesa pubblica per rispettare parametri decisi altrove, fare una bella riforma delle pensioni ogni volta che i mercati si innervosiscono, spiegare ai cittadini che devono fare sacrifici per riconquistare la fiducia degli investitori, rinunciare alla politica monetaria nazionale, insomma tanti altri vantaggi che vanno a perdere, per cui la risposta dell'Islanda direi che è stata illuminata grazie a chi mi ha dato queste indicazioni, tra l'altro, che ho letto per corredare la spalla del Corriere della Sera. Lezione per l'Unione Europea, Paolo Lepri è l'editoriale. Chiudiamo con queste condizioni di salute, la telefonata con Tajani a Di Battista, non mollo, tornerò, i nostri più cari auguri, tra l'altro. Poi l'intervista anche a Dario Franceschini, anche per Franceschini convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Lasciamo il Corriere della Sera, procediamo e concludiamo questa prima parte con Repubblica. In Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania. Fate attenzione, la storia passa dall'angolo cieco e Concita De Gregorio. In Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciati il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione. La premier europeista Fratz Dotter, prevale la democrazia e Bruxelles è delusa. Spari al rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo. Assalto ad Aarau in Svizzera, 5 feriti tra cui 2 italiani, killer in fuga, forse ha complici. La conclusione per quanto riguarda Repubblica con la vignetta di Altan: prima il leader o il programma? Prima l'uovo o la gallina? Risposta Ranucci contro i nuovi conduttori, presuntamente Pier Vincenzi fa il 2%. Chiudiamo la Repubblica alle 7:10 minuti, stacco musicale con questo brano di Heard per la Compost Record con la voce di Yukimi Nagano, ce lo ascoltiamo tra poco, e quindi con quella che è la lettura delle prime pagine, Chi più Kimi, il titolo intanto del brano che viene proposto, con il percorso che vede Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Come vi ho detto, al lunedì non abbiamo il manifesto in edicola. A tra poco.

Interessante questo messaggio che mi è arrivato da Andrea Gozza, che ringrazio e saluto, dove sottolinea alcuni aspetti per cui l'Islanda ha deciso di non riaprire i negoziati per entrare nell'Unione Europea. Purtroppo gli islandesi si perderanno tutti i benefici dell'integrazione europea. Avere un governo tecnico quando la democrazia diventa troppo complicata, chiamare riforme strutturali cose che nessuno voterebbe se avessero un nome comprensibile, passare 30 anni a fare riforme per crescere e poi chiedersi perché non si cresce. Infine, dopo aver ceduto moneta, cambio e pezzi della politica economica, sentirsi spiegare che il problema è che non abbiamo fatto abbastanza Europa, e ironicamente si conclude: coraggio, un'occasione perduta. Coraggio Islanda, magari al prossimo referendum riuscirete anche voi a diventare moderni. No, grazie, magari la risposta. Allora, seconda parte, 7:15 minuti di questo lunedì 31 agosto, prendiamo il Fatto Quotidiano di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage dall'ospedale, attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Non solo report, la riforma della governance e le nomine, le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, Ucraina, l'emissario del Papa, non isolare la Russia, USA dichiarano un vertice a tre, Gallagher numero uno CIA provano a riaprire i negoziati, Israele sempre peggio, Ben-Gvir deride le detenute a Gaza e ucciso un bimbo. Questa è la vergogna della politica di Netanyahu, di Ben-Gvir, quanto altro. La Lega contro Forza Italia, ma non provano vergogna ormai. Pensioni private, ultima litigata del centrodestra. Del prete a volte ha dubbi su Dio, sui poveri mai. Alessandro Santoro, a pagina 8 con questo approfondimento. Chiudiamo con le due righe sopra la testata del Fatto. Melonellum, ora Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non la Lega, vogliono il ballottaggio fra le due prime coalizioni per fregare Vannacci, l'ennesima legge elettorale fondata sui sondaggi. Questa è la conclusione del Fatto. Chiudiamo la seconda parte con il Domani. Rinnovabili, gas, caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastato un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima. Al che l'editoriale di Lorenzo Castellani, crisi economica, zero risposte, sta arrivando la tempesta, ma la politica pensa ad altro. Un errore può essere fatale, quei giochi pericolosi tra Russia e NATO, e a fondo pagina la conclusione del Domani, giochi del Mediterraneo, la falsa simmetria fra Israele e Palestina. Chiudiamo il Domani, sono le 7:18 minuti con Alice Russell, facciamo uno stacco musicale, Hang Up and Hurry On Now, TM Juke, la produzione, ce l'ascoltiamo, torniamo assieme per concludere con le ultime due testate che sono il Resto del Carlino e il Giornale. A tra poco.

una vergogna per l'umanità. Medio Oriente, Israele, Palestina, a Gaza muore un bambino, Ben Gvir, quel nazista che va a deridere le donne nelle carceri israeliane, una roba...

intanto che procede questo genocidio. Dal Resto del Carlino e dal Giornale la conclusione per quanto riguarda le prime pagine: Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano, gli Stati Uniti trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni. E continua a colpire Kiev. Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova, impegnato con i volontari non violenti. L'Islanda dice no all'Europa, esultano le destre sovraniste. Se i volontari sono non violenti, allora che votino contro le armi che vengono spedite regolarmente e tutti i soldi spesi e la guerra che continua. Sono non violenti, ma mi sa che c'è un ossimoro in questa affermazione del Carlino. L'Islanda dice no all'Europa, esultano le destre sovraniste, bocciati il referendum a Tocci, rischio disintegrazione dell'Unione Europea. Innocenzi, trattiamo mano a figure esterne a Report, redazione in subbuglio. Medici del Gemelli a Cuba, il post di Dibba, ce la metterò tutta per tornare presto e il caro augurio di prontissima ripresa a Di Battista. Cronaca, sparatoria al Rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni. A fondo pagina, traghetto si ribalta, 8 morti a Cipro, arrestati capitano ed equipaggio, i testimoni dicono doveva fermarsi. Altro da aggiungere per il Carlino: anche le giostre piangono, dalla nostra regione la Riviera non ci ama più, flessioni fino al 35%, non escono più i giovani. Vabbè che le giostre non le ho mai amate neanch'io, però viaggio nei Luna Park in crisi, hanno i tablet, hanno i telefonini, fanno i videogiochi piuttosto, purtroppo, aggiungo io, che incontrarsi e divertirsi in altro modo. Altra cronaca però da Bologna: cadavere affiora dal Reno, era in acqua da alcuni giorni, mistero sull'identità dell'uomo. Lasciamo il Carlino, concludiamo con il Giornale. Rannucci e gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill, che rilanciano sospetti di connivenze ma tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido. Spunta una foto inedita, i controlli all'auto di Mancini. Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana al rave, caccia l'uomo ad Aarau. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Schlein. L'Islanda chiude all'Unione Europea, ora Bruxelles si interroghi. E poi a fondo pagina, Islam, apartheid sulle donne, l'ombra della Saharia. Che altro aggiungere dal Giornale? Beh, il mito del paese modello si infrange contro la realtà, questo a proposito del caso in Svizzera, che porta in conclusione il Giornale, se non che con uno speciale, la sfida dei partiti, tutte le strategie contro nemici e amici. Chiude così il Giornale, chiudiamo così anche noi la parte di lettura per le prime pagine di oggi, lunedì 31 agosto, fine mese, inizio settimana, e tra poco diamo la linea al Popolar Network, il GR delle 7:30, poi torniamo con un last minute e dopo si procede con la rassegna stampa culturale dei magazine di inizio settimana. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Nel Golfo Persico riprendono i raid aerei. Dopo un mese di tregua, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak. Ci sono 2 morti. Teheran replica bombardando basi americane in Giordania e negli Emirati. A Washington, intanto, i vertici militari avvertono il segretario alla guerra Hegseth. Una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. La guerra in Ucraina, quarta notte consecutiva di raid russi su Kiev, che denuncia in 4 giorni contro di noi lanciati 1400 droni. Nel mirino di Mosca non ci sono solo le città, il Cremlino minaccia nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Il fine settimana del controesodo con i prezzi dei carburanti alle stelle, nonostante la proroga del taglio delle accise. La misura è in vigore solo fino a venerdì, il governo lavora a un nuovo intervento ma è in difficoltà. La maggioranza scrive gli ultimi emendamenti alla legge elettorale, la scadenza per la presentazione è domani. L'incognita Vannacci potrebbe far tornare nel testo il ballottaggio. Le 7:31, buongiorno con le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna a infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, che ha immediatamente risposto con raid aerei sui paesi della regione. Nello stretto di Hormuz, intanto, una superpetroliera è in fiamme dopo aver urtato una mina. Vediamo che cosa è successo con Sara Milanese, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Virginia. Allora, come dicevi, gli Stati Uniti hanno confermato di aver attaccato per primi, hanno colpito l'isola iraniana di Larak, dichiarano di averlo fatto perché le forze iraniane si stavano preparando qui a piazzare nuove mine nello stretto di Hormuz, il cui controllo resta il nodo cruciale nel conflitto tra i due paesi. Secondo la stampa iraniana, i raid hanno causato almeno 2 vittime. A stretto giro è arrivata poi la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di un'aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania, e qui le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili, attaccata anche un'altra base negli Emirati Arabi Uniti. Poco fa è arrivato un ulteriore aggiornamento, lo anticipavi, una superpetroliera è in fiamme al largo di Hormuz dopo aver urtato 2 mine marine, lo riporta la marina iraniana, che accusa la nave di aver violato le norme imposte per il transito attraverso lo stretto. La ripresa degli attacchi incrociati, che arriva oggi, interrompe una tregua che di fatto durava dal 29 luglio e arriva in un momento particolarmente complicato per Washington. Lo scorso 14 agosto i vertici militari statunitensi hanno infatti avvertito il segretario alla guerra Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. Sentiamo il nostro collaboratore da New York.
2: C'è un problema che comincia a preoccupare i vertici militari statunitensi. La guerra con l'Iran sta durando troppo e rischia di indebolire gli Stati Uniti proprio mentre aumentano le minacce in altre parti del mondo. Secondo una valutazione classificata del Pentagono citata ieri dal Washington Post, i vertici di esercito, marina e aeronautica e alcuni dei principali comandanti regionali avrebbero avvertito il leader del Pentagono Pete Hegseth che prolungare le operazioni in Medio Oriente stia mettendo sotto pressione personale, navi, aerei e soprattutto le scorte di missili. È stata la Marina a lanciare l'allarme più netto, secondo quanto riportato dal Washington Post. Oggi appena un quarto dei suoi caccia torpedinieri sarebbe pronto a essere schierato, livelli significativamente più bassi del contesto pre-guerra, e alcuni comandanti hanno formalmente espresso il loro dissenso rispetto alla decisione di prolungare i dispiegamenti in Iran, pur dicendo che eseguiranno sempre gli ordini. Il problema è anche strategico, perché navi e sistemi di difesa che servirebbero a proteggere l'Europa, il Pacifico e persino il territorio americano sono stati spostati in Medio Oriente e gli alleati in Asia, dice il Post, temerebbero che l'indebolimento delle difese americane possa lasciare più spazio alla Cina. Insomma, mentre il presidente Donald Trump mantiene aperta la possibilità di un'escalation, i suoi stessi generali avrebbero avvertito: questa guerra sta durando troppo e troppo a lungo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: In Ucraina continuano e anzi si intensificano i raid aerei russi. Per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev, questa volta senza gravi conseguenze. Secondo la difesa ucraina, solo negli ultimi 4 giorni la Russia ha sparato 1500 droni. La dura rappresaglia di Mosca è la risposta all'attacco ucraino lanciato mercoledì scorso sul quartier generale russo che dirige l'assalto finale contro il Donetsk. Il Cremlino minaccia anche di tornare ad attaccare le centrali energetiche del paese. Sentiamo il vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo.
3: In questo momento gli attacchi russi sull'Ucraina sono terribili e sono concentrati su una grande quantità di obiettivi civili, come le centrali elettriche, come i grandi magazzini logistici, ad esempio della filiera alimentare, cioè che quindi non c'entrano assolutamente niente con forniture militari. E anche sulle stazioni di servizio, vengono sistematicamente distrutte le stazioni di servizio. La scorsa settimana gli americani hanno consegnato un piccolo numero di Patriot nella versione antimissile che ha permesso di ridurre i danni dell'attacco contro Kiev. Però i russi hanno introdotto una nuova arma, che sono questi droni con il propulsore a reazione, che sono molto più veloci, molto più potenti e che sono in questo momento i protagonisti principali degli attacchi. E la richiesta di contraria è drammatica, perché sono le uniche armi che gli ucraini non producono in proprio. C'è stata una promessa di consegne francesi, c'è un impegno italo-francese a fornire altri missili entro il mese di ottobre, ma noi vediamo che ogni giorno gli attacchi russi creano un numero di vittime crescenti.
0: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto infatti è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi. In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave ad Aarau, poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, che si trovava in Svizzera per lavoro, e 5 persone sono state ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni su quanto successo e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente. Non si esclude quindi neanche la pista terroristica. Si è concluso il fine settimana di controesodo, la ripresa si porta ancora il problema del prezzo dei carburanti e in generale dei prezzi, col governo ancora incerto sul da farsi e sempre timido con le compagnie petrolifere. Ascoltiamo Massimo Alberti.
4: Passati i rientri con la stangata per i prezzi dei carburanti, la prossima giornata preoccupante sarà martedì, quando l'Istat certificherà ciò di cui ci siamo già accorti, il nuovo balzo dell'inflazione, col governo che continua a inseguire invece che provare a prevenire una situazione nota da mesi. Dopo l'ultima proroga sul taglio delle accise per il gasolio, con 130 milioni gentilmente prestati da restituire a Eni, da giorni il ministro Urso e le indiscrezioni parlano di misure mirate, cioè tutte cose che si potevano far da subito, anziché buttare 2,5 miliardi in un utile persino dannoso taglio delle accise. Le ipotesi sono di bonus in busta paga o sotto forma di fringe benefit, non è ancora chiaro quale platea di redditi, e contributi alle imprese e dell'autotrasporto. Altro sarà probabilmente rinviato in legge di bilancio, soprattutto per quanto riguarda l'energia. Resta il tema di dove prendere i soldi. Lo scostamento di bilancio concesso da Bruxelles potrebbe permettere quel tipo di intervento, ma le maglie sono strette. L'alternativa sarebbe tassare le compagnie, ma sappiamo che il governo nei fatti non vuole farlo e Urso ha parlato ancora di contributo concordato. Dal canto suo l'UNEM, l'associazione delle imprese petrolifere, ha minacciato di tagliare gli investimenti, quali non è dato sapere se scatterà la tassa. Secondo le stime di Transport and Environment, nel primo semestre 2026 le prime 8 compagnie petrolifere avrebbero guadagnato sul mercato europeo 7,5 miliardi di extra profitti sui totali 18, eppure gli stati, con rara eccezione l'Unione Europea, giocano allo scaricabarile senza trovare il coraggio di aggredire quei capitali.
0: La legge elettorale. Domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre il voto al Senato. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
5: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi. E se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente, perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi anche sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui cespugli, i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente non volendo vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Maggi anche nelle piazze. Linea allo studio.
0: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa. Ha ripreso conoscenza e avrebbe anche dichiarato di non voler essere riportato in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Le sue condizioni, in ogni caso, rimangono gravi. Bruxelles incassa il no islandese. Al referendum sulla ripresa dei negoziati per aderire all'Europa, quasi il 53% dei votanti ha infatti risposto di no. Il messaggio che arriva dal voto è che l'Islanda è un'isola indipendente. Esultano i sovranisti europei, ma anche per l'Unione questo risultato elettorale risolve diversi problemi. Sentiamo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo.
6: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia, eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, cioè, finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
7: Di contro, però, il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
6: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
0: In Germania invece si apre l'ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt. Il voto di domenica prossima sta catalizzando l'attenzione nazionale e internazionale, perché secondo i sondaggi il partito di estrema destra AfD potrebbe segnare una netta vittoria sopra il 40% dei voti. Il servizio da Berlino.
8: Con circa 2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt è una delle regioni meno popolose della Germania, ma le elezioni amministrative di domenica prossima terranno ugualmente col fiato sospeso l'intero paese. Stando ai sondaggi, infatti, il partito di estrema destra dell'AfD potrebbe conquistare addirittura più del 40% dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche la maggioranza assoluta dei seggi. Sarebbe la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla caduta del regime nazista che un partito di forte ispirazione neonazista riconquisterebbe poteri politici in Germania. Una visione che per decenni sembrava del tutto impossibile e che ora fa venire la pelle d'oca a tanti. Fra gli obiettivi perseguiti da questo partito figurano la fuoriuscita della Germania dall'euro e dal trattato di Schengen, il blocco degli arrivi di profughi, il rimpatrio forzato di milioni di immigrati stranieri, la liberalizzazione del porto d'armi, lo stop alla costruzione di impianti eolici o fotovoltaici, il ritorno al carbone e al nucleare nucleare, l'abolizione dell'obbligo scolastico, il divieto di stare bandiera arcobaleno di fronte agli edifici pubblici e così via. Per scongiurare un governo a guida AfD, tutti gli altri partiti democratici dovrebbero coalizzarsi insieme. La destra populista ha incentrato tutta la sua campagna elettorale sulla figura del suo capolista Ulrich Siegmund, personaggio piuttosto eccentrico che in campagna si è presentato dal suo lato più innocuo, conviviale e sorridente, e che ha organizzato grigliate e motoraduni distribuendo birra gratuitamente a tutti. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: Chiudiamo con un aggiornamento sulle inondazioni che hanno colpito Tibet e Nepal. Sono oltre 900 ormai le vittime accertate, mentre il numero dei dispersi è salito ancora e ora è a 4.200. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti tra le macerie, il loro lavoro però è minacciato. Esperti e autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione sono possibili nuove frane. Sono le 7.45 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Un saluto da Sara Milanese e Virginia Platini.

0: 48 minuti, vi ho lasciato un po' di musica di rientro con la voce di Leila per la Reflex Record e questo brano Family. Del resto siamo una famiglia in co-conduzione, in comunicazione per voi. Il 333-180-9494 mi ha raggiunto Sergio, che si sta abbeverando giustamente in questa estate che procede. Oggi è fine mese e inizio settimana, lunedì 31 agosto. Particolare questo aspetto, Sergio. Fine mese, inizio settimana, buongiorno.
1: Sì, la fine è un nuovo inizio.
0: Infatti è un po' come il Delta, no? Dove non capisci quando il fiume inizia, finisce l'acqua del mare, c'è questa non mescolanza, ma che però alla fine è un nascere o un termine. Ed è un percorso che dà veramente l'idea di tante riflessioni dal punto di vista anche filosofico, se vogliamo. Ma a proposito di tanti aspetti sul quale riflettere, non dimentichiamo anche nei nostri magazine, nel Last Minute, quella che è una particolarità storica papale di cui vi parleremo. Molto molto originale, direi, questa narrazione.
1: Io non ne sapevo assolutamente nulla e credo che interesserà moltissime persone.
0: Allora mandiamo la sigla del Last Minute e poi rientriamo con il percorso, o meglio dire i percorsi, di Femminologica, nona edizione. È il Last Minute di oggi.
2: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
0: Sai che nella formula, no, della proclamazione in latino papale c'è un assicurare il conclave dicendo, perdonate però sto usando dei termini non assolutamente così volgarissimi, ma dicono proprio in latino, tiene i testicoli, perché deve assolutamente essere uomo. Tutto ciò nasce da quello che io avevo così letto in passato, da un caso di una figura che è legata anche all'esoterismo dei tarocchi, perché c'è la papessa nei tarocchi, no? Chissà se è nato da questa donna di cui parleremo, e ne parlerà in uno spettacolo che mi pare sia giovedì a Femminologica.
1: Giovedì 3 settembre Marco Cavicchioli porterà un monologo sulla papessa Giovanna. Tra parentesi, Marco Cavicchioli è veramente molto meticoloso, è veramente uno studioso quando porta un lavoro in teatro, e quindi merita assolutamente di essere visto. La papessa Giovanna, sì, quello che so me l'ha detto Marco, cioè c'è questa donna inglese che però è cresciuta in Germania, che stiamo parlando nell'855, quindi.
0: Sì, quindi andiamo indietro di un bel po'.
1: Andiamo indietro di un bel po'. Questa praticamente probabilmente era anche un po' mascolina, insomma si travestiva da uomo, e in qualche modo l'ha data da bere a tutti ed è diventata monaco.
0: Ecco, e ha iniziato un percorso.
1: Ha iniziato un percorso, quindi sai...
0: Di successo.
1: Eh sì, varie scalate professionali, ha avuto degli scatti professionali.
0: Degli upgrade.
1: Degli upgrade e degli avanzamenti di carriera, ed è riuscita a farsi eleggere papa.
0: Pensa, questo
1: E tutti
0: caso...
1: la credevano uomo. Lei e quindi è diventata papa per 2 anni, dall'855 all'857, e poi praticamente l'hanno smascherata. Anche perché nel frattempo lei è diventata
0: è rimasta incinta. Ah, lì non scappi.
1: E lì non scappi, quindi sai, vabbè, tu dici mi sono gonfiata, ho mangiato
0: un cocomero intero. No, non è così.
1: E pare che sia stata poi lapidata per rabbia dai fedeli. E il papa successivo, che non mi ricordo come, mi sembra Benedetto III, che ha poi voluto cancellare questa storia perché anche ingiuriosa per la Chiesa, che insomma ci faceva
0: il soglio di Pietro,
1: la figura proprio un po' ingenua, no?
0: Certo.
1: Ecco, e di tutto questo, di questa storia della papessa Giovanna, che non si sa bene se sia una leggenda,
0: però non ci sono prove che non sia vera.
1: Anzi, io sono portato a credere più alla parte
0: veritiera,
1: perché per esempio questa sedia col buco,
0: sì,
1: per dire tieni i testicoli, quindi homo est, ne parlerà
0: homo
1: anche Marx, probabilmente è nata proprio dopo.
0: Infatti anch'io sapevo, e non dallo spettacolo ma per la mia passione.
1: Per cui questa ha creato un problema. Ora,
0: certo,
1: io
0: quindi, noi dobbiamo avere la prova, dobbiamo sentire con mano, certo, hai capito? Non vogliamo assolutamente che qualcuno possa arrivare in maniera assolutamente al di fuori del genere. Però è affascinante tantissimo questo aspetto, e anche per il coraggio, per l'aspetto di caparbietà per arrivare a Papa Giovanna o Papessa,
1: sì,
0: Giovanna.
1: Era abbastanza rivista,
0: hai capito?
1: Questa signora,
0: direi,
1: sì,
0: è da ammirare per,
1: sì,
0: questa ambizione, assolutamente, da essere papessa, che tra l'altro è anche un arcano dei tarocchi.
1: Sì, magari. E poi adesso non mi voglio attardare su questo, ma lo dirà anche Marco,
0: okay,
1: Cavicchioli. Lui si intende anche di cartomanzia. E
0: non ho ascoltato l'intervista, quindi sto.
1: No,
0: veramente
1: c'è un insieme di coincidenza. Lui ha trovato un libro sulla papessa, l'ha letto, dice però non è convincente, e infatti era un libro abbastanza romanzato, ne ha trovato un altro sulla, ma nel frattempo ha rinvenuto nella propria buchetta delle lettere una carta,
0: sì,
1: e insomma l'ha preso come un segnale del destino, aveva la carta della papessa,
0: e quindi farò questo, ha detto,
1: sì.
3: Sarà un monologo di Marco Cavicchioli, che è nato dal ritrovamento casuale di un libro.
4: Un giorno, camminando in Cirenaica, dove ho abitato per tanti anni, 5-6 porte più in là dalla casa di Guccini, c'è un gradino che per consuetudine mette dei libri fuori e chi vuole li prende. Mi è capitato di vedere Lawrence Darr, che era un amico di Harry James, la papessa Giovanna. L'ho letto, c'era qualcosa che non mi funzionava, perché lui faceva delle citazioni di Byron, non c'entravano niente. Poi dopo qualche giorno ho trovato un altro libro, è sempre La papessa Giovanna di Immanuil Roidis, grande scrittore greco che noi non conosciamo ma che in Grecia ha studiato anche alle medie. Tutti e due trattavano questo. Qualche giorno dopo, nella cassetta delle lettere, non so per quale arcano motivo, ho trovato la carta della papessa. Mi sono occupato nella vita, e tuttora lo faccio anche cartomanzia e chiromanzia, e quindi ho iniziato a fare una ricerca su questi libri. Alla fine ho scelto quello di Roidis perché mi sembrava più genuino, più originale, più fresco, scritto da un greco, ed è venuta fuori questa storia pazzesca, ed è venuta fuori anche la tematica, che su internet è molto forte, sull'esistenza o meno di una papessa donna, e anche sul fatto che la famosa sedia col buco per sentire homo est ha un suo senso, se ci si pensa, dopo quel fatto lì. Questa storia è andata avanti per secoli, tramandata di generazione in generazione, e raccontata d'estate, d'inverno, eccetera, eccetera. Negli anni 70-80 è diventata un'icona femminista, e poi alla fine è stata persa nel dimenticatoio. Ma tuttora ci sono i sostenitori che sia esistita e quelli che non sia mai esistita. Quelli che sostengono che non sia mai esistita sono l'ala più conservatrice della Chiesa Cattolica, mentre invece per i protestanti e gli ortodossi in effetti è esistita.
3: Quindi praticamente ci troviamo di fronte a un fatto che molto probabilmente è realmente accaduto ed è stato oscurato per volontà della Chiesa, quindi certo. È stata una storia cancellata dalla storia, e nella tua vita è entrato tramite un libro ritrovato casualmente su un gradino, ma un libro a sua volta non attendibile in quanto scopiazzato, e però poi sei riuscito ad arrivare all'originale,
4: sì.
3: Complice anche il ritrovamento di questa carta nella buchetta.
4: Sì.
3: Quindi è tutto un disegno astrale,
4: che mi ha condotto a farlo. Ho sentito l'esigenza di farlo.
3: Ricorda anche con chi l'hai scritto?
4: L'ho scritto con Elisabetta Muner, che è anche la mia acting coach, e tutto quello che faccio io di teatro adesso lo faccio con lei.
3: Benissimo, grazie. Ricordiamo il 3 settembre.
4: Il 3 settembre, venite numerosi, vi daremo dell'uva.
3: Perfetto. Ciao Marco, grazie.

0: Sai che ci sono anche dei, ma lo sai meglio di me, dei talk che io preferisco chiamare dibattiti, con dei temi anche molto affascinanti inerenti a ogni spettacolo. Sto leggendo che giovedì 3 settembre il dibattito sarà leadership delle donne nelle fedi, con Sofia Lagacenek, pastora della Chiesa Evangelica Metodista di Milano. Beh, direi che quale migliore incontro per essere informati e approfondire tutto ciò. Dal punto di vista esoterico dei tarocchi, io appassionato di tarocchino bolognese fin da ragazzino, lei è rappresentata nella figura, che sono delle opere d'arte, la papessa tra due colonne, una bianca e una nera, per sottolineare come il mondo ha sempre un dualismo, va avanti con degli aspetti dicotomici che, certo, così differenti, ma allo stesso tempo con la necessità di confronto. Gli arcani molto affascinanti, con tanto di presenza nell'arcano maggiore della papessa, del velo che si trova dietro di lei e nasconde i segreti dell'inconscio e della verità. Il libro che tiene simboleggia la conoscenza sacra e la cultura che non si ferma alle apparenze. Pensa quanti tanti significati che ci sono tra filosofia e motivi di riflessione anche in questi aspetti. E
1: infatti vorrei dire, hai fatto bene a ricordare la parte talk, perché tutte le volte che Femminologica ha un appuntamento c'è questo format che secondo me è davvero bello. Prima c'è un talk con figure assolutamente di spessore e poi c'è uno spettacolo. Sì, la trovo una rassegna molto ben assortita, con
0: diversi motivi di confronto. Alle 19 leadership delle donne nelle fedi, come anticipate, alle 21 lo spettacolo La papessa Giovanni, drammaturgia
1: Giovanna
0: Elisabetta, vedi? Poi che ci casco.
1: Sei un conservatore, clericale.
0: Assolutamente, soprattutto clericale. Elisabetta Muner, drammaturgia, Marco Cavicchioli e prologo da Virginia Woolf di Simona Sagone, che ringraziamo e salutiamo, tra
1: certo,
0: l'altro, che è alla direzione artistica della rassegna Femminologica.
1: Simona Sagone è Femminologica.
0: Andiamo in pubblicità, ritorniamo alle 8:15, abbiamo l'appuntamento invece più vicino, che mi pare sia
1: domani,
0: il primo settembre.
1: Il primo settembre, domani.
0: Ma poi danno l'uva, anche mese della vendemmia, ottima idea.
1: Vedi?

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

Magazine, così a spot portiamo qualche notizia dagli inserti allegati ai principali quotidiani usciti nel weekend, un po' in pensiero, ma penso che dal prossimo weekend sia allegato alla stampa il Tutto Libri, che per il mese d'agosto non ho trovato nelle edicole con il quotidiano appena citato. Magari dalla prossima puntata lo ritroveremo. Per quanto riguarda invece la lettura del Corriere della Sera, pagina 32, in occasione di una mostra che arriverà a Palazzo Reale dal 29 settembre al 31 gennaio, avremo modo di dare approfondimento sulla grande arte dei fiamminghi, una baronda contadina, un gioioso paesaggio invernale, anche qui ricchissimo di significati, come del resto le grandi opere d'arte hanno dal punto di vista esoterico e filosofico. Si parla della dinastia dei Bruegel, Peter il Vecchio, Peter il Giovane e Jan il Vecchio. Non sono soltanto padre e figli, sono tre pittori fiamminghi, cioè una dinastia, sono un modo nuovo di intendere l'arte, e sarà una rivoluzione in autunno a Palazzo.

della stessa narrazione. I proverbi, è bello giocare anche per riuscire a individuarli, hanno ovviamente dei contenuti completamente diversi dai nostri come immagine, ma come significato poi molto simile. Ad esempio, mettere un manto azzurro al marito, e qui c'è una donna che copre il marito con un manto azzurro, vuol dire gli stai facendo le corna, è un motivo di tradimento, e si dice mettere il manto azzurro al marito. Portare con una mano il fuoco e con l'altra l'acqua è avere due facce, stare un po' così con i piedi in due scarpe. Gettare i soldi nell'acqua è sprecare, buttare via il denaro. Sventolare la mantella a seconda della corrente, anche questo è molto semplice. Sì. Cambiare idea in fretta, essere come una banderuola al vento, hai capito? Sì. E tutti questi proverbi in questo quadro sono contenuti, che è bellissimo, tra colori, immagini e anche la possibilità di un gioco per interpretarli e per vedere come sono stati riportati dagli stessi artisti. Ve ne sono diverse versioni, comunque questo rinascimento pop con i 15 proverbi a me ha sempre affascinato tantissimo, non solo per l'estetica ma anche per la bellezza di mettere assieme tutto ciò che è una tradizione popolare molto molto bella.

0: Sicuramente li avrai visti anche tu, questi, l'immagine che ti sto descrivendo ti dà un po' l'idea del Rinascimento fiammingo che sì, magari sì. Seppur da non appassionato hai avuto modo di, ah sì questo l'ho visto, ah sì questo è un classico, no, nei dipinti.
1: Certo, qualcosa arriva sempre, ma anche questi proverbi sono abbastanza simili ai nostri. L'unico che non avrei capito è quello del manto azzurro.
0: Anch'io.
1: Ma lì ci sarà una tradizione.
0: Certo, ci sarà una leggenda, un folklore, anche della parola folklore poi nel suo etimo, perché se ci pensi anche questo da folk, genti,
1: certo.
0: Dall'inglese, anche questo aspetto da Alias del Manifesto, magari avremo modo di parlarne nell'articolo che troviamo sull'inserto del Manifesto nell'edizione della domenica. Questo però per Bruegel è il Rinascimento fantasioso e affollato, e a pagina 32 invece della lettura.

0: Ma come ho anticipato, questa volta invece è un'intervista dal vivo, quella che abbiamo.
1: Dal vivo? Sì, forse tra una decina di minuti.
0: Ma neanche, 5 minuti.
1: 5.
0: Guarda, giusto il tempo di uno stacco musicale.
1: Senti, nel frattempo volevo fare una piccola deroga ai magazine.
0: Sì.
1: Perché io sono un assiduo compratore e un moderato lettore dei no, perché spesso
0: bella
1: uno
0: questa,
1: compra delle cose
0: e poi le mette da una parte. È un classico, come diceva Umberto Eco, i libri non si comprano per leggerli.
1: Sì,
0: detto da lui.
1: Sì, mi ha rincuorato, ecco. Mi ha rincuorato. Stavo dicendo che ecco, ci sono gli inserti di, per esempio, di Repubblica il venerdì
0: sì,
1: di Repubblica,
0: certo.
1: È un mezzo magazine. Non ci sono libri da promuovere, non ci sono nuovi, perché noi normalmente
0: no, ma possiamo inserirlo,
1: ecco.
0: È un magazine.
1: No, stavo per esempio nel venerdì nell'ultimo venerdì di 2 giorni fa, per esempio, c'è un articolo di Filippo Ceccarelli che parla del fatto che i finti attentati ci sono sempre stati nell'umanità.
0: Interessante.
1: Nella storia dell'umanità. Così una piccola suggestione. Nel libro primo delle storie di Erodoto, al capo 59, si racconta di come ad Atene l'aspirante dittatore Pisistrato, dopo essersi ferito, entrò nell'agorà fingendosi scampato a un agguato e in tal modo ottenne di organizzare una propria milizia di bastonatori con la quale presto riuscì a impadronirsi dell'Acropoli.
0: Ah, ma guarda che questo va veramente indietro nei tempi, e quanti ne abbiamo visti poi?
1: 561 avanti Cristo.

0: Esatto.
1: Ha dato un bel esempio, eh.
2: Beh, è fantastico. Poi ci sono tutte le cose che arrivano fino alla nostra modernità e attualità anche di questi giorni, ma bella questa cosa che lui si è finto martire
1: per poi avere
2: le sovvenzioni per, certo, beh, è fantastico.
1: Per dare un genio, si può dire. Sì. Un prodromo del contemporaneo. Allora, intanto che do queste anticipazioni per quanto riguarda quello che invece sarà domani per Feminologica, una produzione teatro delle Brame, biografia di un abito, e parleremo con Elisa Brucellaria per quanto riguarda quello che sarà in scena a Villa Spada per martedì 1 settembre, e poi c'è il talk che si approfondirà sotto altri punti di vista il discorso attorno alle parole, alle identità che queste generano durante l'incontro intitolato La costruzione sociale del genere, con Irene Pasini, Cassero Scuole Formazione, e Giulia Sudano, Period Think Tank, moderato dalla dottoressa Silvia Leonelli. Questo per domani, eh. Poi a Villa Spada lo spettacolo di cui appunto abbiamo anticipato il titolo, Biografie di un abito, con Rael Righi e Andrea Piras. La regia è di Elisa Brucellaria, che tra poco sarà ai nostri microfoni in diretta telefonica, quindi restate in frequenza con questi magazine intervallati dai Last Minute e Feminologica, e tra poco ci risentiamo, saremo in tre.
2: Sì.

0: Interviste e contatti di Sergio per Feminologica nona edizione. Quello che invece sarà per domani, dopo il talk che abbiamo anticipato, quello che invece alle 21 sarà sul palcoscenico di Villa Spada, Biografie di un abito, con la produzione di teatro delle Brame, Elisa Brucellari alla regia e anche al telefono qua con noi. Bentrovate, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutte e tutti.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Elisa, ciao.
1: Buongiorno.
0: Allora, iniziamo a darne una presentazione, ovviamente senza svelare o senza portare la curiosità, ma non troppo, per quanto riguarda il contenuto di anticipazione. In che modo possiamo iniziare il nostro dialogo a proposito di un titolo che porta la parola biografie e poi di un abito, quindi il racconto di tutto ciò? Come viene presentato, Elisa?
1: Allora, intanto comincio a raccontarvi un po' il tema che abbiamo esplorato, che è il tema dell'identità, appunto, che si porta come un abito, diciamo così, da qui la metafora. E diciamo l'altro focus che abbiamo seguito è quello degli stereotipi di genere. E lo abbiamo fatto proprio partendo dai ricordi e dagli stati d'animo, quindi dalla memoria emotiva del danzatore e della danzatrice che saranno in scena, che sono Andrea Pira e Sara Arrighi, e lo potremmo definire uno spettacolo di narrazione corporea un po' sul bisogno di esprimere chi siamo e la nostra identità, cioè quindi gli abiti che portiamo, e vederla in qualche modo riconosciuta al di là delle definizioni che la cultura e la società o anche le persone che spesso ci sono vicine tentano di metterci addosso, no? In qualche modo.
0: Certo, e sugli stereotipi, sulla non conformità troppo spesso intesa come addirittura malattia da sradicare. In effetti, se ci pensiamo un attimo, è proprio così,
1: Infatti, lo spettacolo è composto da due quadri. Il secondo quadro si chiama proprio Abitare non conforme, perché in qualche modo abbiamo scelto di dare voce a quelle tante donne che sono artiste, pittrici, scultrici, ballerine, che nei secoli addirittura e nel passato hanno deciso di non allinearsi alle regole dell'epoca, e in qualche modo sono state etichettate appunto come non conformi e in qualche modo emarginate, addirittura appunto chiuse in manicomio, quindi senza ragioni
2: Certo. Mi piace moltissimo il titolo del primo quadro, Abitare domande.
1: Sì, allora questo quadro è incentrato su parte dei ricordi e della vita di un ragazzo, un giovane uomo, che l'abbiamo fatto in qualche modo per indagare quel confine tra maschile e femminile e riflettere su come appunto certe definizioni o certe aspettative sociali, anche corporee, diciamo così, per definirle, quindi modi di addirittura di camminare o di mettere le mani, finiscano per in qualche modo definirci.
2: Certo, quindi tipo gli stereotipi per cui l'uomo non deve piangere, insomma, l'uomo non deve chiedere mai, ecco.
1: Esattamente, sì. Esattamente questo, e questo purtroppo porta al dolore di sentirsi definito, no? In un corpo che è un corpo, senza una definizione per forza che viene data, ecco.
0: No, ma sono caratteristiche che abbiamo magari anche inconsapevolmente, cioè ad esempio a me l'hanno fatto notare, però è un mio modo, cioè ad esempio mi ha detto, guarda, tu hai un modo di fumare molto femminile.
1: Esatto.
0: Vabbè, non me ne faccio né un merito né una colpa.
1: No, ma come se esistesse un modo di fumare.
0: Sì, fa comunque male, quello fa comunque male, questo è certo, per cui però mi incuriosiva quando sentivo questo commento, però dicevo esatto, ma c'è un modo anche per questo aspetto, e non è che ne sia, né lo vedo un valore aggiunto neppure un aspetto che sia da
1: criticare. Sì, è interessante come ci sia sempre questo bisogno, no? Di dare un nome, di definire, quindi femminile, maschile, sempre, comunque.
2: Quindi praticamente nello spettacolo vengono messe a confronto e in rapporto due vite diverse, accomunate però dalla stessa esteriorità del medesimo abito.
1: Esatto, gli abiti sono gli stessi, usati sia nel primo quadro e nel secondo. La stessa scenografia, la stessa stanza e lo stesso sogno, perché di questo si tratta in realtà, entrambi entrano in questo sogno, utilizzano gli stessi oggetti, gli stessi abiti, però con due vite ovviamente diverse, sia per epoca che per storia.
0: Beh, direi che è una bella idea.
2: Sì, sì.
0: E infatti l'abbiamo presentato anche, che poi per il pubblico sarà interessante vedere tutto ciò espresso in maniera artistica, ma assolutamente in maniera molto incisiva. È domani, martedì 1 settembre, sul palcoscenico di Villa Spada alle ore 21. E ricordiamo anche il talk, che invece alle 19 presenterà e soprattutto darà apertura, incipit a tutto ciò, ed è La costruzione sociale del genere, con Irene Pasini,
1: esatto,
0: di Cassero Scuola e Formazione, e Giulia Sudano per il Think Tank, moderato dalla dottoressa Silvia Leonelli, ricercatrice in pedagogia generale sociale dell'Università di Bologna. Una bella serata, ricca quindi, direi,
1: sì,
0: anche con un'estetica unica e speciale, direi,
2: sì,
0: proprio. E onore al merito, allora, Elisa. Noi ti ringraziamo tanto per questa anticipazione. Poi ci vediamo domani. Ciao.
2: Grazie, Elisa. A domani.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A domani.

Gli atteggiamenti e il corpo influenzano veramente tanto, come si diceva fuori onda. È vero, danno adito a degli stereotipi che così a volte fanno sorridere, ma delle volte non sono esattamente un modo per ragionare, per pensare, e poi dare dei pregiudizi in seguito a tutto ciò non è esattamente una cosa buona e giusta, tutt'altro. Evidenziarne questi aspetti in maniera artistica è quello che troverete a Femminologica, nona edizione, per la serata di domani. Grazie Elisa, regista dello spettacolo di cui abbiamo dato anticipazione, che è Biografie di un abito. Ascoltiamo un po' di musica a proposito, con questo brano bellissimo, secondo me, tra Cesare Evora, Caetano Veloso e Ryuki Sakamoto, è preciso perdonare. A tra poco, dopo la pubblicità, abbiamo i magazine, eh?

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: poi riprenderà anche Jazz Live. Intanto abbiamo i quattro principali concerti di cui magari in questi giorni parleremo per il Bologna Jazz Festival. Beh, nei magazine però si procede con la tradizione popolare. Ne abbiamo dato così un anticipo con la papessa dei tarocchi e anche con i modi di dire, i proverbi di Bruegel in relazione a quelli nostri, ma la parola folklore, che se ci pensiamo è un po' una crasi tra le parole di folk e allo stesso tempo popolo e tradizione, origini, ideologia e fortuna di un termine che però risultava scorretto. E sul numero del 22 agosto del 1846 della rivista londinese The Athenaeum si leggeva una lettera che invitava il direttore a raccogliere in modo tempestivo usi, costumi, osservanze, superstizioni, ballate, proverbi dei tempi antichi, insomma ciò che in antichità e in tradizione popolare o letteratura popolare si sviluppava e si è sviluppato. Subito dopo l'autore aggiungeva però che questa materia si sarebbe più appropriatamente definita con un altro termine, un buon composto sassone coniato per l'occasione: folklore. La lettera era firmata da Ambrose Merton, ma i lettori avrebbero presto scoperto lo pseudonimo di un certo William Thoms, antiquario londinese che dal successivo numero della rivista avrebbe pubblicato una serie di columns sulla tradizione popolare inglese e non solo. Per esempio una, non so se io questa non la conoscevo, ma c'è anche in Italia, sul cuculo, che tu chiedi al cuculo quanti canti ancora porterà nel suo recitare a suo modo questa successione di suoni e sono gli anni che ti restano da vivere. Quindi chiedi al cuculo quanto mi resterà da vivere, lui inizia e tu conti, e questo si dice che sia una premonizione abbastanza, insomma, io non glielo chiederei.
1: No, anch'io non lo chiedo.
0: Preferisco non saperlo.
1: Sai che io amo i dubbi, quindi
0: preferisco non saperlo.

0: folklore. E beh, eppure se è vero che l'Italia è il paese dei comuni medio-piccoli, altrettanto vero che non c'è cittadina italiana in cui non si sia istituzionalizzata una festa o una banda, una sagra orgogliosamente definita poi folcloristica. È vero, è un aspetto diffuso.
1: Sì, ecco. Ma sono cose bellissime queste sagre. Più locali sono, per me...
0: Più diventano particolari, sì, curiose, infatti. Interessanti. Insomma, è per riflettere su questi temi e su molti altri, dal 9 al 12 settembre a Roma, tra l'ex Museo delle Tradizioni Popolari, ora Museo delle Culture, e la Facoltà di Lettere dell'Università di Roma 3, si terrà un congresso internazionale di studi sulle culture popolari.

0: poi, cambiando magazine, siamo su Robinson di Repubblica. Qui ti è mai capitato a volte di essere giustamente contrariato perché un servizio che ti proponeva un'azienda non era soddisfacente, cioè non era adatto al tuo obiettivo, che fosse un lavoro manuale, che fosse qualcosa di tecnico e quant'altro? Beh, un esempio di questo cliente deluso, sai chi è? È Will Coyote, quello che rincorre Bip Bip, e la famosa Acme, questo furgoncino che passa, no, a tutta velocità, e più delle volte lo investe, ma soprattutto le strategie che vengono fornite da questa azienda per catturare il Roadrunner, che non è uno struzzo, ma è della famiglia dei cuculi. Anche ecco, questo è, vedi, un aspetto che ho voluto collegare tra le due cose. Tutti Bip Bip, il famoso struzzo di Will Coyote, no, è un roadrunner californiano della famiglia dei cuculi. Comunque, questo per collegare i due articoli. Insomma, la rivincita del lupo della prateria truffato dalla fabbrica di trappole da cui si forniva a ogni maledetto Bip Bip, che è il verso, no, nel suo passaggio della preda che mai diventerà preda, 30 anni dall'idea al film. Ecco la lunga storia cominciata con un racconto, pensa te, una strip, una striscia per il New Yorker, e sarà al cinema due scene del film Coyote versus Acme. Qui il Will Coyote sotto il velocissimo roadrunner noto come Bip Bip. La trama sarà appunto di questa lamentela perché non riesce a realizzare i suoi piani per acchiappare il suo pranzo, insomma.
1: Certo, ma oggi non scrive nessuno.
0: Oggi non abbiamo finora motivo di co-conduzione.
1: Di lamentela, nessuno si lamenta di noi.
0: Sai cosa possiamo, a proposito di tradizione popolare? Nessuna nuova buona nuova.
1: Sì, infatti, no, perché l'altra volta certo, le scelte musicali non furono
0: graditissime, hai capito? Finora nessuna nuova buona nuova, possiamo così maccheronare i nostri contenuti.

0: Allora salutiamo il nostro amico Stefano che scrive: mi lamento che nessuno si lamenti, non è assolutamente accettabile. Stefano da Modena.
1: Certo.
0: Ha ragione, però non ci stavamo lamentando di questo, perché sappiamo come scrive Paola invece. Sì, ok, magari oggi non scriviamo, forse perché è lunedì, però siamo all'ascolto. Grazie.
1: Bene,
0: Paola.
1: Ci hanno risposto,
0: questo,
1: grazie veramente.
0: Questo è l'aspetto più importante.
1: Infatti.

0: Forse perché è lunedì, forse perché è l'ultimo giorno di agosto, ma buongiorno, buongiorno a te Paola e buongiorno a Stefano, buon inizio settimana, grazie. Hai fatto bene a portare il venerdì, sai che era nei magazine praticamente esiste da quando c'è il Breakfast Club, e venerdì lo portavo nei primi magazine, mi fa piacere che sia tornato nella rassegna stampa culturale, sì, ha degli argomenti interessanti.
1: Ha sempre degli argomenti interessanti, a volte un po' tendenzioso,
0: sì,
1: giustamente.
0: Molto mainstream, se vogliamo.
1: Infatti.
0: Ecco. Però,
1: è un grosso calderone di tante cose e per esempio questa cosa di Pisistrato
0: è particolare,
1: sì,
0: perché non te l'aspetti, pensi ai servizi segreti, pensi all'intelligence, agli hacker, no guarda che anche loro, uno si feriva e diceva sono stati
1: Fantastico. Nemici,
0: mi hanno fatto un attentato,
1: datevi dei soldi per
0: bastonarli. Hai altro, vedo.
1: Ma sì, ho altro, ma è un libro un po' impegnativo, però esce domani. È di Amitabh Ghosh.
0: Bravo lui.
1: Io non lo conosco. L'occhio fantasma. Allora, questo Amitabh Ghosh è uno scrittore, un romanziere che attraverso i romanzi parla dei problemi della nostra civiltà occidentale e della nostra attuale crisi climatica, che in effetti pare davvero che stia diventando
0: grave
1: sul serio.
0: Sì.
1: E ho imparato che lui ha scritto nel 2016, La grande cecità. E lui è da anni che sostiene che la cultura moderna occidentale abbia difficoltà persino a immaginare la crisi climatica.
0: È vero.
1: E nel libro che esce domani lui affronta la narrazione parlando di reincarnazione. Adesso non vi sto a raccontare la trama, anche perché non l'ho bene capita nemmeno io.
0: Sì,
1: ma
0: perché
1: comunque
0: lui non scrive libri immediati.
1: Comunque attraverso questo meccanismo da cui si capisce che una bambina nasce dal fatto che una bambina cresciuta in un ambiente rigorosamente vegetariano pretende di mangiare del pesce a un certo punto, quindi è un richiamo a una vita precedente di cui ha
0: l'uomo nasce anche con questo
1: ricordi
0: modo di
1: altro.
0: Arcaici
1: alla fine. Comunque il libro, questo Occhio Fantasma, che esce per Einaudi domani 1 settembre, parla soprattutto appunto della crisi climatica e del ruolo che la scienza ha nell'illuderci di risolverla, ma in realtà continuando a crearla.
0: Sì.
1: Continuando a crearla, per esempio, con i sistemi di combustione. In questo articolo di Telmo Pievani, è un articolo in forma di intervista, cioè è stata un'intervista, tra le risposte che ha dato a Pievani, Amitabh Ghosh ha dato a Pievani, c'è una citazione del Mahatma Gandhi che scrisse il 20 dicembre del 1928, quindi un po' di anni fa, quasi 100 anni fa, ha scritto: Dio non voglia che l'India si industrializzi come l'Occidente. Pensate, se un'intera nazione di 300 milioni di abitanti si dedicasse a un simile sfruttamento economico, depredarebbe il mondo come locuste. Ed è ciò che è accaduto.
0: È stata una Cassandra in
1: è
0: tutto
1: È stata una
0: ciò.
1: Cassandra, infatti.
0: Bella la
1: Alla
0: situazione.
1: Fine lui dice la sola Triste. Scienza non potrà salvarci se non riusciamo a riconnetterci tra gli aspetti umani, animali, ambiente, passato, presente,
0: sì,
1: ecco perché la reincarnazione, trovare dei motivi di interconnessione che restituiscono.
0: Se non che anche di mediazione, perché ormai stiamo andando veramente troppo avanti, hai capito? Quindi
1: ma c'è comunque anche un limite mentale, cioè noi consideriamo reale soltanto ciò che il nostro modello occidentale di conoscenza riesce a spiegare.
0: Tutto il resto
1: se una
0: non
1: cosa
0: esiste.
1: Non la capisco, non esiste.
0: Non esiste.
1: E in effetti noi siamo così, io stesso sono così.
0: Certo.
1: Abbiamo questo modello, abbiamo delle nostre griglie mentali.
0: delle sovrastrutture. Sì. Esce per Einaudi domani
1: sì,
0: di Amitav Ghosh. Qual è il titolo, scusa, che vado
1: il titolo è L'occhio fantasma. Sono 340 pagine.
0: No, infatti fai bene a specificare, perché anche nel voltiamo pagina diamo sempre queste indicazioni. E a proposito di voltiamo pagina, a pagina 2 penso che Silvia porti questo volumone in arrivo a Mantova per il Festival della Letteratura, dove Lori Moore incontrerà il pubblico domenica 13 settembre. La scrittrice statunitense ripercorre 40 anni di lavoro che sono raccolti ora dalla nave di Teseo in un volume, tutti i racconti. Mi ha detto: sto leggendo un librone di 1000 pagine, per me è questo.
1: Ah.
0: E verrà portato, oltre che a Mantova, anticipato dal mercoledì della letteratura con Radio Città Fugico. Se il cervello, attenzione, perché questo è interessante, volevo collegarlo con un altro libro e poi chiederti anche un aspetto che coinvolge tutte e tutti. Se il cervello ricorre ai giochi di parole che si usano spesso, è perché in un certo senso sono una forma di fraintendimento, di perdita dei nessi consueti, quindi sono come un'evasione dalla realtà. È vero, se ci pensi, un aspetto così importante come chiedere al destino quanto tempo avrò ancora e affidarlo a un cuculo, allo stesso modo è una anche scaramanzia per uscire,
1: sì,
0: da tutto ciò. È un gioco, seppur così di contenuto forte.

0: Ma aspetteremo Silvia per il Voltiamo Pagina, che è autrice anche di questo, mi collego con quello che hai presentato prima, di un articolo intervista. Brava Silvia e grazie per queste anticipazioni che poi immagino saranno presenti nel Voltiamo Pagina di mercoledì al Breakfast Club. Quotidiano che diventa protagonista nei magazine El Sole 24 Ore con La Domenica e a pagina 4 in ambito letterario, e concludiamo, La mia vita in ordine alfabetico e Sheila Hatel. L'esperimento della scrittrice canadese ricorda da vicino la scoppiettante inventiva degli Oulipiani, fondato com'è sulla costruzione formale, cioè avere un ordine alfabetico nel catalogare libri, nel catalogare dischi, nel ricordarsi le cose. Tu hai un metodo, Sergio, particolare? Io ne ho uno veramente che è più matematico, che svelerò ed è legato al Move to Groove, se vogliamo, Però tu hai un metodo, perché tutti, secondo me, l'ordine alfabetico, quando metti via documenti, contenuti, fogli, oppure un tuo ordine anche.
1: Un ordine tematico.
0: Tematico, ok. Ed è anche quello più vicino a come raccolgo io i dischi, i CD o i vinili, li suddivido per
1: potrebbe
0: genere.
1: Essere adesso col fatto dei coi vinili è più facile ricorrere all'ordine alfabetico, perché c'è un nome e un cognome comunque.
0: Ma per altri
1: per
0: aspetti...
1: altre cose trovo preferibile, almeno su di me, un ordine tematico.
0: Sì, e per quanto riguarda invece i codici, io a proposito di Move to Groove abbino alla sequenza il numero di maglia di un cestista dell'NBA famoso e forte. Me lo ricordo perché abbino il codice a un terzetto di atleti importanti dell'NBA della stessa squadra e ricordo attraverso il loro numero di canotta.
1: Ma infatti è molto utile abbinare, cioè scegliere un codice che sia frutto di una cosa che già conosci, in modo che ricordi anche l'abbinamento e quindi risali senza impazzire perché manca un
0: perché
1: dettaglio.
0: Perché ce ne sono tanti adesso, poi
1: sì,
0: anche
1: no,
0: di codici, è una cosa che ti esaurisce.
1: Perché poi le devi anche rinnovare, quindi...
0: Tanti codici e pochi neuroni.
1: Sì. Ma guarda che la cosa è anche collegata, perché se abbiamo troppe informazioni da processare, alla fine...
0: Per forza è come un magazzino, no?
1: Sì.
0: Qualcosa poi esce, se continui a mettere dentro qualcosa deve uscire per motivi di spazio. Quello che è importante è frequenza 103.1, ore 7, visto come sono in attento.
1: Un ordine numerico.
0: Un ordine
1: sì.
0: Numerico, ok?
1: Quindi ci sarà stato un cestista che aveva 103.1?
0: Numero 7 Nate Archibald. Numero 7, ecco, per eccellenza, o Nate Archibald, così. A me però ci sono dei numeri 7 più importanti, come ad esempio William Piana.
1: Vedi? Appunto.
0: Era il mio numero di canotta,
1: sì,
0: numero
1: capito.
0: 7, quindi. E poi per il DAB e per lo streaming www.radiocittafugico.it. Non ci resta che ringraziare per l'attenzione il nostro pubblico mattutino e invitarlo a rimanere in frequenza o nelle varie modalità di ascolto per la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, anticipata da Liberi Dentro. Arriverà anche nelle prossime settimane l'Edipeo Enciclopedico. E un caloroso abbraccio a tutte e a tutti. Grazie Sergio, sempre più che prezioso.
1: Grazie a te e grazie a tutti. Ciao.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato, che saluto. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenute e benvenuti a Liberi Dentro.
1: E continuiamo a parlare di giustizia minorile, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che prevede la presunzione di imputabilità dei minori, ovvero di quella fascia d'età dei ragazzi che va dai 14 ai 18 anni che avrà la propria responsabilità penale. Ilaria, ci spieghi bene come funziona?
2: Sì, attualmente come funziona e quindi che cosa cambia? Cioè, attualmente la giustizia minorile italiana prevederebbe da parte del giudice una verifica caso per caso, perché il ragazzo o la ragazza potrebbe possedere un livello di maturità diverso a seconda e dell'età e del contesto in cui è cresciuto, e quindi comprendere il significato delle proprie azioni non è sempre uguale per tutti i ragazzi e le ragazze. Questo principio riconosceva a ogni adolescente un percorso di crescita che poteva essere differente, perché non tutti raggiungono la stessa maturità negli stessi tempi. Inoltre l'adolescenza è anche un periodo veramente molto delicato per la persona, e questo non va a giustificare un'azione, ma cerca di lavorare su prestare attenzione a come e perché accade, limitare la discrezionalità del giudice con questa legge andrebbe quindi a indebolire uno degli elementi fondamentali della giustizia minorile italiana, che in qualche modo era anche un pregio per il nostro paese, che molti altri osservavano per trarre anche spunto per la propria giurisdizione. Quindi in questo momento noi, come sapete, registriamo con anticipo, ma ci sono dei dibattiti in corso sulla questione, e tra questi ci teniamo a mettere e a porre un'attenzione, ovvero l'attenzione sull'ascolto dei giovani. È necessario non tanto punire quanto prevenire i fatti, capire perché questi avvengono, perché affrontare la fragilità con la punizione non può portare che a riempire le carceri, come sappiamo, e anche a limitare tutti quei percorsi rieducativi che dovrebbe avere la pena, con un'attenzione e una cura e una tutela del minore. Lo dice bene Michela Marzano, che è una scrittrice, che in questo libro Qualcosa che brilla racconta insomma una storia molto particolare con protagonisti degli adolescenti, ma ci ha raccontato anche del bisogno di essere ascoltati.
3: Ma io parto sempre dal presupposto che nelle fragilità che c'è la nostra forza, e che far finta necessariamente di essere forti non è il modo migliore per riuscire ad avere accesso alla parte più bella e più profonda di se stessi.
4: Ci può dire qualcosa del suo ultimo libro, dell'opera appunto Qualcosa che brilla?
3: Allora, in Qualcosa che brilla io ho provato a dare voce ai ragazzi e alle ragazze di oggi, che tante volte sono definiti dall'esterno, da chi non fa lo sforzo di ascoltarli, riconoscerli e vederli per quello che sono, rendendoli tante volte trasparenti. E a forza di sentirsi trasparenti, i ragazzi e le ragazze si ammalano e hanno dei sintomi talvolta estremamente violenti diretti contro di loro. E volevo che fosse proprio un modo attraverso il quale, raccontandosi, dessero anche dei consigli a chi adulto immagina di sapere già tutto, mentre invece tante volte non sa assolutamente nulla dei ragazzi e delle ragazze che li circondano.
4: E a proposito dei consigli, lei impara anche lei dai suoi alunni qualcosa?
3: Io imparo sempre tantissimo da loro, sono sempre più numerosi i ragazzi e le ragazze che mi insegnano il mio lavoro, perché io cambio didattica ogni anno.
4: una parola appunto di incoraggiamento per chi, le persone ristrette che ci seguono e che sperano invece che l'indifferenza crolli, ecco, come i muri che sono stati alzati.
3: Allora, l'indifferenza è il male contemporaneo più diffuso, nessuno si preoccupa di mettersi al posto di chi vive una vita complicata, di chi talvolta agisce e poi si pente per quello che fa. È una questione fondamentale, è una questione educativa. Noi dobbiamo insegnare da adulti che sono capaci di entrare in empatia ai più giovani che cosa vuol dire l'empatia e cosa vuol dire la compassione. Se noi non ricreiamo questo legame sociale, noi non faremo altro che escludere sempre di più le persone, limitando e creando dei muri invece di creare degli abbracci e delle mani che si incontrano.
1: Grazie Ilaria, grazie a Michela Marzano per le sue parole. E diciamo che l'uso delle categorie e delle etichette finisce alla fine per dare peso al reato e non alla persona, quindi l'istanza educativa, rieducativa che si erano posti da Beccaria in poi i nostri predecessori in questo modo sembra essere diciamo meno importante. Questo non lo dico io, ma lo dice uno scrittore per ragazzi molto famoso che si chiama Daniele Aristarco. Continuiamo a rimanere sul tema delle categorie perché si parla di Maranza e Gabriel Serussi ha scritto un libro molto interessante, La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza. Gabriel Serussi era presente all'incontro di Padova a punire i giovani e si occupa di tante cose, di rap, di sottoculture giovanili, insomma ascoltiamo il suo intervento molto interessante.
0: Faccio un breve excursus sulla parola Maranza, sulla parola Maranza, perché ritengo che sia utile. Negli ultimi mesi, andando a presentare il libro nelle scuole, spesso mi è capitato di chiedere che cosa significasse ai ragazzi la parola Maranza e molti ragazzi mi hanno risposto che per loro che loro ritenevano che la parola Maranza fosse la crasi della parola marocchino e della parola zanza, che in dialetto milanese diciamo è ladro, no? E questo già racconta molto di che cosa oggi le persone percepiscano attraverso questa parola. Ma quello che è interessante è raccontare come questa idea che la parola Maranza sia la crasi delle parole che ho appena detto, è il fatto che in realtà questa parola ha un

pubblica. E non è un caso che appunto una delle prime figure pubbliche ad utilizzare la parola Maranza è Jovanotti, che in alcuni suoi brani, già nel disco La mia moto, utilizza la parola Maranza non tanto in quanto legata alla musica commerciale, penso tutti sappiamo che Jovanotti è stato uno dei primi rapper in Italia, ma perché Jovanotti era legato a Radio DJ, quindi ad Albertino, a tutto quel mondo che a livello culturale rappresentava esattamente l'Italo Disco, la musica, diciamo, da discoteca italiana di quella fase storica. Quindi diciamo che c'è un'origine di questo termine che magari poteva avere a che fare con un'idea un po' classista di questi giovani un po' ignoranti che andavano a ballare, e c'erano tanti altri vocabili che tuttora vengono utilizzati per definire appunto queste categorie, quindi lo zarro, il tamarro, il coatto, eccetera, eccetera, no? Cosa succede? Questa parola nell'arco degli anni 90 tende a sparire, viene utilizzata sempre di meno, se ne trovano meno attestazioni, e riappare attorno al 2008 in un trafiletto di Repubblica, anche del Corriere della Sera, e che raccontano come un gruppetto di neofascisti avesse scritto su un muro di Corvetto, che è un quartiere a sud di Milano, via i Maranza da Corvetto, facendo riferimento già alla comunità marocchina, che nel frattempo in quel quindicennio era passata da essere pressoché inesistente ad essere un fattore demografico e culturale in alcune zone di Milano, in generale delle metropoli del nord. Quindi diciamo che ha una dimensione classista che già preesisteva, si aggiunge lentamente una dimensione razzista, comunque xenofoba, quindi la parola Maranza acquisisce un'ulteriore sfumatura. E poi riemerge per come la conosciamo oggi a cavallo del Covid. E in quel momento tanti giovani, e non solo giovani, si erano tutti un po' chiusi in casa, e la parola Maranza riemerge nelle dirette degli streamer. Prima si parlava di internet, e gli streamer che facevano subito dopo il primo lockdown queste dirette in cui si riprendevano in giro per il centro di Milano e definivano nelle loro dirette le persone che percepivano come aggressive nei loro confronti Maranza. Quindi queste tre questioni, classismo, razzismo e un certo tipo di devianza che ha a fare con la violenza, la prevaricazione, questi sono i tre elementi principali nella costruzione di uno stereotipo che diventa molto grosso a cavallo tra il 2020 e il 2021, prima nel linguaggio giovanile, quindi partendo dagli streamer che vi ho appena raccontato, passando poi a TikTok, e emerge nel mondo degli adulti nell'estate del 2021, quando alcuni fatti di cronaca che hanno delle caratteristiche molto simili avvengono, diciamo uno a Rimini e uno a Peschiera del Garda, che sono gruppi di giovani dell'Interland milanese che su TikTok, non solo su TikTok, si danno appuntamento per fare festa in queste, diciamo, località balneari, e non pagano il biglietto del treno, allora interviene la polizia, sono molesti con le altre persone che sono sul treno con loro, c'è uno scontro con la polizia, e questi due fatti di cronaca che hanno a che fare con appunto gruppi di giovani dell'Interland milanese con background migratorio fanno entrare, o meglio, fanno uscire la parola Maranza dal lessico giovanile, la fanno entrare nei media mainstream, e da lì Rete 4 inizia a costruire, diciamo, un'intera programmazione su la questione del Maranza. Cosa avviene in quel momento? Avviene che si afferma un certo tipo di narrazione, soprattutto sulla città di Milano, ma anche su altre città del nord, che tuttora è molto presente e molto prepotente, ed è quella che viene smentita dai dati che prima venivano citati rispetto alla presunta insicurezza che si vivrebbe in queste città. Chiaramente, come veniva raccontato prima, ci sono alcuni singoli reati che sono in crescita, ci sono dei fenomeni da tenere sotto attenzionamento, senza dubbio, ma è passata un'idea nell'opinione pubblica profondamente sbagliata, ossia che una città come Milano sia molto più insicura di quanto non fosse prima, e questa cosa è falsa. Milano negli anni 80 era molto più pericolosa di quanto non sia oggi, e questa è una cosa che va detta, perché se no sembra che si parla appunto sempre di fenomeni emergenziali quali non sono. Ecco, in quella fase in cui si afferma questa retorica securitaria sulle città del nord emerge la figura del Maranza come mostro dentro cui far, come si può dire, coagulare tutte queste paure e rappresentarle dentro una singola figura che racchiude

0: sentimenti classisti, sentimenti razzisti, paure generiche, insicurezze legate alle, diciamo, alla forbice sociale che si amplia sempre di più nel nostro paese. E quando poi in realtà mi viene chiesto chi è veramente il Maranza, cioè la risposta è che il Maranza è negli occhi di chi guarda. Maranza non c'è un decalogo dell'essere Maranza, lo decide Paolo Del Debbio su Rete 4, chi è Maranza e chi non è Maranza, purtroppo. E la realtà è che con questa parola qui si è andato a definire uno stereotipo di una persona giovane che può avere, ma non è necessario, un background migratorio alle spalle. Diciamo, la comunità maggiormente attaccata, l'abbiamo visto molto in questi giorni dopo i fatti di Modena, sono le comunità nordafricane che sono al centro di un attacco e che dovrebbero essere difese con più coraggio, per quanto mi riguarda. E quindi un giovane che abita in quartieri popolari o comunque zone popolari, che è povero economicamente in questo paese, che può avere un background migratorio, che ascolta la musica rap, che indossa un certo tipo di abbigliamento che si lega alla musica rap e che ha un atteggiamento appunto prevaricatorio e da bullo, mettiamola così.
1: Grazie a Gabriel Serussi per averci spiegato da dove nasce questo termine Maranza e come sia uno strumento dei media per semplificare a tal punto che diventa una categoria vuota e ci dimentichiamo che dietro ci sono storie, ci sono delle persone. Passiamo ora alla rubrica di oggi, ovvero Sponda Sud, a cura di Ignazio De Francesco.
2: Eccoci qui in collegamento con Montesole, Bologna, per un'altra puntata di Sponda Sud, modo di dare vita, di dare voce all'Africa in un modo diverso dal solito, dalle notizie importantissime alle quali siamo abituati. Mentre nel sottofondo forse sentite il cane comunitario Axel, che fa sentire anche lui la sua voce attraverso Liberi Dentro ed Uradio. Allora, la notizia di cui vi parlo oggi è un articolo sempre preso dal sito Africa, che è una rivista sia cartacea che online, utilissima per capire qualcosa di più sull'Africa, 360 gradi, l'articolo di Alberto Salza e Bruno Zanzottera, Giustizia e pace tra i Borana. Dice così l'attacco dell'articolo: nelle savane dell'Etiopia meridionale i pastori Borana hanno trovato un modo unico per vivere in pace, evitando litigi e contenziosi. Lo fanno senza capi, senza tribunali e senza imposizioni dall'alto. Qui la giustizia è un affare collettivo e il consenso è il fondamento del vivere comune. Scrivono i nostri giornalisti: al pozzo di Melbana, nell'Etiopia orientale, la terra canta, è una melodia profonda, vibrante, che accompagna la risalita dei secchi d'acqua dal cuore della steppa. 8 livelli, 16 uomini, una catena umana, ogni secchio passa di mano in mano al ritmo imposto da un capocoro che regola il flusso osservando il bestiame in arrivo. Qui si canta per sincronizzarsi, per non sprecare, e efficienza preindustriale con la grazia di una liturgia. Melbana è uno degli antichi pozzi a gradini del Borana, pastori di zebù e dromedari che vivono tra Etiopia e Kenya. In queste terre aride, dove la pioggia è incerta e l'acqua scarsa, sopravvive solo chi sa organizzarsi. Ciò che rende unica questa società è la capacità di affrontare i conflitti attraverso la parola, il rispetto e la ricerca del consenso. Tutte le decisioni vengono prese collettivamente e approvate solo quando l'accordo è generale. Questo sistema ha anche un nome, si chiama Gadà, traducibile con la legge di Dio. Regola tutta la vita politica, sociale, religiosa e militare della comunità. Nato nel XV secolo, il Gadà ha permesso di contenere le faide e garantire la coesione interna. Le decisioni, leggiamo ancora nell'articolo di Alberto Salze e Bruno Zanzottera, le decisioni vengono prese all'unanimità, in discussioni estenuanti. Se non siete d'accordo, vi convinco la parola finché non cedete. Le assemblee possono durare giorni interi, quindi non è che si gioca lì, chiacchieriamo 10 minuti, mezz'ora e poi beviamo il caffè. No, se ci sono dei problemi bisogna parlarne, bisogna fermarsi, sono decisioni importanti. L'obiettivo non è decidere in fretta, ma decidere insieme. È molto bella questa idea. Facile decidere in fretta, sono io da solo o io in due o in due o tre, decidiamo, si fa così e gli altri fanno come abbiamo deciso noi. È il modo che si usa normalmente, anche nei rapporti tra le state, lo vediamo molto bene. Un grande capoccione decide e tutti gli altri si dovrebbero adeguare. Invece la cosa bella è solidale e decidere insieme. Tutti parlano, tutti ascoltano. Gli errori si riparano con scuse pubbliche e risarcimenti proporzionali. La pena può essere ridotta per motivi familiari o ambientali. Alla fine la comunità proclama, e questa è la frase, diciamo, tipica della fine dell'incontro, la pace è tornata tra noi. Iborana, che si chiama così da Boru, Aurora, vuol dire sono i Barana, quindi sono la gente del mattino, sono il gruppo più numeroso tra gli Oromo, popolazione della Rift Valley tra Etiopia e Kenya. Tradizionalmente nomadi, in parte oggi si sono sedentarizzati, dedicandosi anche all'agricoltura. Vivono in capanne di canne, fango e sterco essiccato e conservano una peculiarità straordinaria, una democrazia diretta e assembleare che coinvolge l'intera comunità, che vuol dire appunto non è che allora non abbiamo problemi, ci saranno problemi, ci saranno anche crimini, saranno anche chi viola la legge, ci saranno litigi, ci saranno anche reati gravi su cui decidere, siamo uomini e donne, quindi fa parte della nostra vita, quindi non è una vita paradisiaca inventata, ecco, che non esiste, però i problemi si risolvono insieme. I capi clan hanno ruoli simbolici, e questo è anche molto importante, non detengono potere decisionale, garantiscono solo il rispetto delle regole del dibattito, anche questo è stupendo. Allora, in altri tipi di società, fino al diritto internazionale come lo conosciamo oggi, che è governato dai capi clan, i capi bastone, che decidono loro e i parlamenti dovrebbero seguire, ecco, quello che è stato deciso, a meno che uno non prenda poi le cannonate in testa. Ecco, quindi i capi clan però qui hanno ruoli simbolici e non detengono realmente il potere. Ogni assemblea si apre con l'intervento di un anziano, custode dell'ororo, il bastone cerimoniale che segna l'inizio della discussione, poi chiunque può parlare esprimendo il proprio punto di vista. In lunghi discorsi misurati, le decisioni non si basano su maggioranza ma su un consenso pieno e condiviso, raggiunto anche dopo giorni di concordato. La critica, dice ancora il nostro articolo, è rivolta ai comportamenti, mai alle persone. Tutti, una cosa che noi diciamo tante volte, una persona condannata non è un reato che cammina, anche se ha commesso il reato più grave, e rimane una persona che ha sbagliato e deve pagare. Tutti hanno diritto e dovere di intervenire. Se qualcuno alza la voce, l'anziano dell'assemblea inizia a piangere pubblicamente, un gesto tanto teatrale quanto efficace che riporta immediatamente la calma. Durante una disputa per l'uso di un pozzo, per esempio, un allevatore accusato di egoismo ammise le proprie colpe e chiese perdono. L'assemblea decise un risarcimento di 8 capi di bestiame, poi ridotto per via della malattia della madre, di un lutto familiare e della siccità che aveva decimato il gregge. Le pene non mirano alla punizione ma alla riconciliazione. Mantenere buoni rapporti tra i clan è più importante che infliggere castighi esemplari. Guardate, io non... che seguo un po' le cose d'Africa da un po' di tempo, per liberi tempi, qualche anno, non ho mai letto una cosa così bella. Mi sembra una cosa straordinaria e soprattutto di un carattere progressivo. Questi qua sono pastori, sono nomadi, vivono nelle case costruite di sterco, ecco, e di foglie secche, di cose. Uno potrebbe dire che sono primitivi, ecco, non conoscono il mondo, ma guardate che sistema avanzato di solidarietà e di giustizia hanno realizzato, che vuol dire non vivere nella giustizia, ma vivere a un livello più alto della giustizia. Io credo che dovremmo imparare molte cose in città e anche in carcere, e penso ai bisticci, alle contese che ci sono in carcere, e quindi chi ci sente può prendere spunto anche qua per risolvere le controversie che si aprono nella vita in carcere. Mi rimane poco più di un minuto. E per dare una notizia del tutto diversa, ma bella anche questa: gli angeli custodi che salvano gli scimpanzé dell'Africa occidentale. Nelle fitte foreste della Guinea, tra le pieghe ancora selvagge del Parco Nazionale dell'Alto Niger, un centro di riabilitazione combatte ogni giorno una battaglia silenziosa ma decisiva per il futuro degli scimpanzé dell'Africa orientale. Si tratta del Centre de Conservation pour Chimpanzé, un rifugio nato nel 1997 per dare una seconda possibilità ai piccoli rimasti orfani a causa del bracconaggio. Ogni scimpanzé che arriva qui è una storia di sopravvivenza, ma dietro ciascuno di loro spesso c'è una strage. Si stima che per ogni cucciolo salvato siano almeno 10 i membri della sua famiglia uccisi. E allora questa associazione si occupa di salvare, ecco, questi piccoli, e quindi è un'altra lotta. Abbiamo visto prima la lotta bella per rendere giustizia all'interno della comunità di persone, di uomini, e questa è una lotta bella, ecco, una lotta pacifica, per conservare in vita una straordinaria specie, quella degli scimpanzé.
3: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Intanto ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, ovviamente Ignazio De Francesco, Gabriele Serussi e Michela Marzano. Ci vediamo domani, mi raccomando, restate con noi. Ciao!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Feminologica 9.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Lunedì 31 agosto, 9:31 minuti, quindi l'elemento del weekend tra i più salienti sicuramente sono da una parte le prese dei combattimenti nel Medio Oriente, nel Golfo di Hormuz, nello stretto di Hormuz, d'altra parte l'Islanda, con la S, l'Islanda che dice no all'Unione Europea. La cosa è mal digerita dai nostri europeisti d'oltranza, che infatti scrivono così la vicenda. E allora il Corriere della Sera con Irene Soave: l'Islanda chiude la porta all'Unione Europea, vincono i no, niente negoziati. La Premier della Società Democratica per il sì, era per il sì, in cassa, capitolo chiuso, decisivi i timori per la pesca. C'è tutta la causa dalla pesca, forse le cause sono più complesse per un'Europa che ormai si presenta poco più che un'alleanza militare. Allora però il Corriere con Irene Soave dice: è una questione emotiva. Questa questione emotiva è come se...
1: Sì, è una cosa romantica, non so.
0: Sì, e infatti poi si va a intervistare questo Andris Nermanjansson, scrittore drammaturgo, che siamo già nel mercato unico e abbiamo un'economia forte, stare fuori autolesionista. Scelta che è all'opposto dell'indipendenza, quindi sento solo una campana, non quella dei vincitori, solo certo. Quella dello sconfitto. Lei ha votato sì? Certamente. C'era una corrente chiamata Sì Vediamo che diceva che intanto avremmo negoziato e poi sarebbe votato sulla base delle condizioni. Io ero per un'adesione incondizionata. In Europa ci si va perché ci si crede e non per farlo perché non fa l'autolusionista. Questo è un parere che va bene, però manca quello dell'altro. E devo dire che, tra l'altro, la cosa che in qualche modo contraddice certi luoghi comuni che sentiamo ripetere ad oltranza quando si parla dell'Unione Europea e dell'adesione o meno, è che lì il voto del no è stato trainato dal mondo giovanile. Solitamente si dice che i giovani sono per l'Europa, invece i vecchi tradizionalisti, vero o non vero che sia, questo luogo comune viene smentito dalle elezioni islandesi. Cosa dicono da Bruxelles? Prendono atto, ci mancherebbe altro, altrimenti fanno come Trump.
1: Fanno un golpe.
0: Sì. Ma rafforzeremo i rapporti, brindano i leader populisti, Le Pen, Europa di nazioni. Sui populisti vediamo che sono quelli che vincono sempre. Tra questi il Secolo d'Italia, perché si vinceva il sì, era europeista,
1: certo.
0: La Meloni, e invece vincendo il no, doccia islandese, schiaffo l'Unione Europea, Reykjavik vince il no all'adesione, è un'elezione di CCR per Bruxelles. Vedete come sempre hanno comunque ragione. Invece la Repubblica, anche lei ha sempre comunque ragione,
1: sì.
0: Perché dice che vince il no, sospetti interferenze straniere. Perché quando vincono gli altri c'è sempre stato Putin, quando vince invece l'Europa Unita è Vox Populi, Vox Dei, voce del popolo, voce di Dio. Questo è quello che arriva. Vince il no, l'Islanda chiude all'Europa, questo è il giornale sul referendum bocciato. Decisa autonomia e pesca, contrario il 52,8%, il sì vince tra i giovani di Reykjavik, ma perdono tra gli altri, esultano Salvini e Le Pen. Questo, negoziati fermi fino al 2028. Su questo segnaliamo cosa scrive il mio amico Andrea su che l'Islanda ha deciso di non riaprire i negoziati per entrare nell'Unione Europea. Mi scrive Andrea: purtroppo gli islandesi si perderanno tutti i benefici dell'integrazione europea, svendere le grandi imprese pubbliche, privatizzare quelle che ancora funzionano, liberalizzare quello che non è stato ancora privatizzato, precarizzare il lavoro per diventare più competitivi, comprimere i salari per recuperare la competitività, tagliare la spesa pubblica per rispettare i parametri decisi altrove, fare una bella riforma delle pensioni ogni volta che i mercati si innervosiscono, spiegare ai cittadini che devono fare sacrifici per riconquistare la fiducia degli investitori, rinunciare alla politica monetaria nazionale, rinunciare al tasso di cambio, scoprire che la svalutazione è terribile e la svalutazione salariale invece modernizzata, mettere in pareggio il bilancio in Costituzione, ricevere una letterina con i compiti per casa quando lo spread sale, avere un governo tecnico quando la democrazia diventa un po' troppo complicata, chiamare riforme strutturali, cose che nessuno voterebbe se avessero un nome comprensibile, passare 30 anni a fare riforme per crescere e poi chiedersi perché non si cresce, e infine, dopo aver ceduto moneta a cambio prezzi della politica economica, sentirsi spiegare che il problema è che non abbiamo fatto abbastanza per l'Europa. Insomma, un'occasione perduta, dice allora così andrei in finale, coraggio Islanda, magari al prossimo referendum riuscirete anche voi a diventare moderni. Questo per chi ha già assaporato la medicina dell'Unione Europea, eh? Beh, è la dimostrazione che appunto ci sono logiche dell'Unione Europea globali e non sono delle nequisti locali. Andiamo sulla riforma delle pensioni che appunto il post di Andrea ricordava, ovvero sia che dalla Fornero alla Meloni, ma noi andiamo in Germania, andiamo da Merz. Pensioni, la stretta di Berlino, ma la riforma scontenta tutti. Sindacati contrari, AfD può trarne vantaggio. Chissà perché poi le destre aumentano e vincono quando poi appunto si impongono queste medicine. Il progetto Merz e i suoi puntano su un mega fondo, cancellano gli anticipi e alzano l'età per lasciare il lavoro. Vedete quante analogie ci sono con le nostre riforme? Insomma, è una sorta di massoneria internazionale dei ricchi che decide queste linee politiche. Cosa cambia? Le misure del nuovo pilastro dovranno investire i contributi sul mercato. Gli industriali tedeschi vogliono investimenti nel paese e così ingresserà, dicono, solo Wall Street. E allora, per dire la medicina europea, in Italia la norma approvata 8 mesi fa, l'ultimo modello, no? Perché ricordo che nel 92 con la riforma Dini si disse, nel 96 scusate, che era l'ultima riforma alla pensione. Dopo quello, da lì sono passate 106 riforme. L'ultima è quella di 8 mesi fa: previdenza privata, lotta di caste e di mercato tra banche e Confindustria. Ora si spacca il governo. In tilt il governo, resta su carta la portabilità del contributo datoriale che fa litigare Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia non vuole deludere le imprese.
1: E quindi quotidiani come Il Domani e come Repubblica, chi porta questo motivo di critica e che si azzardi a portare questo motivo di discussione, diventa comparabile ovviamente a Salvini e a tutto il populismo e sovranismo.
0: Ma peggio, i neonazisti tedeschi,
1: all'AfD,
0: poi a
1: Putin. Sempre peggio. Dopo poi si arriva al vertice, appunto, citato adesso da Alfredo. Però qui da Repubblica il titolo: Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, va con l'ossimoro dell'intervento intellettuale islandese che diceva abbiamo un'economia forte, abbiamo una preparazione economica non indifferente, il mercato va bene, quindi è autolesionista non entrare in Unione Europea. No, è il contrario, se avete, come sottolineava ironicamente Andrea, questi contenuti e questi percorsi, certamente entrare in quell'Unione Europea o in quest'Unione Europea non è motivo di esserne ben contenti e che possa portare motivo di crescita. Bocciati referendum in Islanda sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frosta Dottir, prevale la democrazia e Bruxelles è delusa. Dal Domani un altro colpo alla debole Unione Europea, l'Islanda dice no a Bruxelles, è il 52.8% dei votanti che boccia la riapertura dei negoziati per l'adesione del paese dell'Unione, formalmente non cambia niente, il rapporto resta solido ma è un segnale per le istituzioni europee. Sì, nessuno manda dei missili o delle minacce lassù nel Mar Glaciale, però indubbiamente il segnale c'è e come. L'Islanda dice no all'Unione Europea, vado a concludere con il resto del Carlino che è a pagina 4 e intanto bocciati il referendum, le cifre 52.8% festeggiano sovranisti, la propaganda dell'estrema destra cerca di disintegrare l'Europa. Natali Tocci di Chiara sfruttano la bandiera della semplificazione e danno una lettura faziosa del voto. Adesso vorrei sapere la lettura faziosa del voto che, diciamo, nell'aspetto più chiaro porta dei dati soprattutto nei giovani abbastanza importanti e invece che da strumentalizzare da portare un motivo di riflessione. Finché l'Europa dei potenti, delle banche, direi che insomma non c'è tanto da stare allegri e vediamo l'economia come messa. Marine Le Pen: l'ingresso nell'Unione Europea non è l'unico orizzonte e un'altra Europa è possibile. La Commissione dell'Unione, rispettiamo il voto, l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione e la chiusura è con Roberto Vannacci, gli islandesi non vogliono dire addio alla loro identità. No, non è esattamente questo, però come dicevo le visioni strumentali vengono riprese, ma è più un aspetto secondo me di percorso chiaramente economico e di struttura per quanto riguarda i mercati, i servizi e tutto quello che è relativo invece che dà sviluppo di debolezza per l'Europa. E dicevi della Germania, anche in prima pagina da Repubblica, il reportage, in effetti in Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania. Un'ora e mezza di fila per un selfie con l'uomo più pericoloso della Germania, Ulrich Siegmund, ride di gusto, un suo fan gli ha portato l'ormai famosa copertina dello Spiegel. Una prima pagina che ha suscitato enorme polemiche, soprattutto a Est, dove il più prestigioso settimanale tedesco è ancora considerato bessì, cioè occidentale. Leggi supponente e paternalista. La tesi dello Spiegel, però, è inoppugnabile. Questo a pagina 7 di Repubblica sulla situazione in Germania.
0: L'altra notizia più che saliente, ahimè, è la ripresa della guerra calda nello stato di Hormuz contro l'Iran, perché sono ripresi i raid americani contro il paese dell'Iran. Due morti, due feriti all'Iraq, dove, dice il CENTCOM, cioè il comando americano, vengono colpite un'unità Pasdaran impegnata nella posa di mine che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto lanciando missili verso Aqaba e la base Musfar al-Sali in Giordania, dove sono ospitate forze nordamericane. Dice il presidente Pezeshkian: non cerchiamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori. Confermato, oltre che dalla flash agenzia che vi ho appena letto, anche dal Corriere della Sera. L'America ricomincia a bombardare l'Iran, i Pasdaran vi puniremo. Quindi c'è l'appello dell'Ayatollah. D'altra parte, nel Pentagono, alti funzionari hanno avvisato Gates, che è il ministro della guerra di Trump, che il costo della guerra non è sostenibile. Questo doveva essere l'Iran in ginocchio, vediamo che in realtà non è solo lei, questo è quanto arriva. Poi abbiamo la pagina, naturalmente parlando del Medio Oriente, del genocidio israeliano a danno dei palestinesi. Ben-Gvir sbeffeggia le detenute palestinesi.
1: Che coraggioso.
0: È vero, eh? Prima l'ha fatto anche con il leader palestinese, ma quando sono incatenati in belli vi va lì e fa il gradasso.
1: E fa le sberleffe.
0: Raid a Gaza, ucciso un bambino di 3 anni. Comunque Ben-Gvir, ministro estremista, si prende la scena, i coloni scatenati e sono morti nella striscia. Quindi è tutto un attacco a tutto campo, che però viene così raccontato da Sallusti parlando di un'altra cosa, parlando di una nave, di una piccola flottiglia fascista che va a Ceuta per combattere i migranti. È eroico anche questo.
1: Da stimarsi.
0: Sì, perché dentro ci sono, allora c'è ex deputato di Ciudadanos, forza di destra, Marcos De Quinto, l'avvocato è colte di Ripalda, Amar de Malcair, un imprenditore, ma Pedro Rodriguez, questi sono gli eroi, no?
1: Questi
0: l'imprenditore,
1: si
0: il nobile.
1: Sì, la decima massa pensano di fare.
0: Allora, però sentiamo come la descrive Sallusti in questo articolo che compare, dice: a Ceuta è in arrivo la flottiglia buona che vuole respingere gli invasori. No, ascolta, perché la perla è iniziale. C'è una flottiglia buona e una meno buona. Quella che siamo tristemente abituati a conoscere è quella della sinistra che va ad aiutare gli immigrati irregolari a Gaza. Quindi scopriamo che i palestinesi non sono nativi di Gaza, ma sono lì,
1: esatto.
0: Sono lì perché dovrebbero morire, cioè andare. Infatti, cioè io credo che la Netanyahu gli dia ragione. Questo è quello che arriva da Sallusti e dalla Verità.
1: E per quanto riguarda il Medio Oriente, trovo notizia, solo reportage a pagina 4, dal Domani: la vittoria della Turchia di Erdogan, la scommessa USA in Siria, ma Damasco non è Idlib. Washington cancella il paese dalla lista degli stati sponsor del terrorismo, una decisione storica tra ex jihadisti integrati nelle istituzioni. Guardate quando c'è stato questo cambio. E la presenza dell'ISIS, il nuovo corso resta pieno di incognite. Posta Assad, la roccaforte di HTS, è il simbolo del nuovo corso del paese. Li han premiati, insomma, no? Dopo che hanno cacciato via Assad. Il presidente al-Shara durante la prima riunione di Parlamento siriano lo scorso luglio. Sto cercando altre notizie dal Medio Oriente che non trovo purtroppo neppure sul Domani, che riporta unicamente questa a pagina 13. Israele e Palestina, la parità che non esiste, la falsa simmetria ai giochi del Mediterraneo, la storia sportiva di un popolo cancellata ancora. Il Comitato Olimpico ammette entrambe le Olimpiadi, il Comitato dei GDM le ottiene fuori, ma solo una neutralità apparente. Da un lato ci sono strutture funzionanti, soldi, libertà di movimento, dall'altro barriere, macerie e isolamento. Questa è a pagina 13 del Domani.
0: Chiudo sulla Palestina, ma in Italia, perché stop a disegno di legge sull'antisemitismo, dice Contropiano. Il 9 settembre maratona sotto Monte Citorio. Sono decine di associazioni, reti sociali, di giornalisti, di giuristi che chiamano ad una maratona oratoria di protesta sotto Monte Citorio per mercoledì 9 settembre per fermare il liberticida disegno di legge sull'antisemitismo che intende bavagliare e criminalizzare ogni critica allo Stato di Israele o anche al sionismo. Il testo inizia così. Il disegno di legge antisemitismo in discussione il 9 settembre in Commissione Affari Costituzionali alla Camera vuole introdurre nella legge italiana la definizione IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, la quale, in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati in presunti atti di antisemitismo, tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. Questo significherebbe tacciare di odio razziale la denuncia delle politiche coloniali, delle violazioni dei diritti umani e delle genocidi del popolo palestinese, denunciato ormai anche dall'ONU un ciclo anno fa, della polizia etnica e anche dell'apartheid. Quindi Medio Oriente, ripresa della guerra, carneficina in Palestina e l'Islam dice no all'Unione Europea sono le notizie principali di questo weekend, che noi ci torniamo parlando dell'Islanda con una canzone della grande cantante islandese Björk, Human Behavior.

0: Jorg, Human Behavior, e comportamenti umani. E andiamo avanti, anzi andiamo indietro, perché continuiamo a parlare di guerre e di saldature tra le guerre. Perché parlando dell'Ucraina, un titolo che ci porta al giornale è questo: Putin vede Xi e Pereschian, la sfida della bilancia asiatica, consolidarsi di un fronte di guerra contro un altro fronte di guerra. E questo non porta un buon biglietto d'avviso, no. Via il summit SCO in Kirghizistan, l'asse tra i paesi anti-USA. In media, Pechino ha garantito che non consentirà a Mosca di usare l'atomica. Questo è quanto arriva. Nel frattempo, al di là dell'atomica, la Russia ha annunciato di aver avviato i preparativi per attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in una fase di forte intensificazione degli attacchi reciproci. L'operazione, denuncia su Telegram la difesa russa, è in risposta ai continui attacchi del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e complesso petrolifero ed energetico della Russia. Infatti, nella notte, le forze ucraine hanno colpito un'importante raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado, nella Russia nord-occidentale. Quindi queste sono le notizie che arrivano dal campo e che vengono commentate dal Corriere. Un'altra ondata di droni su Kiev e il Cremlino annuncia l'escalation. Axios, il capo della CIA, ha proposto un trilaterale con Zelensky e Putin. Il Vaticano dice di tenere viva il dialogo, e non è la prima volta che il Vaticano lo dice, tutt'altro. Ma segnalerei, sempre per questi paralleli tra una guerra e quell'altra, l'articolo qui Londra di Luigi Ippolito: la Royal Navy marca le navi russe nel mare del nord. Russi e britannici giocano la battaglia navale nelle acque della Manica. No, non è proprio una battaglia, non è un gioco, comunque. La Marina Militare di Londra ha marcato stretto per 3 giorni una mini flotta di Mosca che proveniva dal Mare del Nord, con un'intensa operazione che ha visto coinvolte 3 unità marittime e un elicottero. Nel radar della Royal Navy c'erano 2 vascelli della famosa flotta fantasma russa, quelle navi cargo non registrate e utilizzate per trasportare petrolio e armamenti aggirando le sanzioni occidentali. A scortarli il Cremlino aveva schierato un cacciamine e una fregata. Quindi ancora una volta riflettiamo perché è illegittimo che passa blocchino il traffico delle navi petroliere su Hormuz, mentre è legittimo per sanzioni occidentali, cioè unilaterali, che si bloccano le navi russe del petrolio. Francamente ci verrebbe da commentare. Comunque il Cremlino aveva schierato questa cacciamine e una fregata. E allora dice il Corriere che nei giorni scorsi diverse imbarcazioni della questa nota flotta fantasma vengono abbordate dalle forze europee. I russi hanno preso ad affiancarle con l'unità della propria marina militare, una mossa che accresce il rischio di incidenti. Poco ma sicuro questo. Ma dipende poi appunto chi è che mette il cerino vicino alla Santa Barbara, vero? Detto questo, i raid russi sull'energia, vertice tra i 3 leader, solo per siglare l'intesa, dicono al Cremlino, cioè quando l'accordo è fatto a questo punto. E poi, sempre sulla crisi del petrolio che poi ne consegue, il giornale dice che grazie alla Meloni l'Italia regina dell'Unione Europea degli stoccaggi, greggio USA soci con Caracas, chiama li soci,
1: esatto, cioè, bella MIG,
0: soci con una pistola alla tempia. Comunque nel nostro paese il serbatoio di gas piena l'82%, la Germania si ferma appena sopra la metà, e questo è, però non ci spiega il giornale perché se abbiamo tanti stoccaggi, perché i prezzi dell'energia vanno su e le bollette vanno alle stelle.
1: Quei giochi pericolosi, si parlava di giochi, questi pericolosi in prima pagina sul Domani tra Russia e NATO, esattamente mettere poi il cerino, come diceva Alfredo iconograficamente, è un attimo trovare la scusa per avvicinarlo ulteriormente. Tra Russia e NATO, giochi di guerra tra Russia e NATO, ci si spaventa a vicenda, ma soprattutto ci si autoterrorizza, finendo per credere alle stesse paure che si è creato. È una via pericolosa perché si scivola sempre più giù su un piano inclinato. La Russia è preoccupata per la via Baltica, una volta Svezia e Finlandia erano neutrali e il passaggio verso Kaliningrad garantito. Oggi non è più così e per Mosca si tratta di un tema strategico. Pietroburgo è facilmente isolata e il transito verso l'Atlantico molto ridotto se si raggiunge il semiblocco del Mar Nero. Grazie alla guerra navale ucraina si può avere una vaga idea dei dei nervosismi russi, ma direi che sono ben accompagnati, eh? A pagina 2 poi Mission Impossible, Trump vuole un vertice con Putin e Zelensky, Axios, a Mosca il direttore della CIA ha proposto un trilaterale, ma gli attacchi russi non si fermano e il Cremlino ne promette altri. Vediamo il resto del Carlino, che ne è titolo principale: trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni. Direi che chi è sul campo e sta portando motivo di un percorso di superiorità può dettare più condizioni rispetto agli altri, e continua a colpire Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova impegnato con i volontari non violenti. Allora, siccome giustamente in maniera sacrosanta non è violento, magari potrebbe dire di no a continuare a mandare armi per dare ulteriormente motivo di avvicinare questo cerino già citato, no? Visto che li chiamano volontari non violenti. Trump vuole il faccia a faccia, preposta dal capo della CIA Mosca, il vertice con Putin e Zelensky. Al che quello che trovo anche dal Carlino, cronaca di guerra, italiano ferito dai russi, il drone mi è esploso davanti, non abbandoniamo Kiev. Ed è un 38enne il segretario del PD di Mantova, la mandibola ferita, provo dolore e tristezza per il popolo ucraino, a maggior ragione quello che ho detto in precedenza, la solidarietà è un dovere. Questo arriva dal resto del Carlino. Concludo anche con quello che da Repubblica, che non aggiunge tanto altro a quello che abbiamo letto finora, se non l'ultimo niet del Cremlino: inutile incontrare Zelensky e le centrali energetiche nel mirino, la strategia di Mosca per piegare l'Ucraina. Si parlava di risorse, appunto, energetiche, inchiesta sul fallimento del governo più longevo, o sui fallimenti aggiungerei, rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato così via 4 anni, questo è dal Domani.
0: Le altre notizie dagli esteri sono principalmente di cronaca anche drammatica, come quella che arriva ancora dalla Svizzera, questa volta è Aarau, e ancora da una festa di ragazzi. Fucilate sui ragazzi del rave, uccisa italiana di 22 anni. Colpe all'uscita dell'ippodromo, 5 feriti, 2 sono connazionali. Caccia al comando, mistero sulle cause. Lei è Maria, che naturalmente adesso tutti i giornali danno questa ragazza abruzzese, il sogno di Maria, i lavori precari, qui cercava una nuova vita. I testimoni ancora sto shock, è ovvio. È caduto proprio come davanti a noi, come al Bataclan, è inevitabile, i ricordi, quella strage terrificante. E devo dire che sottolineiamo anche il cordoglio della Meloni, che sappiamo quanto è vicina ai ragazzi del rave. Lei non avrebbe sparato, l'avrebbe messo in galera, fu uno dei primi atti,
1: non l'avrebbe fatto fare,
0: no. Comunque vabbè, l'altro tema è quello che ci porta nel Mar Mediterraneo: traghetto affonda Cipro, 8 morti, decine di dispersi, il capitano arrestato dopo la fuga, come ha fatto quello della Costa Concorde, è sceso ben più dalla nave, perché
1: come
0: il capitano
1: schettino.
0: È il primo che abbandona la nave,
1: è una legge del mare,
0: certo. La nave era diretta in Turchia, a bordo 267 persone, fermati anche 8 membri dell'equipaggio, questo anche la mobilità navi di elicotteri per i soccorsi, e dicono tutti i comandanti che ci ha abbandonato e ignorato i nostri allarmi, ora appunto è in gattabuia in Turchia. Mentre andiamo in Nepal, e qui le notizie sono davvero epocali: è salito a 903 il numero dei morti, delle persone sono 4.700 dispersi. È ovvio che più passa il tempo, più i dispersi sono dispersi. Scusatemi la tristezza. Quindi devastazione in Nepal, si scava per ritrovare i lavoratori intrappolati, quelli che hanno trovato rifugio in quella miniera e sono in quel cunicolo. La bambina estratta viva, come in tutti i terremoti, di grandi disgrazie, quando c'è una persona che viene estratta viva, è un segnale che
1: ci possa essere speranza.
0: Sì, insomma, e questo è quanto c'è. Ora c'è il rischio di epidemia a causa di molti corpi non sepolti. Ma si può dire che un uomo avvisato per nulla salvato, perché la natura di avvisi se li dà anche molto pesanti. In Nepal direi che è stato pesantissimo, eppure arriva dal Grand Canyon, questa mattina leggo da Repubblica Online, inondazione improvvisa, un morto, 15 escursionisti, decine di evacuati, 15 escursionisti dispersi, un'ondata di fango, l'ennesima, via tutto, trascina via tutto, le immagini della piena poi sono riportate nei YouTube.
1: Sì, e per quanto riguarda queste notizie che arrivano anche dagli altri quotidiani, anche le fonti d'acqua in Nepal purtroppo potrebbero essere contaminate, perché certamente non c'è più una struttura di sfogo e di ricircolo in quanto è tutto distrutto, per cui quello che resta stagnante in mezzo alle macerie, ai detriti, purtroppo va a contaminare quello che già è una situazione oltre che tragica per la popolazione. Questa è a pagina 8 dal Resto del Carlino.
0: E mentre continua il caldo, e c'è davvero tanto nel sud, ma anche qua non si scherza, abbiamo questa logica di abbattere tutti gli alberi nei centri città. Questo perché è il contrario di quello che dovrebbe fare, ma così si fa. Abbiamo parlato di Livorno, abbiamo parlato di Reggio Emilia, di Bologna diverse volte. Andiamo a Monte Rotondo, che è vicino a Roma. In un centro storico alle porte di Roma, un comitato residente ha deciso che le assemblee pubbliche e la raccolta di firme da sole non bastavano più a difendere gli alberi della piazza, minacciata dalle ruspe, per lasciare spazio ad un parcheggio interrato.
1: Mi sembra giusto.
0: Beh,
1: no? Quello...
0: così hanno trasformato
1: sì,
0: la protesta.
1: Si combatte così.
0: Questi allora cosa hanno fatto? C'era contro l'indipendenza, hanno trasformato la protesta in un'applicazione per smartphone, un videogioco scaricabile gratuitamente, in cui bisogna provare a proteggere 24 esemplari delle scavatrici prima che sia troppo tardi. Quindi continua la deforestazione nelle nostre città. Lo so, anche perché la cosa è grave, perché invece di difendere, il Corriere di Milano ci dice: viali, parchi, aiuole, il verde brucia, per le piante danno irreversibile. Allora magari li abbattiamo
1: e così non hanno più problema, no? Tolto il dente, tolto il dolore.
0: Sempre sull'ambiente, e questa volta si parla della stupidità consumistica di massa e i furbi che ci guadagnano, con Hélène Constantin dal reportage del Fatto Quotidiano: la gara dei ricchi, Chamonix è stufa della maratona alpina, la ultra trail. C'è la foto di questa massa di persone pronte a scatenarsi. Montagna tradita, l'ultra trail non è più solo una corsa, ma un business globale da 32 milioni tra ricchi sponsor e pettorali inaccessibili. Crescono anche le proteste contro il suo impatto ambientale e sociale. Gli abitanti della valle non ne possono più. Grazie. È un'enorme macchina per fare dei soldi. Questo è in nome della salute, correre fa bene, si fa bene a chi vende le magliette.
1: Ah certo, e poi troviamo anche le conseguenze. E per quanto riguarda altri aspetti di cronaca, in questo caso troviamo la notizia che è arrivata nel weekend per la problematica importante di Battista, e al quale ovviamente auguriamo un'immediata ripresa, anche se già sta portando dichiarazioni che sto cercando di raggiungere da Repubblica, perché quello che è capitato a Di Battista, insomma, non è stato esattamente qualcosa di immediato, anzi tutt'altro, di importante. Dopo il malore si valuta il rientro in Italia, a Cuba, ad oggi escluso. La situazione, come vi ho detto, è importante, resta preoccupante. L'ex Movimento 5 Stelle ha parlato con il ministro Tajani. Lui, per quel che può dichiarare con coraggio, ce la metterò tutta. A Cuba, due medici del Gemelli. Il servizio è a pagina 20 di Repubblica. Risponde sui social, legge i messaggi su WhatsApp, parla al telefono, è vigile dopo questo fortissimo mal di testa e il malore che ha accusato lo scorso venerdì. Per un reportage al Fatto Quotidiano ed è stato trasportato d'urgenza prima nell'ospedale di Santa Clara, poi trasferito a L'Avana, dove è ancora ricoverato al 19° piano dell'ospedale Hermano Samerias. È questo qui che viene ritratto in fotografia, insomma, per quanto riguarda questo grave episodio che ha colpito Di Battista.
0: E il Fatto Quotidiano apre con Di Battista: ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Aspetta la seconda attacca, posta sui social e chiama gli amici. E la fortuna della sfortuna di Battista, qui vanno più i nostri sinceri auguri, ma proprio quelli sinceri,
1: sì,
0: è che ha avuto il collasso a Cuba,
1: dove in altri sono posti, medici
0: dove in altri posti d'America Latina sarebbe rimasto lì, nonostante l'embargo. E allora su questo è già fa parte del reportage vissuto da lui, sul suo corpo da Cuba. Zero farmaci oncologici, qui si opera con le torce. Questo grazie a Trump e certo, al diritto internazionale, che tutti dicono vabbè, è 50 anni che gli fanno il bloqueo, però insomma.
1: No, il bloqueo non c'entra niente.
0: No, niente. Allora, la sanità, leggo da Giulia Marchina, da Cuba, pur devastata, è riuscita a mantenere la campagna vaccinale per l'infanzia. Vediamo, come invece di far come da noi, dove non c'è nessun bloqueo e fanno tutto privatizzato. Michel Corto, presidente dell'associazione AIEC, che favorisce lo scambio culturale ed economico tra Cuba e i vari paesi, che è tra le persone con cui Battista viene in contatto in questi giorni. Dei 12 farmaci necessari, 9 sono prodotti direttamente sull'isola, ma mancano le materie prime, quindi queste vengono fatte arrivare dall'estero. Quel che manca totalmente sono i farmaci oncologici e metabolici, perciò negli ospedali si sta specializzando nella medicina naturale. Nei reparti le operazioni avvengono spesso grazie alle torce dei cellulari e con le pompe sanguigne fatte funzionare a mano.
1: Pensa.
0: Grazie Occidente.
1: Infatti.
0: E noi invece a Di Battista diciamo, auguriamo ben sì, presto di tornare al massimo nella sua capacità di vita e anche di inchiesta, e allora andiamo con questo Hasta la vista dei ricchi poveri.

0: Basta la vista ai ricchi e ai poveri in questo Caribide, no altri, dove la cucaraccia è roba cubana, ma insomma tutto fa brodo. Detto questo, avviciniamoci alla politica, guardando questo governo, questa maggioranza che vuole far strage di tutto su ogni versante. Per esempio, il 3 mercoledì ci sarà in Parlamento la discussione sul decreto nuovo caccia, quello dello sparatutto. E allora in 13 città italiane, 29 e 30 agosto, con associazioni, collettivi, realtà antispeciste e anche quelle vegane, c'è un appuntamento. Si scende in piazza contro la riforma della legge 157 del 92. Intervista a Eleonora Bocchi di No Food, No Shines. Sentiamola.
1: La maggioranza, insomma, il governo ha cercato il più possibile di abbreviare questi tempi e di fare in modo che potesse passare per... solamente insomma per la Commissione Agricoltura e che quindi il tema non fosse un tema di più ampio respiro ma in mano a chi di solito insomma si occupa anche di interessi economici appunto legati all'agricoltura. Purtroppo questo è un tema che viene portato in questo DDL, nel senso che viene spacciato per qualcosa oltre che, come abbiamo già detto, per tutelare la biodiversità, anche qualcosa per proteggere i raccolti, quindi come se fosse solamente un tema che riguarda l'agricoltura. Sappiamo che non è così, insomma, come abbiamo ripetuto fino ad oggi, quindi sicuramente in questo piccolo traguardo, insomma, tra mille virgolette, si è ottenuto qualche risultato, ovvero l'iter parlamentare sarà più lungo, standard, quindi speriamo che ci sia la possibilità di mobilitare, attivare nuovamente persone, gruppi, associazioni, perché ci sia una risposta al basso. I tempi sono più lunghi di quelli che si prospettavano appunto quando abbiamo fatto la protesta il primo luglio e sembrava veramente fossimo agli sgoccioli e che fosse questione di pochissime settimane. Il tempo c'è per organizzarsi, per esprimere tutta la nostra posizione, invitiamo a farlo scendendo in piazza con noi. E non so se posso elencare le città che ci saranno.
2: Certo.
1: Avremo Arezzo in Toscana, Bologna, Brescia, Cremona, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Roma, Palermo, Pordenone, Vercelli e Verona. Praticamente tutte le città, ad eccezione di Mantova e Livorno, scenderanno in piazza domani, sabato 29 agosto, e le due, insomma, che ho lasciato fuori, quindi Mantova e Livorno, invece il 30 agosto. Anche il weekend che abbiamo scelto è simbolico, nel senso di weekend in cui tradizionalmente riapre a ridosso, insomma, della riapertura della stagione venatoria. E quindi pensiamo che sia il momento, come dicevo il tempo c'è ma è stretto, prima possibile dobbiamo mostrare un'opposizione che sia veramente popolare, perché sappiamo che più del 70% degli italiani insomma è contrario alla caccia. Se non ci mobilitiamo su questi temi che sono di tutte, insomma, possiamo fare ben poco, quindi è il momento di non farci spaventare, non farci fermare dai vari decreti che cercano di soffocare, insomma, il dissenso, ma anche nella piena legalità, insomma, come stiamo facendo questo weekend, farci sentire.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Beh, la forza del governo Meloni è che è senza vergogna e questo gli dà una grande spinta. Una prova ne è la legge elettorale. Prima volevano far leggere il primo maggioritario assurdo al 42%, convinti ad arrivarci. Poi c'è l'ascesa di Vannacci e il 42% diventa una chimera. Cosa fanno? Melonellum, racconta il Fatto Quotidiano, ballottaggio anti-Vannacci, cioè dopo, se non c'è nessuno sopra il 40%, si va al ballottaggio sapendo che in quel caso i voti di Vannacci tornerebbero
4: non va,
0: a loro.
4: Non va certamente.
0: È modellato proprio così sfacciatamente. Un call tra gli sherpa del centrodestra, Giovanni Donzelli, Angelo Rossi, di Fratelli d'Italia,

0: Roberto Calderoli della Lega, Stefano Benigni e Alessandro Bartolocchio di Forza Italia, non ha chiarito del tutto le idee sulla maggioranza, sul governo, sulla legge elettorale in vista del termine per presentare gli emendamenti che scadono domani. Sì, perché frena la Lega, perché la Lega, se vannacci può essere ricoperata al secondo turno, perde ancora più voti, perché non può dire se voti vannacci
1: non può,
0: vincono gli altri. Allora questo, la Lega è contrario. Nel frattempo, il PD, il dibattito nell'area cattolica. Delrio, che peraltro confessa di avere una malattia Parkinson, no, quello è
1: No,
0: Franceschini,
1: Franceschini.
0: Comunque Delrio, non siamo i custodi dell'alleanza. È come dice: chi sono i custodi di mio fratello? Disse
1: Esa, è
0: Caino.
1: vero, bello questo passo.
0: Lo so, sono molto biblista, più di Eri De Luca. Comunque, il disagio per la linea su immigrazione e politica estera. Ciani, la grande sfida è su pace e disarmo. Sì, perché loro non sono né per la pace né per il disarmo.
1: No.
0: Questo è il problema. Il senatore Dan Bazzoli: ci sono posizioni che puntano a soddisfare la pancia del partito, che sono quelle degli altri, ovviamente. Quelle, ancora una volta, come in Islanda, le posizioni che non ti piacciono sono quelle di pancia. Questo è. E poi il Corriere, che sto leggendo, chiaramente tifa, tifa, tifa, per i cattolici democristiani in previsione di un grande centro, forse quello, non lo so. Allora, così descrive la comparsata di Renzi alla festa dell'unità. Applausi per Renzi alla festa Dem. Primarie, basta parlarsi l'ombelico e Calenda alla fine verrà con noi, e dice il leader Italia Viva a Bologna: ora pensiamo a battere Meloni, che poi pensa a
1: Che
0: sgambettare il
1: pensa?
0: governo.
1: Certo, hai
0: Per il
1: capito.
0: momento però pensiamo a battere la Meloni, altrimenti come faccio a sgambettare gli
1: Targo,
0: altri? Il campo largo, serve una casa riformista, altrimenti non vince. Mettiamo insieme i nostri voti senza veti. Questo è quello che arriva dalla pagina del Corriere della
1: Sì,
0: Sera.
1: che mettiamo insieme i nostri voti, così è una musica purtroppo che conosciamo bene. Ma per quanto riguarda il governo più longevo, come vi avevo anticipato rapidamente, c'è un bel approfondimento a pagina 7 del Domani, sempre per politica e energia, rinnovabili al palo, benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Quindi si vantano tanto di essere stati e di essere longevi, ma fanno anche dei danni in tutto questo tempo. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. E qui l'immagine di una Meloni preoccupata e neanche ben donde, però insomma con le leggi che stanno costruendo direi proprio, e soprattutto con un'opposizione come è stata appena citata da Alfredo, direi che. E poi politica e scuola, questo è un articolo che mi ha preso molto, ex bambina straniera, a scuola niente ghetti né liste nere, lei diventa insegnante, i nuovi cittadini si formano in classe. Tra le ultime proposte del governo, il tetto al 30% di alunni stranieri in ogni classe e l'obbligo di frequentare corso di italiano per i genitori e per i figli, ovviamente va da sé, stranieri. E poi l'approfondimento che troviamo qui dal Domani, dove la critica alle classi che non siano dei ghetti, che è un fondamentale per quella famosa integrazione di cui tanto si parla. Poi la sperimentazione, da oggi le primarie aperte in Emilia-Romagna, si aiuta le famiglie, le scuole coinvolte attiveranno laboratori culturali e sportivi completamente gratuiti e gestiti da realtà del terzo settore, circa 10.000 iscrizioni. La sperimentazione è stata promossa dalla regione per aiutare le famiglie e questo è per le primarie, le scuole, visto che ci stiamo avvicinando alla ripresa anche dell'anno scolastico. Questo arriva dal Domani.
0: E per chiudere il caso Ranucci, ovvero sia Tele Meloni e morte ai programmi di inchiesta, tradotto. La lottizzazione, così raccontata da Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini dal Fatto Quotidiano. Rai, la mossa del governo, blindare i vertici pre-voto. Il dopo Ranucci. La destra accelera sulla riforma della governance, approvazione all'inizio 2027, nomine per 4 anni prima delle elezioni. Qui ci si garantisce anche dopo, no? Comunque vada,
1: Comunque, esatto.
0: verso un summit dei leader. Tanto per non smentirsi, possiamo dire che il nuovo amministratore delegato sarebbe ancora, guarda un po', di centrodestra. No, ma tutto fatto in omaggio alla professionalità, eh?
1: Certo,
0: Proporrei
1: è
0: Lollobrigida,
1: il loro famoso merito, no?
0: che si è dimostrato uomo di grande cultura. Ma la cosa curiosa il double face garantista della centrodestra. Il Giornale, che era in prima fila contro ogni tipo di intercettazione, pubblicazione, voi sapete, perché si lede i diritti della privacy, perché è la Repubblica manettara quando si parla della Santanchè o di Berlusconi o di Del Mastro. Però su Rannucci 007, le carte segrete, ma guarda un po' come pubblicano,
1: com'è minuzioso.
0: Pubblichiamo i documenti che riscrivono al caso l'autogrill, che rilancio i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido. E quindi l'autogrill, c'è Renzi, cioè, quindi si vuole accolpare Renzi in questa crociata. Spunta una foto inedita, i controlli dall'auto di Mancini. Questo è l'elemento, sì, è il boom, è lo scoop,
1: sì,
0: vero?
1: Esatto,
0: che fa tremare le vene ai polsi.
1: Fumante, cioè.
0: Allora, Rai, l'ultima mediazione con inviati e coautori sul futuro di Report. Dunque, la procedura cautelare d'urgenza ventilata dai legali di Silvio Rannucci in una lettera di contestazione formale inviata sabato alla RAI insieme con l'ultimatum di 7 giorni per la consegna di documenti che spieghino l'esonero del conduttore del Report della settimana apre oggi un passaggio decisivo per il programma. Che la cosa non sia già, come diceva il Giornale, il post Rannucci o il Fatto Quotidiano, lo dicono i titoli. Per esempio, Il Tempo, l'ultima raffica di Sigfrido, e Il Libro, la lettera di Rannucci contro i colleghi. I colleghi sarebbero appunto la Presutti e Per Vincenti, che andrebbero a sostituirlo, andrebbero a fare appunto i killer in qualche modo. Accuse, veleni e caccia ai dossier, nella redazione c'è tutto contro tutti. Ma in realtà questo è il Corriere, che appunto vuole descrivere una situazione che è forse diversa, visto che dei 50 inviati lavoratori della redazione, 47 sono pronti a dimettersi se non torna Rannucci. Questo, quindi è un tutti contro tutto stravagante, ma sono contro. Dice Canettieri: non è più una redazione ma un fight club, tutti contro tutti, a darsela di santa ragione. Giulia Presutti viene indicata come una nuova conduttrice di Report, dopo nemmeno 48 ore spunta sul sito del quotidiano Il Domani la foto che la ritrae davanti ad un sontuoso plateau di ostriche e crudite varie con calici di bianco ghiacciato, proprio lì, da Cefalù, il ristorante di Walter Lavitola. Lei dice agli amici di aver frequentato il bistrò solo una volta nel 2024, portato da Laura Quicciaffoni, amica da ormai ex conduttore. Ma ecco Rannucci che di prima mattina, per dovere di verità, la smentisce, allude: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stata a conoscenza. Qui naturalmente
1: dopo
0: il sospetto,
1: sì,
0: al docet. Cambio di inquadratura. Allora arriva Daniele Piervincenti, i Sigucci di Repoli iniziano a scavare da queste parti dove gioca e si allena la Primavera Rugby. È il club in cui hanno militato per anni diversi il giornalista Paolo Corsini, direttore dell'approfondimenti Rai, che lo ha scelto.
1: E
0: quindi
1: questo
0: è avanti così. Poi dice: nel frattempo la redazione storica del programma, che si è ricompattata per il 95%, chiede ai due nominati, con una pioggia di interviste e posti, di fare un passo indietro per il bene della storia del programma. Sono inviati lungo corso, pronti ad andarsene in blocco per un altro progetto se la RAI non farà marcia indietro sulla conduzione. In parallelo, per la prima volta, sempre quelli della vecchia guardia come Giorgio Mottola e Paolo Mondani, per pensare al futuro, chiudono i conti con il passato a nome della corpaccione della redazione. Sentenza. Sigfrido è stato inopportuno, il riferimento è alla frequentazione dell'amico fraterno Lavitola. Chissà cosa pensa Sigge dei suoi ex pupilli, e soprattutto se venisse reintegrato, vincendo la battaglia legale appena cominciata, come farebbe a lavorare di nuovo con una squadra che ormai ha preso le distanze dall'ingombrante padre nobile? Dice il Corriere che lo vuole comunque fuori.
1: E certo, e aggiunge Repubblica nella pagina 11, per quanto riguarda l'aspetto di entrare in politica per Rannucci, intervista, la risposta: non escludo nulla. A Florinas migliaia di persone per il suo spettacolo, ma chi volete che mi candidi? E l'attacco a Presutti, dichiarata una mentitrice. Il disegno è sempre stato quello di fare un Report di destra, ma dai, Piervincenzi guidava un programma chiuso perché faceva il 2%. Intanto l'uomo sembra abbacchiato come un torero stanca che infine entra nell'arena e non vuole oltre rotture di scatole, accolto da 3.000, forse 4.000 persone arrivate da tutta la Sardegna, proprio per lui nell'anfiteatro magico e nuragico di Florinas. A vedere l'ex conduttore di Report, valutandone prestanza, umore, grado di arrabbiatura, e come vi sembra questo Sigfrido Rannucci? Stanco ci pare, fa dal pubblico una di Sassari. Dovrebbe candidarsi, dice uno di Cagliari, e poi arriva lui a rassicurare il suo pueblo: continuerò la mia battaglia per i diritti delle persone. Meloni e col largo gesto del braccio indica agli spettatori del suo diario di un trapezista e a chi gli domanda se intende farlo candidandosi alle politiche risponde: in qualunque forma, non voglio escludere nulla per portare avanti la mia battaglia, ma poi, ma chi vuole che mi chiami? Conclude così a pagina 11 l'articolo a proposito di Ranucci e Report su Repubblica.
0: Chiudiamo salutando la figura di Francesco Guccini che ci ha lasciato quest'agosto, è una cosa che ci ha molto coinvolto perché Guccini fa parte della storia di tantissimi di noi. E allora la Gita Fujiko darà un tributo il 10 di settembre e verrà fatto non con la trasmissione radiofonica tradizionale, con l'esperto che ripercorre la carriera eccetera eccetera, ma con uno speciale costruito grazie ai contributi ascoltatori e ascoltatrici. Perché, per esempio, come facevamo con Giacomo Stefano Benni, se voi ci mandate un vocale con un verso di Guccini che vi è rimasto in testa particolarmente, una canzone che potete sentire, noi ritrasmetteremo l'uno e l'altro. E c'è tempo per il vocale fino alle 12 di martedì 8 settembre. E quindi sentiamo a questo punto, per ricordarla anche noi in rassegna stampa, un'intervista postuma fatta proprio da Francesco Guccini che parla di essere cantautore.
2: Il cantautore è una brutta parola, è inventata da giornalisti che hanno fretta, questo lo dico da anni, insomma, è un po' il cantautore è come la vecchia parola camelopardo, no? Quando non sapevano cos'era la giraffa l'hanno chiamata camelopardo, che è un po' il cammello, un po' il leopardo, insomma. Il cantautore è come il regista, in fondo fa sempre lo stesso film, quando è regista d'autore, insomma, in fondo Fellini fa da anni lo stesso film, ovviamente in mille modi diversi, ma propone se stesso. È un'interpretazione della vita attraverso se stesso, quindi attraverso la sua esperienza. Il cantautore fa la stessa cosa, non può che proporre se stesso, la sua interpretazione della vita, insomma, attraverso gli anni, quindi non può avere delle invenzioni continue, anzi, le invenzioni sono soltanto una ricerca di un qualcosa di esterno, in fondo superficiale e tutto sommato inutile. Ecco.
3: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano, di cui uno magari si vergogna anche delle volte, e non sta bene sui biglietti da visita. Soprattutto non sta bene abbreviato, cioè Raj sta benissimo, Com è molto bello, Alessandro Stupazzoni, benissimo, perché no, voglio dire, cioè, c'è chi fa di peggio, Kant sta malissimo, Kant, puntà. Dicevo un'altra volta che alcuni colleghi megalomani lo scrivono con il K per far credere chissà qua.
4: Dicevo che la canzone è nata con queste parole, perché il momento era un momento di incazzatura, in questo momento ci vogliono queste parole, cioè non è che giustifichi questa cosa, perché in realtà sono cose di tutti i giorni, quando a uno gli cade per esempio un mattone sul piede, per esempio, non dice oh su via viva Dio, dice s'arrabbia, cioè sì, s'arrabbia moltissimo, dice lei sta facendo un casino, non dice lei sta facendo un rumore tale quale si poteva trovare nelle case di malaffare, cioè che va complicato, poi non succede niente.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
9: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
10: La giustizia proletaria.
11: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333 1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
12: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
13: Vedi la bomba magica.
14: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Buongiorno a tutti, lunedì 31 agosto, ore 10.35, e in questo momento parte una nuova stagione di Caffè e Paglia. Bando alle ciance, presento subito i miei compagni di viaggio. Al centro dell'attacco, Mingo. Ciao Mingo, bentornato.
1: E il puntero. Sono il puntero. Eh sì, buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo esserci sentiti via telefono in quest'estate. Grazie per avermi mandato in Messico ai mondiali, è stato bello.
2: Ero sicuro che avessero tipo arrestato, ucciso,
1: qualcosa è successo, ritorno sul cargo battendo bandiera liberiana è stato complicato.
0: Quello che avete sentito è il grandissimo Simone Maloni, e poi presentiamo la vera stella di questa trasmissione, Fiò.
3: Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, siamo in forma?
1: Siamo in forma, pronti per questa prima puntata di Caffè Paglia, puntata a mercato aperto. Questo è già il tema.
2: Avete rotto già le palle col fantacalcio, ve lo dico,
1: No, il mercato
3: del fantacalcio. È quello vero, il problema è il mercato vero. In questa fase crepuscolare, devastante, di ultimi giorni del capitalismo come lo conosciamo, è molto importante che gli intrallazzi si possano fare mentre si gioca a pallone. Come Paolo Rossi, quando cantava del Milan di Berlusconi all'inizio degli anni 90, all'intervallo entra il massaggiatore con la borsa dei soldi.
1: Questo è, nel senso, il mercato, quello del calcio è ancora aperto fino a domani sera. In realtà oggi ci saranno delle partite, tra l'altro anche il Bologna giocherà ancora lunedì. È successo già la settimana scorsa con Bologna-Lazio, la prima partita della stagione, e ritorna con Atalanta-Bologna. Tra l'altro, sfida strana, il calendario generato con la I ci porta a questo scontro, che è anche un po' uno scontro di mercato, perché Atalanta e Bologna si stanno giocando anche il Johnny Rowe, che insomma non è stato convocato da Tedesco ufficialmente perché ha la testa l'ha visto un po' confuso.
0: Roba inaccettabile secondo me questa, come Ken che si rifiuta di giocare con la Fiorentina perché non se la sente.
2: Vi lamentate, che conosco uno che ha fatto partire dai suoi agenti un attestato in cui dice che c'è la depressione.
0: Seba?
2: Cioè, non ci lamentiamo, succede di molto peggio.
0: C'è chi dice il contrario, c'è chi dice che gli hanno fatto del mobbing. Secondo me la verità sta un po' in mezzo.
2: Sta un po'
0: in mezzo in quella situazione Seba Esposito Cagliari. Ma parliamo del Bologna, parliamo appunto di Jonathan Rowe, che sembra partente per quel di Bergamo.
3: Allora, parliamo di un giocatore che è letteralmente a Bologna perché non era sereno dove era prima. Ricordiamo l'episodio a Marsiglia.
0: A Bologna perché si è preso a cazzotti con Rabiot.
3: Esattamente, che è al centro di una vicenda di mercato come tante altre, però riguarda una squadra che evidentemente non è come tante altre, perché da 4 anni Bologna è sottoposto a un terrorismo mediatico devastante da parte delle mafiette che raccontano il calcio mercato evidentemente in ottimi rapporti con alcuni procuratori e alcuni direttori sportivi e meno con altri.
1: Che danno meno informazioni.
3: Ricordiamo che il direttore sportivo dell'Atalanta è il signor giunto di quello che porta a pranzo Thiago Motta, mentre l'allenatore tesserato del Bologna Football Club non più di 2 anni fa è quello che ha un prodotto, visto che abbiamo già parlato di certificati medici, una serie di certificazioni che forzarono il passaggio alla Juventus di Cop Miners qualche anno fa. È quell'artefice di quel tipo di mercato lì, evidentemente in ottimi rapporti con una serie di nomi falsi con pagine Twitter con account X, anzi come si chiama
1: in
3: adesso
1: momento,
3: che raccontano di svolte di mercato più o meno realmente esistenti, più o meno
1: vedremo. Comunque rimane il fatto che Rowe non è convocato per la partita di questa sera ovviamente qualcuno lo lega al fatto che l'Atalanta è proprio la squadra che lo vuole acquistare. Potevano portarselo e lasciarlo direttamente lì, il cambio direttamente dopo la partita. Capisco di non darglielo prima perché giocavi contro.
3: Non c'è ancora un'offerta in denaro congrua, però mi spiace,
2: a me sembra tutta una grossa minchiata. Cioè, tu sei sotto contratto con me, giochi finché sei sotto contratto con me. Adesso che l'avversario sia casualmente, che effettivamente casualmente proprio la squadra che ti sta cercando è Saragazzi, cioè dai un altro motivo in più ai, alla squadra che ti sta cercando per venirti a cercare,
1: per prenderti, cioè, sì, certo, questo,
2: non ho capito, scusa,
1: questo è chiaro, anche se in questo momento sembra la scelta di Tedesco, diciamo così. È anche vero che quando è uscita la voce che Rose poteva essere ceduto, la piazza ha un po' vacillato, diciamo così, c'è stato un momento che la tifoseria era anche giustamente un po' inferocita. Ricordiamo, il Bologna perde
0: quanti abbonati fa il Bologna, tra l'altro?
1: Bologna ha fatti di più dell'anno scorso, quindi insomma per ora la risposta era positiva, diciamo così. Gli abbonati li hai fatti prima del caso,
0: esatto, è quello.
1: Quello è la situazione. Questo è uno dei temi del fatto che si giocano più partite col mercato aperto, che è abbastanza allucinante. Tra l'altro il mercato dura tanto, ma succede tutto nell'ultima settimana, basterebbe farlo un po' più breve, tanto non è che se finisce l'uno comprano tutti gli ultimi 5 giorni dell'1 settembre. Se finisce il 22 agosto, compreranno
3: tutti gli ultimi 5 giorni
1: a Ferragosto. No, perché i direttori sportivi a Ferragosto devono divertirsi, forse è questo il tema. Comunque,
0: qualcuno in passato l'ha fatto notare questa cosa del mercato in corso quando iniziano i campionati, però vedo che il trend non cambia. Non cambia perché i campionati iniziano prima e il mercato invece.
1: Sì, però potrebbe, cioè, possono anche mettere spostare il vogliono iniziare prima i campionati perché non c'è bisogno di più partite, spazi e cose. Ok, il mercato lo fai finire il giorno prima, è facile, cioè nel senso non dovrebbe essere.
3: Sì, non ci vuole uno studio,
0: ci vuole coordinamento però anche con gli altri campionati, perché per esempio in Turchia chiude dopo, bisogna, sì, no, comunque ti do ragione. Beh, per me no, iniziare i campionati col mercato in corso,
2: al di là di questo, è anche tutto molto divertente.
0: Falso.
2: Fino a un certo punto, quando vedi queste trattative tipo la Juventus per Colomuani, trattative di tipo 11 mesi.
0: A proposito,
2: adesso va bene tutto, però
0: beh, insomma, hai parlato della Juventus, indicativo il fatto che ieri hanno segnato due giocatori che teoricamente sono sul mercato, come Nico Gonzalez e Kumaira.
3: È molto affascinante la situazione di Nico Gonzalez, che non è presente nelle liste del fantacalcio.
1: Non era stato
3: qui assegnato,
0: non era acquistabile.
1: Sì, chi ha fatto il mercato di fantacalcio prima, ad esempio,
2: poi Nico Gonzalez mi risulta che prenda tipo gol e assist. Cioè, non esiste la regola in cui ieri se tu tiri, prendi il palo e la palla torna a te e segni, non è un auto assist.
3: No, è vietato dalla legge.
2: Posso fare ricorso? Ah, non posso?
0: L'altro giorno era indemoniato. Secondo me è un buon giocatore, però va a sprazzi anche lui, non è che a Torino.
1: Sicuramente, in realtà, comunque rimane un mercato strano. Se pensiamo ad esempio anche al caso Kessié. Che decide di andare all'Atalanta invece che alla Juve, non è più la Juve che conosciamo, che ricordiamo, diciamo così.
0: Beh, sai,
1: è
0: comunque
1: una Juve che sul mercato adesso ha qualche limite.
0: Perché no? Non fanno la Champions,
2: per me lo fosse scampato che sì, però.
1: Quando un giocatore, cioè se
2: certo, una volta
1: 5 anni fa, dieci anni fa
0: invece secondo me la Juve avrebbe fatto comodo
1: tra la Juve e l'Atalanta, certo. Avrebbe scelto la Juve
2: tutta la vita.
1: Adesso è una situazione in cui
0: è tornato da dove partiva.
1: È vero che Kessié c'ha già giocato lì, però in un'altra situazione. C'era Gasperini, adesso c'è Sarri, cioè tutta un'altra situazione. Rimane il fatto che è un po' che non è fuori dai radar. Kessié non è ancora quel giocatore. Può essere che questo.
0: Ha fatto un buon mondiale comunque, giocato in Arabia Saudita. Adesso bisogna vedere come torna fisicamente da quell'esperienza.
1: Sì, credo che sia molto meno allenante quei tipi di campionati. Probabilmente ci sarà un altro passaggio un po' infuocato dal punto di vista delle tifoserie, perché De Roon potrebbe andare alla Roma. Dopo aver insultato i tifosi della Roma,
0: sì, pretoriano di Gasperini. Ma a Roma poi funziona così, cioè non volevano neanche Gasperini, poi dopo due partite dimenticano tutto.
1: Se giochi bene, se fai la cappella.
3: Dovrebbe essere già a Roma De Roon, con una formula tra l'altro molto curiosa, e vista anche la caratura umana dei personaggi coinvolti nella vicenda, permettete, mi fa sorridere, un gentleman agreement che lascia nelle casse dell'Atalanta 1 milione di euro.
1: Ah, ok.
3: Perché era l'unica destinazione possibile per lui e quindi è una vendita fuori, a prezzo fuori mercato. Diciamo.
1: Ah, proprio un regalone. Sì. Un regalone. Gasperini ha detto: ho chiamato io per
3: Cassi. Gentleman, il gentleman Gasperini, il gentleman Giuntoli, tra gentleman.
2: A Roma quest'anno gli puzza, come si dice da quelle parti, per indicare qualcosa di che promette battaglia a Roma.
1: Non male, non male. Roma, la coppia, allora, la coppia di Bala male, non so quante partite potrà giocare, non tanto per male, ma
2: quanto per
1: Dybala, ma potenzialmente è una coppia eccezionale.
0: Non è stato un po' fuorviante secondo te la partita, la prima partita Roma-Fiorentina, dove tra l'altro ho visto Grosso fare degli errori tattici imbarazzanti, infatti è già sulla graticola.
3: Ma infatti poi hai visto la seconda partita della Fiorentina per rivedere Grosso fare degli errori.
0: Per fare una fase difensiva come intende lui, devi avere un muro davanti al portiere, hai capito? Non i difensori che hanno.
3: Eh no, ma il terrorismo mediatico a cui è sottoposto il Bologna negli ultimi anni è frutto della stessa macchina che ti racconta che la Fiorentina l'anno scorso era da Champions.
1: Molti tifosi che del Bologna che si lamentavano
0: a comprare nomi, però squadre assemblate molto male.
1: Molti tifosi del Bologna che si lamentavano quando è uscito il caso Rowe, dicevano: vedi, la Fiorentina ha speso, la Fiorentina sì che ha investito, perché
2: era vero,
0: obiettivamente secondo me è in fase di rodaggio la Fiorentina, perché ha preso dei buoni giocatori, adesso ha preso anche quello lì del Torino.
2: Sai, secondo me pure bisogna andarci piano, con calma sulla Fiorentina, perché abbiamo appena cominciato, ma a me ieri qualcosa mi è sembrato di vedere. Poi magari
0: primo tempo poi è stato un allora non mi stanno molto simpatici, però ieri è successa una cosa che non auguro, sportivamente parlando, al mio peggior nemico. Il giorno della festa del centenario, festa prima e dopo la partita, Fiorentina Frosinone, vieni da un 4-0 a Roma, quindi c'è uno spirito anche, no? Insomma, era tutto perfetto per passare una giornata bellissima, e invece è stata rovinata da uno 0-3, secondo me.
2: Di cui siamo tutti felici, perché è mister Alvini che colleziona sta vittoria. Bravo, siamo felicissimi. Poi parliamo bene di Frosinone.
1: Con Raimondo che segna doppietta.
0: Non male il Frosinone neanche.
2: Quanto vi è costato il centravanti a voi? 18 milioni, se non mi sbaglio.
0: Piccoli?
1: In realtà non abbiamo pagato nessuno, noi paghiamo tutto l'anno prossimo. No, quindi quest'anno.
0: Beh, come fanno in molti minimi.
1: Sì, vabbè, sì, c'è il diritto di riscatto su piccoli, spero abbastanza facile da raggiungere, perché è in caso di salvezza del Bologna.
2: Perché qui c'è il fortissimissimissimissimo sospetto che, ahimè, il centravanti buono del Bologna sta a Frosinone.
1: Vedremo. Hanno allungato il contratto, quindi comunque
2: ho capito, però
1: progetto è un possibile ritorno.
2: Il gol che fa a Firenze Raimondo è da pull, no, il secondo, cioè, quello di sinistro dopo controllo è da centravanti.
3: Sì.
2: Cioè è proprio da centravanti.
1: Centravanti.
3: Molto molto bene, visto che siamo intorno a Firenze, piazza di cui parliamo sempre il meno possibile.
2: Esatto, infatti io, smettiamo.
3: Volevo fare i complimenti al grande direttore sportivo Fabio Paratici, che dopo aver scavato un fosso a Torino e scavato un fosso a Londra, sponda Tottenham, va a scavare un fosso a Firenze, che comunque è molto importante, carotare a fondo.
0: Al Tottenham un fosso che non finisce mai, perché anche
3: ma perché è molto bravo, evidentemente nel sistema calcio italiano chi lavora così va premiato. Va incoraggiato a continuare a lavorare.
0: Ne
3: così.
0: Parliamo dopo di.
1: Devo dire che anche la Juve dopo Paratici ha vinto poco, quindi comunque anche lì ha lasciato
0: Paratici,
1: un bel fosso.
0: Paratici cosa ha fatto? Ha promosso ha spinto per l'acquisto di Cristiano, ed è stato quello un po' il
1: tracollo
0: economico sicuramente, poi non ha raccolto quello che si aspettava.
2: Allora cerchiamo, però raga, ci abbiamo tipo 200 anni in quattro, poi non possiamo dire queste cazzate.
0: Tracollo
2: economico arriva perché ti arriva una pandemia che non c'era mai stata negli ultimi
0: 200 anni. Sì, ho capito,
2: ma
0: non hai superato gli ottavi
1: era contemporaneo.
0: C'è un problema. Sì, la pandemia c'è stata per tutti. All'Inter ne sappiamo qualcosa.
2: Ma Cristiano l'aveva preso uno, però non è che tutti aveva comprato Cristiano Ronaldo.
0: Sì, ma con Cristiano
1: sì, quella è sfortuna. Bisogna dire che è sfortuna. Anche perché sei una delle poche squadre che ha lo stadio tuo.
0: È sfortuna farsi eliminare agli ottavi prima dall'Ajax.
2: Non c'entra, noi parlavamo
0: poi
2: di
0: dal
2: soldi,
0: Lione e poi dal Porto.
2: Non si può parlare con questo qua.
1: Dal punto di vista dei risultati hai ragione tu. Visto, ma noi stiamo parlando solo dal punto di vista economico. Esatto. Economico è ovvio che tu fai un rischio.
2: Investimento.
1: Un rischio alto, fai un investimento che è al di sopra forse delle tue possibilità, però pensando che hai lo stadio tuo,
2: 3 anni, 4 anni di contratto,
1: sei l'unica squadra in quel momento lì, l'unica squadra che ha lo stadio, quindi vuol dire che prevedi un incasso maggiore.
0: Ma voi ci siete mai stati allo Juve Stadium? Io ci sono state diverse volte. Allora, io poi parliamo del Bologna, magari parliamo più tardi della Juventus. Vi ricordo che tra Cristiano e la Juve è finita in tribunale e con qua chiudo la parentesi.
2: È andato in tribunale con parliamo tutti quegli scemi, ci avevano tutto sulla pagina
0: WhatsApp. Io volevo chiedervi di invece, visto che eravate allo stadio, di parlare un po' di anche una settimana in ritardo di Bologna-Lazio.
2: Io ero allo stadio, ma avere Sandro Forlì, se volete, ne parliamo dopo.
0: Io ho visto un Inter-Monza e devo dire che l'attaccante del Monza, Varela, non mi dispiace.
1: Ha segnato anche la seconda.
0: Ha segnato anche ieri, sì.
1: Due gol in due partite. Per quanto riguarda Bologna-Lazio, cantiere abbastanza aperto. Il Bologna non ha ancora una definizione. Sono ripassato con la mente alla prima partita di Italiano, che arriva dopo Motta, dopo la grande stagione di Motta.
0: Pareggio con l'Udinese?
1: Pareggio 1-1 con l'Udinese.
0: Fece gol Lautaro, come si chiama?
3: Lautaro Giannetti. Lautaro Giannetti. Lupi Lautaro Giannetti.
0: Fatto solo quello.
3: Unico gol in Serie A.
0: O due forse.
3: Dopo un rigore parato da Skorupski sul calcio d'angolo conseguente prendiamo gol. L'unico gol della sua carriera italiana Lupi Giannetti.
1: Però, dicevo, volevo fare il paragone. C'era una squadra che aveva già una impronta decisa, diversa da quella precedente, cioè il primo Bologna di Italiano era molto diverso dal Bologna di Motta.
2: Sì, a 4-3-3 d'assalto, trazione anteriore a palla,
1: mille tiri, mille situazioni, mentre quell'altro era invece un po' più di attesa, un po' più di giro palla, palleggio, quindi un passaggio molto diverso. Il primo Bologna di Tedesco mi è sembrato un po', diciamo, disegnato sul Bologna dell'anno scorso, su quel 4-2-3-1 con Odgar sottopunta, che era stato il momento migliore del Bologna di Italiano finché Odgar ha giocato, poi per un po' ha smesso di giocare e insomma ne ha risentito anche tutto il sistema Bologna, più o meno quello sul campo, con meno aggressività di pressing alto, un po' meno
2: ossessivo,
1: esatto. Quindi una cosa così, una partita che stai gestendo contro una Lazio che fino all'entrata di Frattesi valeva poco.
3: Un Lazio che gioca un calcio abbastanza casuale.
1: Sì, botte, ecco, Gattuso ha passato la grinta, diciamo così, ai suoi giocatori.
2: Ma la Lazio un cane di allenatore è un proprietario che ha i suoi problemi con la tifoseria, meno 25.000 persone come abbonati, e vabbè. Ma gli 11 titolari della Lazio, con anche qualche riserva, perché esce Rovella, entra Bellaiane, non è
0: Rovella già rotto.
2: Rovella già rotto. Sì.
1: Rovella c'ha quel limite. Allora,
0: signor centrocampista, certo. Secondo me purtroppo fisicamente.
2: Che però darà spazio a Bellaiane, che anche lui è un signor centrocampista. Cioè non è male nell'11 titolare. Poi vediamo come evolve.
0: Comunque la Lazio, due gol, 6 punti. Sì, due gol di Davide Frattesi.
1: Tutti e due di Davide Frattesi. È il Bologna del secondo tempo, che sarà anche perché nella posizione in cui io sono allo stadio vedo poco. Il gioco,
3: quando attacchiamo sotto la San Luca, è tutto lontano,
1: è molto lontano e schiacciato, essendo io in basso e vedo poco, però ho fatto fatica a leggere lo schema del secondo tempo da quando c'è stato il cambio e sono entrati un armadio a 4 ante poco mobile, diciamo, un mobile nel senso proprio un mobile poco mobile, che è Dobby, veramente
3: che,
1: grosso,
3: che risponde,
1: ha fatto paura, quando l'ho visto entrare ho detto oddio, questo
2: è proprio grosso, sembra Brock Lesnar ogni tanto,
1: sì,
2: no? Qualcosa, è proprio grosso.
3: Camminando però comunque ha una mobilità da discutere.
0: A Roma dicono che è un paracarro, ragazzi,
1: cioè, sicuramente è un paracarro grosso,
0: però è uno che è uno che è stato, giustamente Fio stava per dire, Picicci della Liga, sì, nel Granada,
3: proprio lui, proprio
0: ora finito in
3: Girona,
0: volevo dire, ora finito in Serie B.
2: Io gli ho visto fa in quell'anno lì di Girona dei gol della Madonna, cioè io ricordo il gol di Dobby, che è di un centravanti fantastico in questa squadra meravigliosa, che poi mi sa che credo sia retrocesso.
0: È retrocesso, sì.
2: Parliamo lì 2 anni fa, non di
0: tre anni.
2: Però io mi ricordo di
1: Sì, lì sembrava, sembrava un bel acquisto per la Roma. La Roma infatti gli dava uno stipendio particolarmente grosso, quindi insomma
2: adatto alla sua,
1: alla stazza, sì, solo per pagare il mangiare. Adesso quanto, quanto paga il
2: ma mangerà come un tirannosauro, sì,
0: e Piccoli invece?
1: Piccoli che
2: è grosso pure lui, però
1: che sì, però rispetto ad Omnic sembra un bambino,
2: ma lui c'ha il cognome che
1: è poi si chiama Piccoli, a me Piccoli è piaciuto molto,
0: è molto più tecnico,
3: molto atteggiamento, e anche atteggiamento molto più grinta,
1: garra, una garra che ha ricordato un po' Castro da un certo punto di vista, anche se Castro è più sveglio, più furbo, e quindi sa farlo meglio quel ruolo lì, proprio di istinto, perché
2: è suo calcio quello lì, è proprio il calcio di Castro.
1: Castro, la prima, quando parte la palla, la prima cosa guarda il difensore e gli tira una gomitata prima,
2: per come dire, si disegna in Argentina,
1: solo io qua.
0: Sportivo.
1: Beh, non ti dire una gomitata brutta, ti faccio sentire il
0: fisico. Che ci sono, sì, certo. Punto i gomiti.
1: Punto già il gomito, perché sa già dove arriva la palla, cioè lui capisce dove andrà la palla e quindi si mette nella posizione
2: per ricevere adatta per darti una gomitata.
1: Esatto, senza fare fallo, non è in questo. E occupa più spazio. Piccoli ci ha provato, è un po' più, diciamo così, ancora qualche malizia in meno, diciamo così, non è argentino, però il primo tempo di Piccoli non è stato male. Tra l'altro il ragionamento sui due, sulle due punte è uno, è molto probabile che lo riscatterai, perché c'ha l'obbligo in caso di salvezza Piccoli
2: del Bologna,
1: e del Bologna, quindi speriamo bene che l'anno prossimo ci sia Piccoli. E se l'altro invece per riscattarlo costa un botto di soldi,
2: è un prestito,
1: e quello è un prestito,
2: sai che andrà,
1: che se va
3: quindi. È di fatto un prestito con una parte di ingaggio pagata dalla Roma,
1: e anche una parte di ingaggio pagata dalla Roma, quindi insomma è sicuramente una roba.
2: Conviene non rompere troppo il cazzo, perché ricordiamo che il ragazzo
1: è grosso.
2: Mamma mia, quanto è grosso. Proprio grosso.
1: Tra l'altro il Bologna ha comprato un altro attaccante giovane, un 23enne, che ha lasciato in prestito alla Stella Rossa Belgrado.
3: Grosso anche lui,
1: sì, conosco, almeno come numeri di centimetri è grosso.
0: A proposito di squadre grosse, l'Udinese sono tutti grossi, Simone.
2: Sì, ma loro sono è tanto tempo che usano
0: molto
2: questa,
0: fisica.
2: Sì. Sempre stata una squadra iperfisica.
1: Fisica e con nomi strani, no? Con accenti.
2: Gli accenti difficili da pronunciare.
1: Con gli accenti difficili. Questo gli accenti è l'Udinese difficili. Che non mi ha dispiaciuto, pareggia la prima col Como, e poi batte il Monza, che è allenato da Juric, ricordiamo che
2: questa cosa l'avevo totalmente dimenticata.
1: Nella vita, se volete avere successo, dovete parlare col procuratore di Juric
2: o di Gattuso, ma quello di Gattuso è Mendes, quindi uno se lo aspetta,
1: fare altre cose.
2: Non so chi sia quello di Juric,
3: lo cercheremo.
1: È molto bravo.
2: Ah, beh, caspita,
1: se uno ha bisogno, sta cercando lavoro e vuole trovare lavoro,
2: ma no, ma anche se una squadra, ma così, anche se cerchi una bomba atomica, quello che
0: mi sembra il classico tentativo del una rosa un po' scarso. Adesso il Monza ha preso Folorusso e un Gonzo, hanno preso.
2: Sì.
0: Ha una rosa un po' scarsa, prova a darle un allenatore per portare un po' di garra.
3: Il Monza ha appena preso Ceballos del Boca, che era stato accostato anche a Napoli.
1: Anche al Bologna qualcuno l'aveva.
2: Sì, non so che cosa ci debba fare, però.
3: Una formula stranissima, perché paga tipo 4 milioni e il 40% sulla rivendita.
1: Beh, quindi insomma,
2: quello che a me ha fatto impressione è che a Napoli serve una punta, ci serve una punta, Gabbelgisus di qua,
0: Gabbelgisus
2: va a Barcellona per tipo 10 milioni.
0: Però uno stipendio
1: alto.
2: Amico mio,
1: molto
2: con
1: alto.
2: La volta bene la moglie imbriaca si può fare, però
0: Napoli non è che sta facendo sto grande mercato, hanno un po' di esuberi, e in più Conte lascia delle macerie, hanno chiamato Allegri per provare a ricostruire.
2: Ah certo, mo è come colpa di Conte, no, l'interista del cazzo, no. Adesso è colpa di Conte, dopo non è un interista del cazzo,
0: è uno che ha risaputo che oltre a essere un gran rompicoglioni, scusate il termine, tanto non siamo in fascia, oltre che essere un gran rompicoglioni, uno che lascia un po' di macerie,
2: il coglione.
0: A me il Napoli sembra un po' una squadra svuotata dal Napoli che ho visto
2: il Napoli c'ha un cane in panchina, non è svuotata. Il Napoli c'ha un cane che domenica scorsa la sfancula a Genova grazie ad un ragazzo che gioca 25 minuti, fa gol e assist. Lo stesso ragazzo decide di tenerlo in panchina per tutta la gara di ieri per fare i capolitano 97 minuti. È forte, è più forte del Napoli, è pochi cazzi.
0: No, è bravissimo giocatore.
2: Pochi cazzi, la verità è questa, è che quel cane decide di tenerlo in panchina. e Politano gioca 97 minuti, e questa è la differenza tra Conte e Allegri, e questa qua
0: lo tenevano in, infatti secondo me lui dovrebbe andare in una squadra dove gioca con regolarità, perché sennò sarà sempre un gregario.
2: No, tenetevi Max Allegri, adesso mi dispiace per gli amici napoletani che si devono fare un'annata di merda.
0: Il Napoli
2: appena cominciata,
0: lo vedrò sabato, appena lo vedrò sabato live a Milano, perché arrivano a Milano
1: Inter Napoli dopo la sconfitta in casa col Como. Vedremo questo Napoli, ovviamente, che ha cambiato allenatore, Max Allegri, che fondamentalmente ha fallito a Milano l'anno scorso.
2: Ah no, vedi tu.
3: Sembra fallito Allegri, ragazzi.
0: No, però adesso non voglio. Per me Allegri è veramente, non mi piace proprio come tipo di allenatore. Ma l'anno scorso si è suicidata la squadra. Io adesso non.
2: Ah certo, di cui lui è allenatore.
0: Ho capito, però c'è stato un calo fisico improvviso. Cosa può fare uno con Allegri?
2: L'allena lui, chi cazzo l'allena? Non li vedi che non stanno in piedi?
0: Sono delle serate più belle della mia vita. Ma ricordo come sono.
2: Muoi tiro una serie.
0: Juve e Milan fuori dalla Champions la stessa sera. Io ho vinto un po' il fantacalcio, quella, è stata una serata che non mi dimenticherò mai. E lì obiettivamente però il Milan, Allegri, se la squadra ha un crollo così fisico, mentale, ci può far poco.
2: C'ha ragione, è solo l'allenatore che cazzo vuoi che c'è. Giustamente, no? Che tipo di responsabilità
0: fino,
2: può avere?
0: Ho capito, certo. Però fino certo, a certo. 20 minuti prima erano in Champions, certo, è stato un suicidio della squadra.
3: Vabbè, è stata una delle tante espressioni dell'ambiente malsano Milan, in cui era sempre colpa di Leao. Grazie al fatto che c'era Leao, nessuno aveva una responsabilità sua individuale, perché tanto era colpa di
0: Leao. Tutta colpa di Leao.
3: Pulisic ha smesso di giocare a Natale, era colpa di Leao.
0: Esatto. Tutto come, infatti la giocatore che non mi esalta, però non, e sembrava il male del Milan fosse solo Leao.
3: Parafulmine totale.
0: Anche Magnan non è che ha fatto sta grandissima stagione.
3: Colpa di Leao. Colpa di
0: Lepore. Vai.
1: Leao e Lepore.
2: Oddio, che sia colpa di Lepore ci potrei pure quasi un po' credere, ci potrei pure un pochettino.
0: Quella volta che ha rinviato la partita non è stato più lo stesso
1: ci
0: Milan.
1: Da lì è nato tutto, da lì.
3: Ha pianto parecchio, ha pianto veramente un bel po'.
1: Comunque il Milan è partito bene, Milan che ha anche speso, è partito bene, ma parleremo dopo, perché siamo arrivati alla pubblicità.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
10: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
11: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
12: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Rientriamo in diretta, seconda parte della prima puntata della stagione 26-27 di Caffè Paglia. Puoi spegnere il tostapane, per favore?
1: Sì, cioè, il tostapane
2: fa
1: un filo.
0: Grazie.
1: Un filo di rumore. Va bene, però serviva, perché è caldino.
0: Gli piacciono i tost. Un par di messaggi. Bentornati, grandissimi. Salutiamo Fausto. E poi Flavio amaramente scrive: se il Bologna va avanti così, rischia di fare il campionato della Fiorentina dell'anno scorso.
2: Oh, l'importante è che la Fiorentina non faccia mai il campionato della Fiorentina l'anno scorso, neanche quando lo fa.
0: Fiorentina sta facendo peggio.
2: È la piazza che voglio, questa. Grande.
0: Beh, c'è un po' di preoccupazione, normale.
1: Sì, intanto ricordiamo il numero: 333-180-94-94. Se qualcun altro vuole messaggiare, il tema è quello, bisogna vedere chi arriva, perché è evidente che il Bologna sta lavorando anche in entrata, non solo in uscita. Questo lo speriamo.
0: Beh, già Teat mi sembra una bella presa, no?
1: Teat, secondo me, è un bel ritorno. Casuale in questo, che era quello che era andato via, è arrivato Lucumi. E adesso è andato via Lucumi, è tornato Teate.
2: È
1: poi
2: ciclico.
1: L'anno prossimo vendiamo Teate a 40 milioni alla Juve e ci riprendiamo Lucumi.
0: Lucumi l'altro giorno a momenti.
3: Ma guarda che Teate a me piace tantissimo.
1: A me Teate piaceva molto. Esatto.
0: Come uomo, come calciatore.
2: Entrambi.
3: Ma è un bel uomo questo capello,
1: bulbo,
3: questi occhi chiari.
1: E soprattutto un difensore che il Bologna non aveva.
0: Lucumi,
1: cioè, piccoletto, veloce, cioè piccoletto
3: forte,
1: rispetto agli altri.
3: Forte.
0: Lucumi, no, dicevo l'altro giorno a momenti segna.
1: Sì,
0: un bel
1: ha rischiato il gol, vedremo, ha già preso un giallo.
2: Sì, inizia non benissimo, poi cresce a partita in corso, una partita che non è in questa top 5.
1: È vero, nonostante la Juve abbia 6 punti e le ha vinte tutte e due, non è in questa top 5, perché la top 5, prima top 5 dell'anno, si parte con il nome. Il nome che...
2: Questo è proprio il nome, cioè uno che è un po' di anni che è in giro per top 5.
1: Sì, che...
2: E non possiamo farci niente.
1: E rimane lì. Forse l'ultimo anno, potrebbe essere l'ultimo anno che lo vediamo.
2: Lo rinnoveresti tu, Çalhanoğlu?
1: Beh, io lo rinnoverei, è lui che non credo voglia rinnoverare.
0: Beh, uno dei nostri idoli, il miglior parametro zero della storia dell'Inter, che dire, le statistiche parlano per lui, rimarrà, non lo so, da quello che penso, lui vuole andare, turco nato in Germania. Lui vuole andare a chiudere la carriera là, nella Super League.
1: In questo momento è in crescita la Super League, ci sono investimenti, c'è anche una motivazione fiscale, diciamo
2: stato
1: così.
2: Canaglia, Turchia stato canaglia.

0: il trequartista Bayer Leverkusen.
1: Anche all'Hamburgo.
2: Va bene.
0: Ok, no, ok. Secondo me è uno dei piedi destri con la balistica più bella che ho visto negli ultimi anni. Ieri è l'ennesima dimostrazione. È un gol fantastico quello di ieri.
3: È un gol che Caprile prende perché non vede il pallone mai.
4: Lo vede dentro la rete.
3: Lo vede quando è già dentro.
0: Tipo è un tiro quasi invisibile. Invisibile.
4: Ed è sicuramente giocatore.
0: Poi a filo d'erba proprio. Dai, bellissimo, cazzo.
4: Gran gol. L'Inter vince due partite. Vince facile l'inizio col Monza. Diciamo così.
3: E ad aprire le marcature c'è sempre Çalhanoğlu.
1: Un grande pallone di Diouf.
4: In quel caso.
1: Adesso. E poi un altro giocatore che ha preso l'Inter, che secondo me ci innamoreremo, è Curtis Jones. Ieri è entrato veramente alla grande in un Inter che obiettivamente non ha finalizzato tutte le occasioni che ha avuto, primo tempo soprattutto, poi ha rischiato qualcosa alla fine.
3: Però, eh sì, perché insomma, Caprile salva il Cagliari dal raddoppio dell'Inter qualche volta e nel finale più Cagliari viene fuori molto impreciso sotto porta, ma tanta voglia di
1: tanta
3: giocare
1: voglia,
3: a calcio.
1: Assolutamente. Squadra ostica che aveva vinto a Parma la prima 1-0. Interessante questo giovane romano.
4: Romano,
1: cosa ne pensi?
4: Dopo, ne parleremo dopo perché c'è all'interno,
0: esatto,
4: di un punto.
0: Scusatemi, non
4: andare avanti troppo. So che sei dell'Inter, quindi sei abituato ad essere avanti. Ma ancora.
0: Dico solo che, però, Pisacane è un gran bel allenatore.
1: Assolutamente.
0: Anche
1: sì.
0: Ieri, al rimane, secondo tempo, il Cagliari se l'è giocata bene.
4: È stato uno di quelli che abbiamo premiato.
1: Considerando il gap tra le due squadre, assolutamente.
0: Andate via Esposito, andate via Palestra, non c'è più Pavoletti, credo. Bravo,
4: assolutamente.
1: No, Pavoletti secondo me c'è ancora.
0: C'è ancora? No, speriamo.
1: È che ormai non
0: comunque, fa niente, deve starci per sempre. Pavoletti
4: ha vinto a Parma già tre punti e poi ha ben giocato contro l'Inter, che in questo momento possiamo dire è la strafavorita dello scudetto.
0: Non lo so se è la strafavorita.
4: Favorita.
0: Tu sai cosa penso?
4: Sì.
1: L'Inter è obbligata a vincere, le altre spendono un sacco di soldi. No, vabbè, basta che arrivano in Champions. E l'Inter no. Che non, adesso ho speso un po' quest'anno. Quella deve vincere sempre.
4: Stai buono che adesso faccio arrabbiare Fio. In realtà la strafavorita per lo scudetto è il Como.
0: Secondo me sì. Secondo me sì.
3: Ascoltatori, abbiate pazienza.
0: Secondo me sì.
3: Abbiate pazienza, ma il pregevole illustrissimo commendatore signor Artono ha deciso di fare un rooftop bar nello studio da cui trasmettiamo. E quindi ogni settimana ci sarà un punto in top 5 dal titolo La favola del Como, il Real Como, il Como dei miracoli. Come le maglie, come gli sponsor sulle maglie del Como, li alterneremo settimana per settimana.
4: Se lo merita, questo roof bar qui è veramente.
1: Se spendere valido. Milioni di euro è un miracolo, va bene.
3: Allora, Antonio Gramsci, un centinaio di anni fa, parlava di un concetto che noi viviamo tutti i giorni, proprio letteralmente sulle nostre capocce, che lui chiamava, con un linguaggio antico, mi perdonino gli ascoltatori più giovani, l'eversione delle classi dirigenti. È il fenomeno per cui il signor Ryanair decide di far atterrare i suoi aerei a tutte le ore del giorno e della notte passando sopra la città di Bologna anziché sulla zona industriale artigianale del Bargellino, perché la multa che paga per continuare a commettere questa infrazione gli garantisce comunque un risparmio rispetto all'eseguire la procedura corretta.
4: E quindi
3: questa cosa
1: è passato
3: che,
1: uno adesso
3: esattamente, noi viviamo, trasmettiamo da Bologna Nord, io ci vivo anche, quindi sappiamo benissimo.
1: A me piacciono tantissimo gli aerei, guardare gli aerei, infatti non
3: da
1: ti
3: lontano,
1: nego che vengo in radio anche per quello
3: da lontano, mi piacciono da lontano,
0: hai capito, cioè dobbiamo curare i problemi risolti di stagione che guarda gli aerei,
3: questa capito? Cosa che Antonio Gramsci chiamava eversione delle classi dirigenti, che noi che siamo ragazzi al bar potremmo chiamare qui pago, qui cago, è esattamente l'approccio che gli Artono hanno deciso di rivolgere al tema del fair play finanziario, per cui loro aspettano la sanzione perché non vedono l'ora di pagarla.
1: L'hanno detto anche.
3: Lo hanno detto in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, ve l'andate a cercare e c'è proprio il virgolettato.
4: Sì. Cioè, resta il fatto che
1: un po' come il Manchester City, quelle squadre lì.
3: Ma si può fare, evidentemente si può fare.
4: Resta il fatto che hanno fatto lavorare 24 ore su 24 il cantiere dello stadio, tutta estate, per renderlo
3: la tribunetta del Pizzoli, un centro sportivo di periferia emiliana,
4: per renderlo a norma per la UEFA, e pare che ci siano riusciti. Non è ancora sicuro dove giocherà il Como in Champions, ma potrebbe aver fatto anche questo,
3: cioè, tanto anche se non ci riuscissero loro pagano la multa.
1: Mi vuoi dire che sai i soldi, i lavori vengono cioè ultimati più velocemente.
4: Non lo so, qua a Bologna lo stadio quant'è?

0: che se ne parla di uno stadio nuovo?
1: 30 anni.
0: Sono 20 anni.
2: Non è assolutamente paragonabile una tribunetta 10, da 1500 15. Posti.
1: Invece vi voglio dire.
3: Avete finito, possiamo parlare di pallone o ce ne abbiamo ancora?
1: Piccola parentesina, stadio di 5 secondi. Invece volevo dirvi che a San Siro stanno creando lo spazio per creare poi il cantiere di fianco al vecchio al San Siro. Per fare poi lo stadio nuovo. Sembra che lì si stia muovendo.
0: Quello è iniziato a mettere qualche situazione.
3: Tutto bellissimo, tutto bello. Poi però c'è chi spende 10-15 milioni per Baturina e chi ne spende per 60 per Cop Miners.
0: E dici, c'è una differenza.
3: C'è chi riscatta Nico Pazza a 60 milioni e chi ne spende 75 per, che ne so, Gonzalo Ramos. Che buono.
1: Però su Cop Miners, quando la Juve ha preso Cop Miners.
3: Ma non hai capito. Adesso non guardare, non guardare il dito e guarda la luna. Sto facendo un altro discorso. Il Como ha tirato su una squadra della Madonna. Perché facciamo un esempio. Liberale ha riempito la bocca di chiunque appena la nazionale è stata eliminata da schiaffoni. I giovani, i forti, liberali, perché ha fatto una mano a Catanzaro, è fortissimo. Alla fine chi lo prende, liberali, però?
0: Ha preso un culo.
3: E tutti gli altri bla bla bla bla bla bla. Cioè, se tu c'hai Jacopo Ramone dietro, se tu cominci a prendere pure Ken, se tu c'hai Baturina, Nico Paz, chi cazzo c'hanno ancora? Perrone, Maxi Perrone, l'hanno pagato pure loro un pezzettino. Che poi a chiacchierare siamo tutti buoni, però
2: un pezzettino qua, hanno speso 5 volte il loro fatturato.
3: Ho capito, ma non l'hai speso tu il Bologna? Dove cazzo era mentre loro prendevano Baturina a 15? Dove cazzo è Sartori?
2: 5 volte Sartori, che mi ripeto,
3: ma no, l'ha pagato 15, lascia perdere che è ricchissimo. Io conosco un sacco di persone che sono ricchissime e fanno spesa alla palla.
2: No, perché hai fatto 40 operazioni da 15.
3: Non hai capito, io sto prendendo il singolo giocatore, ok? Che non ti dico di fare come Como che te li piglia tutti a 15.
2: Ah, però, se però tu
3: c'hai Raimondo e porco demonio spendi 18 milioni per Piccoli, vuol dire che tu il tuo cazzo di lavoro non lo sai fare, perché risparmiavi quei 18 milioni, promuovevi Raimondo come punta e c'avevi 20 milioni in più, con cui indovina un po', prendi Baturino e ti avanza 5 milioni. Non è colpa mia, però. Cioè, la matematica è questa,
2: no,
3: capito?
2: Perché se tu tutte le mattine mentre sei seduto in bagno apri Auto Supermarket,
1: sei diventato filo comasco.
3: Ma non sono fino a filo comasco, vedi il progetto calcistico. I soldi li sanno spendere, ragazzi.
2: Questa è una deformazione.
1: Hanno un grandissimo allenatore che fa anche da manager.
2: È anche un bellissimo.
0: Scusate, ragazzi, per favore parlate due o tre per volta.
2: Bravo, citazione fortissima.
1: Aldo, ci manchi. Vabbè, poi vai avanti, scusami. Quindi il Como, che giocherà la prossima partita, se non sbaglio, a Genova col Genoa, e dovrebbe fare il suo esordio casalingua, non ho ancora capito dove, contro il Red Bull Lipsia in Champions.
3: Ma che fa? Yoga 3 trasferte consecutive il Como in Serie A? Non è possibile.
1: È per lo stadio.
0: Perché stava costruendo lo stadio.
3: Ha giocato a Udine. Il turno in casa loro qual è? Cioè, comunque sia, come tu.
1: Ha giocato a Udine, a Napoli, e adesso la prossima gioca a Genova.
3: Quindi gliel'hanno messo proprio così.
2: Perché il calendario, assolutamente per caso, ha deciso che si può aspettare che il Como
0: finisca. Hanno chiesto.
3: Ha fatto 3 trasferte, che cazzo vuoi? Deve giocare su Marte,
0: Allora, in teoria su 3 partite, una la doveva giocare in casa, perché una fuori, una in casa. Quella lì in casa ha chiesto di giocarla fuori. Invece che giocarla in campo neutro, ha chiesto di essere...
3: Addirittura ce l'ha avuto in trasferta, nemmeno in campo neutro, l'ha fatta in trasferta.
1: Visto che ormai tra un po' fonderà il Como Club Bologna.
3: Sì, ma potete cazzeggiare.
1: Secondo te chi sarà titolare tra Duvicas e Moise Ken?
0: Perché adesso togliere Duvicas diventa difficile.
3: Ma loro suo problema non ce l'hanno, perché loro vanno a fare la Champions League e non la vanno a fare come Lu Bologna. Speriamo di fare un pareggio con
1: Tra l'altro, a differenza vostra, Fiorno ha beccato delle trasferte bellissime. Sì. Il Como in Champions.
3: Vanno a fare la Champions.
1: Proprio più sfigati di tutti.
3: E quindi no, secondo me, almeno fino a che farà, quando dura la Champions, la fase
2: da loro fino a maggio, fino alla finale.
3: La fase quando dura? No, vabbè, la finale.
2: Vanno in finale, vincono 7-0 e Fara passa sotto al biliardino.
1: Non voglio fare quello l'interista, però quando ho visto il Como.
3: Ma tu sei interista, non è che tu.
1: No, però quando ho visto il Como nei gironi di Champions, un accenno un po' di orchite mi è venuta, dai, insomma.
3: Ma mica è colpa loro se si sono qualificati, gli altri no. Ma scusate, ma che siete impazziti davvero?
0: Allora, dal punto di vista,
1: questa crescita del Como così veloce inizia a rendermela un po' antipatica, perché non è una crescita fatturo di milioni,
0: con tanti soldi.
3: Ma già capito, stiamo qua a spallarci le mani per il per il Paris Saint Germain, e loro vabbè. No. Cioè, loro vanno bene come crescere. Ma come no?
1: Non amo neanche il Paris Saint Germain, no, soprattutto dopo le 5 baguette di Monaco di Baviera. Andiamo avanti.
0: E questo è comunque sarà un po' il tema della stagione. No, avete capito che problema... ci sarà una battaglia interna.
3: A me interessa quello che vedo sul campo. Il problema sul è che campo sono bravi loro.
2: È molto difficile parlare di calcio giocato viste queste premesse, ma quando si parla di calcio giocato, vai a vedere il Napoli di Allegri e il Como di Fabregas, nonostante la cornice del Diego Armando Maradona, vedi giocare a calcio in due modi molto diversi. E legittimamente la posta se la porta a casa il Como.
0: Il Como non ruba nulla e vince a Napoli la prima trasferta dopo aver pareggiato a Udine la prima, quindi insomma questo
1: primo
0: è
1: tempo
0: l'inizio.
1: Primo tempo dominio.
2: È a meno due punti dal triplete però il Como adesso, visto che ha lasciato un punto all'Udinese.
1: Secondo te, qualcuno già lo dice, De Bruyne alla lunga potrebbe essere una grana per il Napoli?
3: Una grana no, però lo devi sapere. Cioè,
1: grana tra virgolette.
3: Devi sapertelo gestire bene, secondo me. Una grana, non credo. Il giocatore è troppo grande, troppo intelligente.
0: Questo, diciamo, tante cose le posso pensare male di Allegri, ma sulla gestione dei grandi giocatori
3: più o meno
0: dovrebbe essere in grado
3: di farlo. Più o meno.
0: Vedremo.
3: Non è capace, ma quello non è buono un cazzo.
0: Non salviamo nulla. Non salviamo nulla di Allegri. Va bene, e quindi il Napoli sarà terribile in questa stagione. Bene, perché poi a questo punto sono rimaste per ora Como e Inter. Le altre? Ce n'è un'altra, c'è la Roma. Che non è in top 5, anche se c'è l'altra sponda. La Roma ha giocato una partita sola.
2: In realtà c'è un po' di Roma anche in top 5. Roma che gioca a Lecce questo pomeriggio alle 18:30. E il pezzo si chiama Random Frattesi Bet Dybala. In un paradosso di quelli che il calciomercato ti regala, Frattesi va con una formula affascinante alla Lazio.
1: L'abbiamo di Gattuso,
2: sì, abbastanza alla Lazio di Gattuso per coprire un ruolo che nel momento in cui lui arriva non è neanche scoperto, ma tanto poi Lotito ti vende qualcuno da un momento all'altro.
0: Si scopre in fretta,
2: si scopre abbastanza velocemente.
3: Esatto.
2: Due gol in due partite. I due gol della Lazio sono due gol di Frattesi che beneficia del gioco completamente casuale, randomico della Lazio di Gattuso.
0: Sì, almeno quello che abbiamo visto a Bologna e anche quello che si è visto, sono due vittorie 1-0, due vittorie abbastanza
2: con
0: simili.
2: Con Mandas migliore in campo in entrambe le partite, lo possiamo dire.
0: Migliore in campo, quindi c'è un lato di fortuna. Io vedendo il primo tempo della Lazio avevo qualche pensiero sul fatto che loro riuscissero a stare alla parte sinistra della classifica. Poi ovviamente
2: io lo conservo
0: partite,
2: questo dubbio
0: un po', sì. Po' sotto sotto
3: presto,
0: rimane
3: presto.
0: Anche a me, però è ovvio che Frattesi era quel giocatore che serviva in quel casino lì. È un giocatore molto funzionale, giocatore che il gol addosso ce l'ha,
3: ce l'ha sempre avuto,
0: l'ha sempre
2: noi
0: avuto,
2: prendiamo gol
0: come
2: da
0: centrocampisti, diciamo tra i centrocampisti.
2: Vabbè, l'inserimento, la sua caratteristica è quella. Noi prendiamo gol da Frattesi su assist di tacco di Boulaye Dia,
0: sì, una roba
2: per raccontarvi quanto, cioè proprio parliamo di calcio d'agosto per davvero.
0: C'è anche della fortuna dietro queste cose o della sfortuna, secondo dal punto di vista.
1: Non a caso sono andati a prendere un difensore subito. È il Bologna, nel senso, perché i due norvegesi.
0: Sì.
1: Un po' macchinosi,
0: ancora un po' macchinosi, sì. E poi il terzo è Vitic, che è macchinoso più degli altri due, quindi c'era bisogno di un
1: oggi
3: Vitic, che mi è rimasto qua perché invece è un giocatore
1: a oggi anche a me, però oggi acquisto vero, il campionato ceco oggi è acquisto sbagliato.
0: Ad oggi, per
3: vediamo,
0: ora sì,
3: vediamo,
0: in questo momento vedremo, c'è tempo. Dicevamo però di Frattesi, che si ambienta molto bene, due gol in due partite da sei punti, quindi gol pesanti. E dall'altra sponda romana, squadra che sembra almeno, è vero, ha fatto più paura prima di Fiorentina-Frosinone.
2: Sì,
0: perché
2: il
0: 4-0 dato alla Fiorentina,
3: sì, esatto. Se poi gli fa pure il Frosinone, allora
0: se ne fa tre il Frosinone,
3: che comunque il Frosinone, ripeto,
0: se la lotta col Como
3: è squadra un po' meno del Como.
0: A quel punto tifo Frosinone, tra Frosinone e Como
3: è una squadra che è piena di giocatori per me feticcio, che adoro da sempre, però un po' meno del Como,
0: un po' meno del Como. E comunque c'è la particolarità di Dybala invece.
2: Allora, Roma molto attiva

0: Era ragazzi,
1: esatto, cioè, è per quello che gli vogliamo
0: bene. Pistoiese, Albino Leffe, Reggiana, il Tutto Cuoio, che era una squadra che era
2: Tutto Cuoio,
0: militava in C2 negli anni 80, Cremonese, Spezia, Cosenza, un sacco di squadre. Veramente ha fatto la gavetta.
2: Però sembra appunto in grado di mettere la squadra, di studiare l'avversario bene, non è di quegli allenatori che ha un suo
1: schema. Ma ve
2: schema.
1: La ricordate, la sua Cremonese, ve la ricordate? Certo. Anche giocava veramente
2: giocava bene. Ultimo punto, appunto, questo dei giovani, daccene due o tre prima di andare in pubblicità, allora, che secondo te possono essere...
0: Quest'anno Simone anche il mercato. Non ti puoi lamentare, sono arrivati dei grandi giovani.
1: Un bel gruppo di bowler.
3: Tra l'altro, l'antefatto è che Mancini preconvoca una serie di giovani molto giovani,
1: tra cui appunto Romano del Cagliari, tra cui finalmente Dumbia, il gioiello del Venezia che ha dominato la B, è andato allo Sport di Lisbona per 20 cucuzze ed è titolare, passa già tipo un paio di gol e assist nelle prime partite.
0: Favasuli?
1: Cioè, Favasuli, se credo che abbia preconvocato anche Zuma, che è al Norimberga, al Colonia, il giovane italiano, anche lui che veniva dalle minors, è giocatorissimo, anche lui attaccante, super sgusciante.
0: Quelli del Borussia li ha chiamati?
1: Ignazio, che l'aveva già chiamato, che se fa, non è tanto l'espulsione il grave, è che lo riprendono purtroppo per lui, mentre pure getta tipo la borraccia contro lo stemma gigantografia del Borussia Dortmund sotto nel tunnel che lo riporta, insomma non è una bella
0: scena.
1: Non è una bella scena, il giocatore però è forte. Segnaliamo che Leoni è tornato dopo il drammatico infortunio,
3: bruttissimo infortunio,
0: stato fuori tutto l'anno,
1: tutto dell'anno scorso, quindi sarà a disposizione di Irarola nel Liverpool. C'è Reggiani che credo che sia andato, no, è Natali che è andato all'AZ Alkmaar, che sta dominando in Olanda, che ha già vinto la Supercoppa con Natali credo in campo. C'è Kayode che è sempre tra i top, insomma ripetiamo, ce n'è tanta di roba.
2: Potrebbe essere Kayode,
0: è stato la grande
1: Kayode e aveva pure finito la grande Palestra, per il momento ha saltato le prime due partite con Shabby, ma credo che sia infortunato. In lista infortuni. Se vediamo dei nomi, continua a rimbalzare fortissimo nelle proprio piccole categorie giovanili il nome di Pipito della Juventus, che ha 16 anni, gioca nella primavera credo, o con gli under 18, e questo continua a fare una montagna di gol.
0: Pipito
1: è un nuovo caso Camarda, ok?
2: Pipito,
1: il nuovo caso Camarda,
3: nome.
2: La Roma ha tirato fuori Lulli, per dire,
1: la Roma che a cui tirato, la Roma ce l'ha sempre, si gioca
2: qualche giocatore buono, ce l'ha da Pisilli,
1: Lulli,
2: che era
1: sempre.
2: Arrivato Pisilli, anche Lulli ha giocato un'ottima partita,
1: c'è appunto Amatucci che sta appunto al Deportivo, c'è Prati che è andato al Racing Santander. Prati è quello credo del Cagliari dell'anno scorso, mi sbaglio, giocatore centrocampista interessantissimo, è andato Resi. Questi sono tutti i nomi che noi dobbiamo
0: puoi fermare, che
1: scusate
2: non trovo il pulsante,
1: scusate
0: è grande, no, segnalaci
1: tutti i nomi che Mancini sono sicuro attenziona
2: bene, anche perché avremo una lunga pausa presto, perché dal 20 al 10, dal 20 settembre al 10 ci sarà una mega pausa del campionato e lì dovremo
1: analizzare, facciamo una puntata bella,
3: bravo
1: Mingo,
2: da Pipitoi su
0: pubblicità.
4: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
5: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
7: ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio

0: straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Trionfi la giustizia proletaria.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: Entriamo in diretta a Caffè Paglia, terza parte. Per favore, puoi spegnere la friggitrice elettrica?
1: Grazie. Friggitrice ad aria, va bene. Il fritto ad aria fa bene.
2: Che ricordiamo a tutti,
1: è un piccolo forno ventilato.
0: Mingo frigge qualsiasi cosa. Esatto. Da quando ha preso la friggitrice d'aria non si tiene più.
3: Addirittura la mia friggitrice d'aria originaria ce l'ha data perché l'ha presa una di più.
1: L'ha fritta a sua volta.
3: Calcio internazionale,
0: sento
3: una musica diversa.
0: Visto che abbiamo ascoltato una cover dei Black Sabbath in tedesco, io direi di iniziare dalla Bundesliga.
3: Prima della Bundesliga, facciamo un piccolo salto. Abbiamo deciso di cambiare un attimo un po' per le carte in tavola in questa parte del calcio internazionale. Viene sostituito il campionato belga
0: perché abbiamo capito che è un argomento che interessava solo a noi.
3: No, perché ha cambiato il regolamento, cioè è diventato un campionato normale, fanno andata e ritorno e basta,
0: non fanno più playoff,
3: no,
0: più scudetto,
3: niente. Allora li puniamo questa scelta. A noi piaceva molto il sistema, il modulo.
0: Avranno aumentato il numero delle squadre?
3: Sì, sono cresciuti di due, sono diventate 18 e fanno proprio quello normale, andate e ritorno, e quindi noi non lo guardiamo più.
0: Però introdurremo il campionato turco.
3: Aggiungiamo il campionato turco. A proposito di Germania, appunto, si potrebbe partire quasi dalla Turchia, perché cioè, sono più turchi in Germania che in Turchia, però abbiamo detto la Germania e iniziamo dalla Bundesliga, che ha avuto già una grande sorpresa, cioè il Bayern vince 5-1 e Kane non segna. Ed era in campo, ve lo dico, era in campo. Questa cosa qua. Però il Bayern Monaco che batte lo Stoccarda 5-1, lì è la prima giornata, è il campionato che è iniziato dopo. Diciamo
0: credo,
3: così.
0: Mi sento di dire, però magari mi sbaglio, che forse quest'anno la favorita è il Bayern Monaco.
3: Dici, ti sbilanci così.
1: Coraggioso.
3: È coraggioso il regista. Io invece direi che la favorita è il Colonia di Dallinga,
0: doppietta
1: grande,
0: alla Jordan.
1: Il grande Thais
3: va nel mio Colonia, cioè
1: colpo di mercato orchestrato dal Mingone.
3: Mi hanno telefonato gli amici da Colonia,
2: è irreale.
3: Mi hanno telefonato gli amici da Colonia dicendo
0: perché non lo conoscono.
3: Che cazzo è? Ho detto no, è buono, fa 20 gol quest'anno
2: e te li fa più davvero,
3: però sono
0: delle scommesse tra di noi in diretta. Secondo me non fa più di 8 gol da lì.
1: Doppia cifra sereno,
0: va bene, dai,
2: 15 puliti,
0: il solito caffè, dai.
2: 15 puliti
3: e io dico 15 puliti a quel punto
0: 20.
3: Sì, perché se vinco io il caffè deve essere corretto, però
1: giusto,
3: perché, se lo vinco almeno
0: col
3: un premio
0: napalm.
3: Un premio, però una vittoria 3-2 del Colonia. Lui segna il secondo e il terzo gol, che era sul 2-1 per l'Hoffenheim, e Dallinga
2: proprio l'eroe della giornata,
3: cioè entra dentro perché era appena arrivato, quindi entra al 66esimo e tutti ma che cazzo è e poi fa il doppietto e la squadra vince 3-2. Direi che è l'idolo di Colonia.
0: L'eroe della giornata in realtà è Suzuki del Friburgo, che fa una tripletta al Werder Bremen. Tripletta Suzuki.
1: Uno degli eroi, perché vi ricordate quando ci trovammo nostro malgrado a parlare sovente del Paderborn, il cui sindaco democristiano ha vietato il gioco del pallone dopo il tramonto e questi giocavano solo di pomeriggio tutta la vita?
3: Sì.
1: Vi ricordate? Quest'anno abbiamo l'Elversberg neopromossa,
0: ha vinto, incredibile,
1: che vince contro il Leverkusen al debutto 3-2, gioca in uno stadio che non arriva a 10.000 posti. È una di quelle storie di calcio di provincia tedesca.
2: Gioca a Parma, tu gioca?
1: A Parma di Germania.
0: Leidenheim, ma anche noi li abbiamo.
3: 9.970 la capacità dello stadio dell'Elversberg.
0: Pensa che il Sassuolo non fa 3.000 tifosi.
3: Gli basterebbe ampiamente. Quello stadietto lì.
2: Quando è proprio il big match.
3: Lo riempono. Comunque capita ed è appunto una bella vittoria. Credo sia la prima volta.
1: Debutto totale
3: in Bundesliga.
0: Bella soddisfazione. Leverkusen è una delle squadre top del calcio tedesco.
3: Dortmund batte l'Hamburgo in una sfida diciamo, dai temi
2: nostalgici
3: anni 80, no? Era sicuramente più importante. 2-0
0: Felix Magath, 1-0 è finita.
3: Era l'Hamburgo quello contro la Juve, non so se ti ricordi.
2: Io mi ricordo bene, detto da uno che ha segnato il record. Poi perché cazzo lo dice, cioè, figurati a me che cazzo
1: me ne frega. L'informazione sportiva è fatta così.
3: Chiudiamo con la Bundesliga, perché ho capito che sennò la situazione potrebbe...
2: Ma non c'è nulla da dire sulla Bundesliga, c'è ragione Dario, che devi...
3: Bene, allora passiamo al tuo campionato preferito, la Premier. La Premier, seconda giornata, quindi comunque...
2: Non ci crederai, ma ho qualcosa da dire.
3: Davvero? Hai qualcosa da dire sulla Premier?
2: Te lo giuro, sì.
0: Segnato Ndoye.
3: Ha segnato Ndoye, ecco,
0: il Liverpool. Ha sbagliato anche un altro abbastanza semplice, però buona partita.
3: Sappiamo che lo sa fare, sbagliare i gol.
1: Anche sappiamo quello,
2: sappiamo
1: giocatore completo.
3: Completo, sì, sa fare gol, ma sa anche sbagliarli. Il buon grande Ndoye.
2: Anzi, ha imparato prima a sbagliarli e poi a farli.
3: Ha vinto 5-2 il Manchester, incredibile, mi sembra. Dopo la sconfitta
2: United.
3: Dopo la sconfitta iniziale si è ripresa, non si è ripreso invece il Tottenham.
1: Ma nonostante il grande lavoro del direttore sportivo Paratici negli ultimi anni, che ha costruito una squadra clamorosa, devastante, ha preso 5 gol in 2 partite, marca virgola.
2: Anche di De Zerbi in banchina.
3: Se dobbiamo allargare.
0: Approfitto per leggere un messaggio. Ragazzi, De Zerbi è un sopravvalutato. Non si firma.
1: Sì, ha ragione l'anonimo. In realtà
3: inizio a pensarlo anch'io, nel senso che ha avuto possibilità.
2: Si chiacchiera sempre tanto di lui, però poi effettivamente non
0: raccoglie.
2: Siamo sempre a metà del guado. Fa sempre tipo qualcosa di particolarmente buono, poi però fa pure sempre qualcosa di particolarmente male.
1: Allora, ha un'impostazione mediatica benevola nei suoi confronti.
2: Oddio, non lo so. Perché lui è uno di quelli che divide, però
1: però se pesta una merda il titolo è che l'ha pestata con un piede solo,
2: non lo so, però io vedo anche
3: adesso bene, mi sembra sia cambiato, cambiata l'aria anche per lui. Anche in Premier League c'è una neopromossa che fa faville ed è l'Hull City.
0: Ha vinto contro un'altra neopromossa in trasferta, contro il Coventry.
1: Città dello Ska, assolutamente, esatto, consigliata.
3: Peccato per la sconfitta, però aveva vinto anche all'inizio proprio col Manchester United, quindi a 6 punti, 2 vittorie su 2. È vero che essere neopromossa in Inghilterra è un po' diverso che essere neopromossa in Italia, nel senso che tu prendi gli stessi soldi che prende il Manchester City una volta che sei entrato lì, mentre prima eri in Champions League ne prendevi molto meno, quindi hai la possibilità, diciamo così, di mettere su una bella squadra, ecco, se spendi bene i soldi. E per ora la situazione è questa per quanto riguarda l'Hull City, che insieme in questo momento solo al Chelsea e al Manchester City.
1: Il Chelsea, nonostante una rosa di soli 90 giocatori, riesce a fare 2 vittorie nelle prime 2.
3: Sì,
0: vinceva 3-0, finita 4-3. Dai, Xabi Alonso.
2: Perché c'hanno un super allenatore in panchina.
0: L'anno scorso è andato male a Madrid.
2: No, ma l'anno scorso a Madrid non c'è stato nulla che è andato bene. E comunque il Real è una cosa a parte. Perché questo è davvero un allenatore coi controcazzi.
3: Quest'anno è importante per lui. Quest'anno secondo me è importante, perché il Chelsea non è semplice, nel senso la gestione è complessa. Vieni da un anno in cui hai, il primo anno in cui hai toppato, così.
2: Ma non so quando si abbia toppato lui. Il Real chiude a 0 trionfi, il Real ha chiuso un'annata indegna con Arbeloa al banchino, quindi non so chi ha sbagliato tra il Real Madrid e Xabi Alonso, visto poi come cazzo è proseguito e finito il Real Madrid.
3: È vero, lui ha il vantaggio di non aver finito il campionato, quindi magari poteva migliorare quel Real Madrid.
0: Quest'anno hanno preso Dio, quindi vanno bene.
3: Che tra l'altro becca Inter e Roma nel sorteggio Champions, tutte e due le sue ex squadre le vedranno. Mourinho,
0: sarò sempre grato,
3: immagino. Dicevamo l'altra squadra in vetta alla classifica è il Manchester City, che ha cambiato gestione, guida, no? E c'è Maresca
2: che fa il cosplayer di Guardiola in tutto e questo come si veste, come si taglia
0: un'eredità veramente scomoda, perché dopo tanti anni di Guardiola è veramente una panchina pesante.
3: Come dice Simone, lui si sta molto guardiolizzando.
0: Eh beh, certo.
3: Si fa cavare Pep.
2: per mettergli proprio agio, per fargli sentire
3: chiamato di Pep e quindi
1: tanto sta anche bene Pep Maresca,
3: Pep Maresca
0: tanto Haaland rasato sta molto meglio,
1: infatti tagliati i capelli non ha segnato alla prima, poi ne ha fatti due alla seconda,
3: ha recuperato, sì, diciamo così. Batte il Crystal Palace 4-1 nella seconda giornata e aveva vinto col Bournemouth 2-1 la prima, quindi rimane appunto in vantaggio, cosa che non ha fatto l'Arsenal. Deve ancora giocare a tre punti perché ha giocato una partita sola, quindi deve giocare questa serie con Bologna e Arsenal in contemporanea.
0: Sera partitona Aston Villa Arsenal,
1: bella molto, Arsenal che
3: alla stessa ora di Bologna
1: ha preso a pallate il City,
3: grazie, Atalanta Bologna,
1: Arsenal che ha preso a pallate il City non in campionato ma in Community Shield,
3: la Supercoppa.
0: Che ora gioca il Bologna alle 21?
1: 21
0: alle 21 inizia, non 20, 21, okay.
3: 20:45 secondo me. 20:45 allora, 21 inizia.
2: Stasera vi telefono e voglio vedere realmente chi capisce di pallone dentro questo studio e chi no, in base alle partite che sceglierete di guardare, cioè tra Bologna.
0: Da notare che Simone mente dice quello sta guardando voi e non me.
2: Tra il Bologna che affronta, ricordatevi,
3: Atalanta Bologna
2: e Arsenal
1: Aston Villa.
0: Atalanta nel...
2: Voglio vedere che partita scegliere.
0: Va bene, ne parliamo magari dopo in chiusura. Andiamo avanti con i campionati europei.
3: Sì, lasciamo la Premier League, che appunto come tutti è appena iniziata. Andiamo in Spagna, dove è partito bene il Real Madrid in targato Mourinho. Lì sono alla terza giornata, hanno giocato già tre giornate e il Real Madrid è l'unica squadra che ha vinto tre volte. Il Barcellona deve giocare stasera. Ah, quindi c'è anche il Barcellona.
0: Con l'altra squadra di una delle squadre contro una delle squadre di Madrid. Beh, io quest'anno, ragazzi, con
3: alle 21, anche alle 21. Quindi c'è la scelta Barcellona, Rayo Vallecano, Arsenal, Aston Villa o Atalanta Bologna.
2: In Spagna due cosucce sono successe. Innanzitutto c'è nel banco la questione Julian Alvarez.
3: Sì, veramente un caso estivo importante.
0: Hanno vinto i mondiali.
3: Però ci sono tanti tifosi che non festeggiano sugli spalti.
2: Anche i tifosi marsigliesi hanno fatto lo stigione in favore della Spagna, ma questo è un altro discorso. E ti dicevo, andiamo in Spagna, sempre così tranquilli, sempre così educati. Julian Alvarez, che addirittura presenta un attestato medico in cui dice che è depresso. Quindi usa la depressione come motivo per non presentarsi agli
1: Giuntoli, penso che lo abbia stampato Giuntoli.
0: Che tristezza sti giocatori.
2: Questa è una cosa che adesso ti fa
0: anche Cop Miners fece una roba strana ai tempi.
2: Ti fa passare la voglia di scherzare, ti fa passare la voglia di scherzare sulla questione, perché questo non si rende minimamente conto di quello che dice né di quello che fa. Parliamo che uno non era contento a Manchester City, ha fatto i capricci finché non è andato all'Atletico Madrid, adesso rifà i capricci perché vuole andare a Barcellona. E quindi
0: sarà
2: sì, è un bel bordello. Ma a noi invece piace sottolineare il Racing Santander.
3: Parliamone.
2: Ci piace il Racing Santander perché giocano a calcio ad una velocità strana, ad una velocità folle. È una delle cose più belle da Girona di 2-3 anni fa. Salgono su dalla Serie B, se non mi sbaglio, arrivano su e debuttano con una partita scintillante dove il capocannoniere dei mondiali Under 20 vinti da quel Marocco, cioè Valfried Zabiri, ne piazza 3, uno diverso dall'altro.
0: All'Elche,
2: ne piazza 3, uno diverso dall'altro, e il terzo è una sforbiciata tipo appena sulla linea dell'area grande di sinistra, nell'angolino, centravanti clamoroso, già attenzionato da chiunque seguisse un po' di calcio giovanile. È una squadra che ti riconcilia perché giocano veramente a calcio.
0: 4 punti dopo 3 partite.
3: Sì, ha perso contro il Getafe 1-0, classico risultato
2: contro il Getafe.
1: Un risultato abbastanza
2: Getafe.
3: 1-0.
2: Di una neopromossa che però ha una grande idea di calcio, c'ha un grande coach, di cui adesso mi sfugge il nome, Alberto credo si chiami, Ruiz qualcosa, Alberto, se non mi ricordo male. Se poi lo cercate adesso dopo lo diciamo agli ascoltatori, però ecco.
0: Partito carico, poi mi casco sull'allenatore.
2: Ma spui, insomma, lapsus adesso.
3: Alberto, facile dire Alberto. Quanti ce ne sono?
1: Alberto Lopez,
3: almeno hai azzeccato.
2: Hai visto che ci avevo preso. Ero sicuro che Fio fosse già lì pronto a cercare. Sì. E quindi parliamo di un bel progetto, calcistico.
0: Quindi il Racing Santander potrebbe essere la squadra sorpresa della Liga.
2: Ma sono sicuro che lo sarà, no? Potrebbe.
0: Va bene, passiamo. passiamo, Mingo, passiamo
3: la Turchia a questo punto.
0: Il campionato francese?
3: Ah, il francese, sì. In effetti il Paris Saint-Germain non le ha vinte tutte, quindi potremmo anche seguirlo per come erano le scelte delle ultime stagioni. Infatti ha pareggiato con Lille nell'ultima giornata. E quindi
2: ha pareggiato tipo in un minuto dal 90esimo in
3: sì,
2: poi.
3: Sì, esatto.
0: Vostra euro rivale un paio di anni fa, Mingo.
3: Esatto. E, in testa la classifica.
2: Aspetta. Anche vostra euro rivale un paio di anni fa, non so se te la ricordi, il Paris Saint-Germain.
0: Me lo ricordo.
2: Visto che ti va di fare battute, ok? Adesso la facciamo anche lui. Te la ricordi quella? Ok. Bene,
3: in questo momento, dopo due giornate, una sola squadra a punteggio pieno ed è il Monaco. Monaco che ha 6 punti, tutte le altre.
2: E spendiamo due parole su questo Monaco, perché Monaco ha in panchina Philippe Luis, non so se ve lo ricordate, era proprio quel terzino, capelli lunghi, sempre raccolti una coda da cavallo, un bel terzino.
3: Detto Alberto.
2: No, anche non lui. È detto Alberto, no. Philippe Luis che è è l'architetto della squadra più bella del Sud America degli ultimi, diciamo, 10-15 anni, quindi del Flamengo sto parlando, che dopo una serie di trionfi infiniti col Flamengo sbarca in Europa, arriva al Monaco e piazza sto 4-4 niente male.
3: Ed è iniziato.
2: E attenzione, si segnala, mi sembra che il suo bomberino sia Paris Brunner.
1: Brunner che non è quello che giocava in porta a Bologna, no, 25
2: Brunner.
1: Anni
2: no,
1: fa.
2: No, ma è un ragazzino tedesco che avevamo già visto in qualche europeo, in qualche Yacht League, ne abbiamo anche già parlato.
1: È un 2006.
2: Sì. Ne abbiamo già parlato qua un paio di anni fa, che insomma sta venendo su, sta lievitando bene. Gran bel progetto anche in Monaco con Philippe Luis, niente.
0: Tra l'altro in Francia, secondo il Paris FC, orfana di Ciro Immobile, che quest'estate decide di dare addio al calcio.
1: Con un anno di ritardo, sì,
3: con un solo anno di ritardo ha abbandonato il calcio.
0: Però quel rigore in Supercoppa, dai.
3: Quella ci ha tolto almeno l'unica soddisfazione della scorsa stagione. In vetta alla classifica capocannonieri, però, c'è Thauvin.
0: Che ha giocato,
3: c'è ancora Thauvin
0: nel Lens,
1: devastante,
3: insieme a Luis Moufouta, che ha 32 anni, quindi due vecchietti in questo momento, della Repubblica Centroafricana. Ha fatto 3 gol e un assist nelle prime due giornate con Le Mans, quello della 24 ore, che credo sia una neopromossa.
1: Sì.
3: Anche lì un progetto di quest'anno ce ne sono, abbiamo parlato di neopromossa.
0: Parliamo della Super League turca e qua sono i nomi delle squadre, Mingo, vorrei che le dicessi tu. A parte il Galatasaray, il Beşiktaş, il Fenerbahçe, in bocca al lupo con tutte le altre
3: soprattutto
0: squadre.
3: Soprattutto la seconda,
0: esatto,
3: che è nuova, non l'ho mai sentita.
0: No, l'avevo sentita dire, però non so pronunciare.
3: Gaykle Gibergigi.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Una roba.
0: Salutami Gigi.
3: Salutami Gigi.
2: Tosta.
3: Salutami Gigi, che è secondo. No, è primo, cioè a pari punti col Galatasaray.
1: Bello, perché 3 partite giocate, nessuno a punteggio pieno.
3: È vero, già, quindi grande equilibrio.
0: Beşiktaş di italiano gioca stasera.
3: Sì, ne ha giocate solo 2 e comunque una l'ha vinta, una l'ha persa, quindi non potrà essere a punteggio pieno.
0: Perché parliamo del campionato turco? Perché è stato il campionato quest'estate più discusso per quanto riguarda le operazioni di mercato. Tanti campioni, guardate, ci sono squadre tipo il Fenerbahçe, il Gala, anche lo stesso Beşiktaş, che hanno speso un sacco di soldi.
1: Anche Salah al Trabzonspor, è un'operazione niente male.
0: Ha già avuto tra l'altro un discreto impatto.
1: Sì, ha già abbondato abbastanza. In questo momento la classifica cannoniere della Super League ha un che di affascinante. Vi do qualche nome così,
3: sì,
1: a raglio, perché è interessante.
3: Il primo è Osimhen.
1: Sì, che comunque fa 5 gol.
3: E 2 assist in 3 partite.
1: Poi abbiamo Eldor Shomurodov, il Messi Uzbeko, vecchia conoscenza del calcio italiano, Genoa e Roma. Benedicciak.
3: Quello che era al Parma l'anno scorso?
1: Alla Fiorentina, esatto, sì, da uno che ha girato, Benedicciak.
0: Al quarto posto uno del Parma, 2 anni fa a Parma.
1: Giusto.
3: Era il cambio di Pellegrino, diciamo così, al Parma.
1: Un altrettanto esotico Mason Greenwood,
0: ma grandissimo giocatore, io pensavo andasse alla Roma.
1: In un paese in cui non c'è l'estradizione, mi dicono, ma non lo so se è proprio questo il tema. Il pirata Muriqi, che continua a piratare questa volta Istanbul, sponda Fener, marca 2 gol anche lui.
0: Dopo 3 partite, ricordiamo.
1: Sì, 2 come quelli di Salah al Trabzonspor. Trabzonspor è la squadra grossa che non è di Istanbul in Turchia. è di appunto Trabzo, di Trebisonda.
3: Trebisonda, così è più facile.
1: Loro sono decisamente fuorissimi, hanno questo...
2: Ah, perché spesso si perdono.
1: Sì, sì.
2: Vado via.
1: Loro hanno questa operazione simpatia, che potrebbe sembrare di locura, in realtà è una grande rivendicazione nazionalista, di esultare a caso al minuto 61 per ricordare la riconquista da parte degli ottomani della città di Trebisonda nel 1461, minuto 61, loro fanno i bomboni,
3: festeggiano.
0: Comunque vabbè, tanti giocatori, Dusan Vlahovic è andato a giocare al Beşiktaş, penso al Fenerbahçe che ha preso Kanté, ha preso Lukaku, Amurici,
2: a
0: Gendouzi,
1: tutto questo grazie a un decreto crescita infinito che esatto, mette allo 0% l'aliquota fiscale sullo stipendio dei calciatori che giocavano in altri campionati.
0: Temo che il prossimo anno nel campionato turco ci sarà anche a Kançalanoğlu.
3: È molto probabile, va in scadenza, lui vuole tornare là ci sono i soldi per dare gli stessi soldi che gli darebbe una squadra turca, l'Inter dovrebbe dare il doppio.
1: Sì, praticamente il doppio.
3: Per avere il letto uguale, dovrebbe dargli il doppio.
1: Niente male, ragazzi. È stato canaglia.
3: Diventa abbastanza, insomma, prevedibile l'approdo.
2: Andiamo a parlare di campionati seri. La Serie B,
3: che comunque è partita.
2: Avevamo promesso agli ascoltatori un po' più di attenzione.
0: Hai due minuti per parlare di B, la C la riprendiamo nell'ultima parte.
2: Non mi fa saltare la C, che
3: sono. No, avete perso, dai. Avete perso con la Torres.
2: Cosa c'è? Devi analizzare il momento, la partita, la situazione.
0: Bingo, due minuti di B.
3: Due minuti di B, andiamo alla B, e anche lì alla seconda giornata. Ci sono tre squadre a punteggio pieno. Una è un po' una sorpresa, nel senso positivo all'inizio, non è una sorpresa, ma è, insomma, è quella che ha fatto i risultati migliori, che è il Mantova, che ha eliminato la Lazio in Coppa Italia e ha vinto 2-2
2: in campionato.
3: Poi c'è il Modena e il Palermo, che
0: grande Modena
3: è una delle favorite.
2: È qui che già volevo spendere due parole, perché se io davo il Modena come potenziale sorpresa in chiave playoff, cioè di quelle che può fare strada, e invece guardandoli giocare devo addirittura credere che potrebbe addirittura essere una di quelle cose che ti esplode all'improvviso,
3: quella sorpresa che ti
2: porta in una diretta, capito? Così anche da seconda, non magari vincere il campionato, ma anche da seconda, perché è una squadra che può contare su Galloppa innanzitutto come allenatore, che è molto bravo, soprattutto con i ragazzi, ma comunque una statura che prevede Brugman a centrocampo insieme ad Alessandro Bianco, insieme a Beppe Caso, che va già fatto di sfracelli in Serie B, la categoria sua, c'è Ambrosini in prestito da Napoli, Ambrosino fa attaccante trequartista, e soprattutto questo ragazzo che è Giacomo Holzer, trentino, un ex passato nel Brescia, che fa una doppietta di una difficoltà, di una caratura tecnica difficile da vedere anche in Serie A. E quindi ha messo Modena, fa due vittorie in trasferta, se non mi sbaglio, vince pure a Cremona, che è una delle favoritissime.
3: Era una delle favorite, allenata da Giampaolo, Giampaolo, esatto. E invece mi sembra che sia ancora
1: fanalino di coda.
2: Quindi zero. Attenzione al Modena, perché può essere qualcosa di molto, ma magari si squaglia e vabbè, però
0: la nota negativa della B, tragica sportivamente parlando, è la Sampdoria, che perde in casa contro lo Juve Stabia.
3: È una squadra un po' di stile Fiorentina, la Sampdoria, è la Fiorentina della Serie B.
1: Che non può andare in C come la Fiorentina non può andare in B.
3: Cose del genere, e comunque dovrebbe fare grandi campionati, almeno così vengono raccontati, e invece ha qualche problema. Credo sia Corradi l'allenatore adesso della Sampdoria.
0: Bernardo
3: Corradi. E appunto perde dopo essere stato in vantaggio, chiude il primo tempo in vantaggio la Sampdoria, ma la ribalta la Juve Stabia, di cui avevamo parlato bene l'anno scorso. Inizia con una vittoria
2: che ha preso
3: importante.
2: Di Nardo, per il gol, credo che lo faccia Di Nardo appena preso la Pescara, o mi sbaglio, dovrebbe essere andata così, acquistato
1: il gol del 2-1 definitivo,
2: sì. Quindi hanno preso anche questo, Di Nardo era già un nome in Serie B rispettato,
0: e poi prima di andare in pubblicità, e poi c'è il Palermo grande favorita.
2: La favorita numero uno, hanno preso pure Strefezza, hanno preso Gabrielloni come vice, poi Giambaro, Gabrielloni dalla Juve Stabia l'anno scorso, grandissimo campionato anche lui con Abate, squadra favorita, Perin in porta, parliamo di una squadra che è già da mezza classifica, zona salvezza in Serie A, ok? Adesso poi sono sicuro che Inzaghi troverà il modo per non vincere questa campionata.
1: L'anno scorso presi a pallate ai playoff dal Catanzaro dopo una stagione in cui sembrava che venissero su.
3: Dovevano, erano di quelle che quando lotti per salire e rimani ai playoff è evidente che hai un calo fisico nel finale, quindi vuol dire che ti presenti ai playoff non in ottime condizioni.
2: Catanzaro che non sale solo per un regolamento di merda.
0: Comunque grande vittoria del Palermo 3-2 ad Arezzo. Ragazzi, ci dobbiamo fermare.
3: Arezzo ne ho promossa comunque, che ha vinto la prima.
2: Sta andando benissimo. Molto
3: ha perso 3-2 alla fine contro il Palermo.
4: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via del la Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Ciao, sono Patrizio.
8: E io sono Domizia.
7: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
8: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
7: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
8: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
7: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.

0: la prima puntata della stagione 2026-2027 di Caffè Paglia. Allora, l'avevamo detto prima, parliamo di Serie C, soprattutto del girone B della Serie C.
1: Ci quella interessa dove, solo il girone B.
0: Più o meno, sì. Quella dove gioca la San Benedettese. Un girone B che oggi vede primi in classifica insieme ad altre squadre, due squadre romagnole, il Forlì e il Ravenna, caro Mingo.
2: Il Forlì l'ho visto.
1: Forlì con l'acquistore dell'anno.
2: Forlì l'ho visto.
0: No, Ravenna.
1: Ravenna.
2: Però ti posso parlare del Forlì perché l'ho visto live una settimana fa in quelle di San Bici, insomma, a Riviera. Una bella squadra che abbiamo pestato come l'uva per 90 minuti. Perché poi dopo si era messa, è un punto guadagnato, ma per come era andata la partita abbiamo perso due punti contro di loro. Che però hanno un po' di nomi, tipo Macri tra centrocampo e attacco, tipo Petrelli come punta e soprattutto, segnatevelo, come Valentino Coveri, esterno in attacco sinistro, che mi risulta abbia un passato da bomber nelle giovanili del Cesena, ok, fino ad un paio d'anni fa. E niente, è una squadra che comunque gioca bene, punta molto sulla caratura tecnica del suo trio offensivo, è una squadra che però se la cava molto bene in ampiezza, è però una squadra pure capace di accorciare immediatamente il raggio d'azione per andare a cercare gli scambi più veloci e più stretti.
0: 6 gol al Pescara, 6-3.
2: Hanno pestato malissimo tutto ieri giornalo. In Pescara, 6 pappine tra cui la tripletta appunto di Petrelli e un centro di Coveri.
0: Però ne prende di gol il Forlì, 5 gol in due partite.
2: Noi ne abbiamo fatti 2, ce ne hanno annullato altri 2 e un altro paio di miracoli del portiere loro. Insomma, è una squadra 2-2. Vulnerabile.
0: 2-2, beh.
2: 2-2. È una squadra vulnerabile, non credo che sia da primissimi posti. Però se sta lì a 4 punti, è stata fortunata ed è stata anche brava, va bene così.

0: Perugia, e poi c'è anche l'Atalanta
1: Under 23, curiosa,
2: che ha perso contro il Vado. Il Vado ovviamente non è il paesino qua vicino a Bologna, ma è Vado Ligure.
1: Vado Ligure,
2: che ha un bellissimo stemma rosso-blu. Beh, con una bella stella, sì, stellina, sì, vero. Ci piace, insomma, cromaticamente sappiamo.
3: Quindi abbiamo perso, nonostante
0: occhio al proiettile del Vado, buon giocatore.
3: E segnaliamo anche il progetto, no? Dalla Samb vi segnalo sempre Elia Plicco in attesa di vedere Mattias Margarita. C'è da soffrire come al solito.
2: Dici che la squadra non è fatta per salire?
3: No, è per salvarti. Per salvarti e sembra molto più organizzata rispetto all'anno scorso per raggiungere appunto la cosiddetta appena nominata salvezza. Mi fido di mister Boscaglia, vediamo come va appena cominciato.
2: E poi vedremo questo caso, il caso estivo. Io ero lì in zona proprio il giorno dell'arrivo di Ronaldinho a Ravenna. Ero in zona, c'era tensione al bar sotto casa mia. Era partita una petizione per portare il Ronaldinho al canapino.
0: Hai comprato la maglia? Non abbiamo parlato delle maglie. Hai comprato la maglietta special edition del Ravenna, credo 150 euro su Ronaldinho.
2: Non l'ho comprato.
0: Non è un numero per far soldi,
1: è un'operazione così, un po'.
0: No, non è un'operazione commerciale, zero.
2: Assolutamente no. Comunque ha preso anche quote della società, non so questa adesso.
3: Sì, non ho capito bene
2: una roba che. Cioè, la situazione di Ronaldinho aprirà un bagno, non so, adesso c'è la Bolkestein, no? Dovrebbero rimettere tutti
3: gli stabilimenti
2: in discussione, gli stabilimenti, magari
0: Ronaldinho bagnino in Romagna.
2: Bagnino è il bagnino. Potrebbe essere quello, non lo so. È un progetto strano. 49 anni. Lui
0: è un personaggio, si veste male, però è un personaggio.
2: Però è un personaggio.
1: Cosa delle scarpe antinfortunistiche, secondo me, può inficiare le sue prestazioni in campo.
0: Hanno svoltato comunque loro, quello è stato uno spot azzeccatissimo, secondo me. Andiamo avanti.
3: È molto probabile, per chiudere la questione Ronaldinho, che ci siano degli grossi problemi economico legali dietro questa situazione di Ronaldinho,
2: dietro alla vita di Ronaldinho, probabilmente,
3: che ricordiamo sarà fatto un mesetto di galera per colpa del fratello, vabbè, roba di contratti firmati, sì. Non mi ricordo dove, ma se ne fai. Mi sembra Paraguay, qualcosa del genere. Non mi ricordo dove, ma qualche qua hanno combinato.
2: Queste quattro. Va bene,
0: faccio la galera.
3: Un mesetto.
1: Sì. Allora, noi per darvi informazioni su Ronaldinho, vi informeremo quando si troverà in paesi senza estradizione.
2: Quindi, così. A quel punto
1: vedremo, suonerà comunque un campanello d'allarme.
2: Vediamo. A questo punto chiudiamo con il calcio. Stavo guardando se c'erano aggiornamenti, visto che comunque il mercato è aperto e ancora possono essere.
0: Non ho mercato niente, il solito Como ha preso un irlandese.
1: Un giovane italiano? No.
0: Di 15 anni, un irlandese di 15 anni.
2: Cioè, no, non ci sono. Jaden Michel, l'ultima notizia.
0: Non ci sono, però mi aspetto le prossime 24 ore, Roventi. Roventi.
2: Potrebbe essere. Insomma, quello è il caso. Nel caso il Bologna dovrà per forza prendere un altro esterno e secondo me mancherebbe un centrocampista.
1: In realtà, se non arrivano offerte in soldi buoni dall'Inghilterra, secondo me da Giuntoli non ci va, ragazzi.
2: Dici che non ci va? Non ci va. Sembra che l'Aston Villa abbia fatto un abbozzo. È ovvio che se arriva l'Aston Villa,
1: Everton e Aston Villa erano due opzioni diciamo, che hanno avuto una loro vicinanza. Poi chiaramente la gestione mediatica di queste cose è affidata a quella mafia là, quindi ti racconta quella mafia che ti ha fatto vedere calafiori per tutta l'estate con la maglia della Juve in tutte le probabili formazioni della Juve per tutta l'estate, e poi è andato all'Arsenal.
2: Sì, quello lì lo stesso.
0: Dopo che vi hanno fregato Thiago, tra l'altro.
1: Esatto. Quell'operazione mediatica.
2: Dopo il 3-3, scandaloso. Io un giorno Thiago Motta lo incontrerò e gli chiederò, adesso glielo dico, tu quei tre cambi, tu cinque cambi lì,
1: sta girando il mondo per sulla sua Harley da
0: bella lucumata, però confusa. Io spero
2: Motta è uno che cambiava pochissimo, faceva sostituzioni poche, non le usava mai tutte e cinque. Quella partita lì al 74esimo avevamo finito le sostituzioni sul 3-0 per loro, sul 3-0 per loro eravamo terzi, se vincevamo non già qualificati, arrivavamo terzi, quinti, e in Champions League.
3: Voi siete abituati ad arrivare quindi ogni anno, quindi per una volta che potevate
2: arrivare terzi.
3: Oh, guarda che roba.
1: Comunque occhio, perché il Bologna sta seguendo da molto vicino un mediano in UK, uno che ha fatto la Premier l'anno scorso, ha retrocesso col West Ham, non ha ancora giocato quest'anno in Championship. Si chiama

0: Magassa è un 2003 francese di 1,90
1: Magassa.
0: Milione.
2: Magassa, allora a questo punto Magassa. Magassa. Si parla anche
1: lo conosco,
2: di Mbangula, uno dei nomi
3: della Juve,
1: ex Juventus.
2: Ex Juventus, l'ha venduto la Juve.
3: L'esterno in attacco.
2: Giusto, esatto, giusto. Che fece gol al Bologna ai tempi di Motta, quando Motta era allenatore della Juve.
0: Sì.
2: Pareggiò Mbangula,
0: accostato anche Torino. All'Atalanta comunque, perché
2: perché bisogna
3: l'Atalanta è sempre su tutti gli esterni del mondo.
1: L'Atalanta non è che...
3: a prescindere,
1: a parte lasciamo stare stasera, non è che mi ha fatto sta grande impressione le sue ultime uscite.
0: Beh, hanno fatto molto fatica con gli israeliani, sì.
1: Esatto,
2: però hanno cambiato molto, cioè molto di impostazione. L'anno scorso sono partiti con Juric, per non stravolgere troppo il percorso.
1: Che hanno preso dopo Palladino
2: che stava su quel,
3: ha fatto bene Palladino,
2: che ha fatto anche bene
1: Palladino, che è lì che aspetta che salta una panchina.
2: Palladino è esatto uno di quelli liberi, però è strano,
0: Road to Monza,
2: è andato via lui, cioè è uno che non è stato confermato dopo un buon campionato,
3: ed è la seconda volta che gli cambia, perché pure a Firenze aveva fatto
0: ha un brutto carattere.
2: A Firenze è stato lui
1: a Firenze dicono che è un pessimo allenatore, sarà, però ha fatto 65
3: punti, esatto.
1: Tifoseria particolare.
2: Anche Vincenzo Italiano era un pessimo allenatore, pur avendogli fatto fare tre finali in due anni.
1: E adesso lo rimpiango.
3: Che non rivedranno mai più.
2: Non lo rivedranno mai più.
1: Ieri c'era un tifoso della Fiorentina che diceva: con questa squadra Italiano facciamo una stagione memorabile.
0: E invece
2: è il Besiktas, se vediamo come andrà.
0: A prendere 6 zucchi l'anno netti.
2: Esatto, quindi nomi, insomma, probabilmente entrerà qualcuno. A centrocampo, secondo me, è un nome. Bisogna metterlo dentro. C'è il problema degli over, del numero di over della lista. Quindi in questo momento c'è Casale
0: e Carson.
2: Carson non è in lista, credo.
0: Ok, Casale va piazzato.
1: Casale lo vuole Mourinho al Real Madrid.
2: Carson ha preso il posto di Bonifazi, cioè occupa lo spazio di Bonifazi, cioè il giocatore che paghi ma non
0: lo vedi,
2: ma
0: non sai dov'è,
2: ma non gioca, lo paghi,
1: la palla al piede
2: esatto, cioè, Bonifazi è andato
1: lui
2: via,
1: non sembrava
2: questa,
1: male,
2: la novità
1: lui,
2: è quella,
1: lui non sembrava male, me lo ricordo, se non sbaglio giocò contro il Verona,
2: sì, cioè, prese la traversa al primo tocco,
1: non
2: prima
1: sembrava
2: palla,
1: male, non sembrava, ma poi si è perso
2: una fucilata sulla traversa clamorosa, e tutti una buona parte questo è buono,
1: mi dicono che non è una gran cima,
2: no, si vede quando gioca proprio.
0: Posso dire che un primato che rimarrà a Carson, togliendo i nazisti, è quello di aver generato lo striscione più cringe del calcio italiano, cioè la scritta gigantesca Carson esposta in curva, che se la gioca secondo me ai punti con Desperado Sempoli, no all'obbligo vaccinale, a caso
2: là, in mezzo,
0: sì,
2: della curva è presente anche questa, quindi diciamo,
1: tra l'altro non è più giovanissimo, ha 28 anni
2: Carson, sì. Quello rimane fuori, Casale sarebbe da togliere per far entrare un nuovo giocatore over 21 credo che sia.
0: Un bel prestitozzo si può apparecchiare, sarebbe proprio il caso.
2: L'unica soluzione potrebbe essere quella, a questo punto entrerebbe il centrocampista che appunto si parlava, dico, del West Ham, oppure Frendrup era uscito, Frendrup mi sarebbe piaciuto del Genova, poteva essere un giocatore che era utile lì, mancante diciamo così rispetto ai centrocampisti.
1: Voleva togliere degli altri giocatori al Genova, povero De Rossi. A proposito, avete visto ieri lo scazzo tra De Rossi e il giornalista laziale?
0: È nervosetto De Rossi.
1: Nervosetto, sì. Andatevelo a vedere. Abbastanza nervoso, però poteva anche aver ragione. È inutile che ve lo sto a spiegare.
2: Ma non l'ho visto.
0: Anche con col Napoli ha avuto un episodio di piccato.
1: A me piace Daniele De Rossi,
0: anche
1: me,
0: anche
2: diciamo De Rossi qualche cosa sul gol del Napoli potrebbe anche dirla, c'è stato il gol, la prima partita Genova-Napoli,
1: se non è fallo quello lì allora dai, va bene, dai.
2: Tra l'altro c'era stato un caso analogo all'opposto in Genova-Napoli dell'anno scorso,
1: per quello
2: scorso,
1: che dico prima, che il Napoli mi sembra una squadra svuotata, perché a Genova ha vinto per l'episodio, se no finisce 0-0 probabilmente, e ieri è stata la buscate male,
2: vediamo adesso gioca contro l'Inter, quindi vedremo, la testiamo contro l'Inter.
0: E velocemente ragazzi,
1: chissà se entrerà Spence, non l'abbiamo ancora visto,
0: acquisto posso dire bizzarro,
1: vediamo
0: bizzarro.
2: Chiudiamo col calcio?
0: Chiudiamo col calcio.
2: Abbiamo un po' di motori?
0: abbiamo avuto la MotoGP ieri, una gara, quelle gare capolavoro che ti fa ogni tanto Marc Márquez, quando lui c'è e la moto anche, fa tutto lui, riapre di fatto il mondiale, vince alla fine con soli 2 secondi su Pedro Acosta, suo prossimo compagno di squadra, bellissimo pilota, che guida una KTM in enormi difficoltà finanziarie,
4: vedrai,
0: e anche
4: prossimo
0: di aggiornamenti tecnici, sarà molto interessante.
4: Vedrai quante gliene dà Pedro, vedrai.
0: Arriva terzo Bezzecchi, e il mondiale prende una china interessante, perché è fatto di pause ampie di alcuni protagonisti che poi si riprendono di slancio, e comunque sì, in questo momento Jorge Martin guida la classifica mondiale, dietro c'è a 19 punti Marc Márquez, ancora altri 5, quindi 24 dalla vetta, e c'è Marco Bezzecchi.
2: Questo che era in vetta,
0: che era in vetta fino a poco fa, ci si muove così, si riallineano
2: comunque
0: i pianeti di tanto in tanto.
2: Insomma, evidentemente è tutto molto aperto, ecco. Non è che Jorge Martin abbia un vantaggio che lo possa tenere tranquillo.
0: Beh, l'Aprilia è la moto da battere su molti circuiti, quando invece la situazione tecnica è un po' più livellata, possiamo vedere, cioè ieri Márquez fa una grande gara, ma il fatto che la moto più lenta a livello di prestazione pura, che è la KTM quest'anno, abbia fatto un bellissimo secondo posto con un grande pilota che è Pedro Acosta, racconta che ieri era tutto un po' livellato. Interessante, interessante.
2: Cambiamo sport, lasciamo, quindi non c'è stata la Formula 1, Formula 1 che vede ancora Kimi Antonelli in vetta alla classifica, e sarebbe un caso incredibile.
3: Con Ferrari che sminchia la tattica e litiga tra pilota e direttore.
0: Strano, tutto a facendo posto. Impazzire tutto. Lewis Hamilton, che ha un'età e delle responsabilità. Lo
3: tutto,
0: stanno facendo
3: tutto
0: impazzire.
3: Regolare, tutto regolare, tutto come negli ultimi 10 anni.
2: Esatto, sì, allora tutto tranquillo, però la cosa particolarità, insomma, l'ultimo pilota italiano a vincere il titolo mondiale della Formula 1 Ascari nel 54. Quindi, insomma, è un po' di tempo.
1: Poi
2: di tempo.
1: Cambio un attimino sport, sono in corso gli europei di pallavolo femminile con la grande nazionale guidata dal super Julio Velasco, oggi partita con la Bulgaria per accedere ai quarti.
2: Per ora le ha vinte tutte facilmente, ha perso solo un set
0: al volo. Ricordiamo che nella lunga estate caldissima, con i giornali che titolavano Heat Wave come Summer of Sam, ci sono stati i campionati europei di atletica leggera, con l'Italia che ha dominato il medagliere. Copertina di questa manifestazione per me, Nadia Batocchi.
1: Posso dire una roba?
2: Geniale la situazione, poi anche collegata a Vannacci, la cosa di Vannacci, ha detto: ecco, vedi, la Batocletti è un'italiana, così. Il problema è che la Batocletti è musulmana.
0: Bella,
2: non lo sapeva.
3: Pensa che io, veramente un idiota.
2: Grandiosa. E quindi, brava Nadia Batocletti, che ha anche fatto il record del italiano dei 1500. Che,
0: in un meeting.
2: In un meeting che durava da un sacco
1: Ho seguito un po', dico amaramente, giudizio mio personale, senza Franco Bragagna faccio un po' fatica, però sono molto brave anche i nuovi.
2: Ho visto che Franco Bragagna è stato preso a Sky, non so
1: perché è un fuoriclasse,
2: però ti dico che guardarlo vale meno, cioè da quando lo guardo in faccia la sua voce non è più cioè lui è sempre stata la voce,
1: ha sempre tanta simpatia,
2: non è mai stato, lo si vedeva, no, in queste telecronache era solo la voce, quasi radiocronista, diciamo così, rispetto a quelle situazioni. Adesso che lo vedo e parla c'ha meno ritmo, non lo so, mi viene un po' peggio.
1: Anche il grande Bragagna, l'apice suo è stato 90, 2010, anche lui ha una certa età.
2: Sì, quello sicuramente è vero. Tra gli altri sport c'è anche la pallacanestro che sta giocando in questo momento le qualificazioni per i mondiali, e l'Italia proprio stasera giocherà contro la Serbia, credo stasera, dopo aver perso con la Bosnia 2 giorni fa, di poco,
1: contro Joker.
2: Purtroppo sì, contro il Joker, mentre abbiamo perso contro la Bosnia di Nurkic, che è sempre uno che fa NBA, ma che è stato decisivo, ma è un filo meno forte di Jokic. Adesso abbiamo Jokic, quindi abbiamo fatto fatica con Nurkic.
1: Scuole cestistiche di altro livello da sempre.
2: Comunque un girone interessante, il girone della qualificazione è veramente tosto, perché c'è Turchia, Italia, Serbia, Bosnia, Lituania e Islanda. In questo momento l'Italia se la gioca con la Serbia, sono pari merito Italia e Serbia al secondo posto, davanti per ora la Turchia con una squadra in forte crescita, molti giocatori che giocano in NBA, insomma è un movimento anche quello in forte crescita, che ha 7 vinte e 0 perse, l'Italia 5 vinte 2 perse come la Serbia, e ci giochiamo contro appunto partita importante a Pesaro in casa. Poi ovviamente ci saranno le altre situazioni. È stata un'estate quasi tranquilla anche nel mondo Fortitudo, se non fosse che a un certo punto anzi sembrava una squadra, un'estate quasi positiva, abbiamo preso un allenatore che è cresciuto in Fossa dei Leoni, cioè capito, è uno che era
3: uno di voi,
2: capito, cioè puoi immaginare, tu lo so, la San Benedettese se...
3: noi l'abbiamo fatto effettivamente con Palladini,
2: ecco, quindi insomma, sì, una storia di quel genere, quindi qualcosa di molto legato ai colori, certo. Quindi noi,
3: ragazzo della curva,
2: a un certo punto
1: noi abbiamo Di Marco,
2: il presidente ha fatto ha mandato una mail senza attachment e si è scatenato il putiferio tra i soci.
3: Ma che cazzo hai combinato?
2: Cioè praticamente ha detto ho venduto a questo a 2 lire le quote della Fortitudo. Allora i soci che sono interni dicono non può entrare un esterno, a quei soldi lì adesso lo pago io, solo che mancava, che era scritto che era il 10% della quota.
3: Okay.
2: Cioè lui aveva l'80% delle quote, ha scritto vendo a 200.000 euro le quote, senza dire che era il 10%, quindi era l'85% risultava a 200.000 euro.
3: E insomma, quindi adesso la situazione...
2: Adesso sono in causa.
0: Stavo proprio per dire che il numero di avvocati necessario per fare un troiaio del genere, veramente, cioè, non me lo immagino neanche. Va bene così.
1: Ragazzi, abbiamo un minuto di tempo, poi c'è la pubblicità e dovremo lasciare spazio all'informazione di Radio Popolare Network.
3: Possiamo dire quello che ci pare?
1: Un minutino.
3: Torno un attimo sul calcio perché è una cosa che mi sta a cuore. Raga, andatevi a vedere Matheus da Silva Castro, il centravanti del Barletta che devasta il Bari nel derby 3-0.
1: Grandissima tristezza.
3: Questo è un centravanti di cui vi parliamo da tanto perché è uno di quei giocatori feticcio della Serie D che non poteva salire su per un regolamento del cazzo che vuole che se tu extracomunitario per andare in Serie C devi vincere il campionato di Serie D. Non ci puoi andare diretto con te.
2: E l'ha vinto?
3: L'ha vinto l'anno scorso, non mi ricordo se con l'Andro o con un'altra squadra pugliese, lui la sua vita ruota intorno a quella regione lì, l'ho bramato per la Samba, ho mandato mail, ho chiesto, fatto che questo è un centro. Ci avete presente Wembanyama come gioca a basket? La stessa cosa però con un giocatore di calcio.
1: Grandi gol tra l'altro.
3: Questo è un 2 metri che però fa delle cose da matti nello strettissimo, un giocatore adorabile.
1: Dopo il giocatore del Barletta dobbiamo salutare Mingo, si conclude qua la prima puntata della nuova stagione di Caffè Paglia, noi torneremo ovviamente
2: lunedì prossimo
1: in diretta, prossimo lunedì dalle 10:30, un saluto, una buona giornata a tutti.
0: Ciao. Yeah.
5: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19ª edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. 2 giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fugico. Fugico 50 a Scipione. sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Nuova escalation nel Golfo Persico. Tra Stati Uniti e Iran sono ripresi i bombardamenti. Colpita l'isola di Larak e basi americane nei paesi della regione. Abu Dhabi e Parigi invitano alla calma. I raid interrompono una tregua de facto che durava dal 29 luglio. Si riaccendono anche altri fronti mediorientali. Oggi Israele ha ripetutamente colpito il sud del Libano. Sull'Ucraina nuova raffica di droni russi, tra le città colpite anche Kiev, è la quarta notte consecutiva. Mosca intanto denuncia due vittime a Belgorod per i raid ucraini e prepara attacchi contro le centrali energetiche del paese. Il governo proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. A Ceuta rimangono 5.000 persone, secondo il premier spagnolo Sanchez, che accusa tra i responsabili della crisi migratoria l'internazionale dell'ultradestra, che avrebbe diffuso notizie false. Le 12:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuova escalation nel Golfo Persico, dove si è rotta la tregua de facto che durava da oltre un mese. Da ieri sera sono ripresi i bombardamenti incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola iraniana di Larak, suscitando l'indignazione di Teheran, che ha risposto con raid su obiettivi americani nei paesi della regione. Timidi appelli alla calma arrivano dagli Emirati Arabi e dalla Francia. Ripercorriamo che cosa è successo nelle ultime ore con Sara Milanese, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Virginia. Allora, gli Stati Uniti sono tornati, come dicevi, ad attaccare l'Iran. Per la prima volta dal 29 luglio hanno lanciato missili e droni contro le postazioni di lancio missilistiche iraniane sull'isola di Larak, provocando quindi la reazione dell'esercito iraniano che a stretto giro ha attaccato le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Il comando centrale degli Stati Uniti ha rivendicato l'attacco di ieri sera, condotto, ha dichiarato, perché gli iraniani stavano pianificando di lanciare nuove mine nello stretto. La scorsa settimana, ricorderete, Donald Trump aveva affermato che la marina statunitense aveva bonificato lo stretto dalle mine per la prima volta dall'inizio del conflitto, un'affermazione che gli iraniani hanno respinto definendola una bugia. I media iraniani hanno poi riferito questa mattina che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine navali mentre tentava di attraversare il lato meridionale dello stretto vicino all'Oman. Non è stata identificata la nave, non sono state fornite ulteriori informazioni sull'equipaggio. La ripresa del conflitto ha fatto schizzare nuovamente il prezzo del petrolio sui mercati, chiaramente preoccupa in particolare i paesi della regione, e oggi a Istanbul sono riuniti rappresentanti dei governi di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto ribattezzato Patto della Mecca, e chiaramente il conflitto è al centro dell'incontro. Sentiamo Farhan Sabahi.
2: Alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniscono oggi a Istanbul per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto, meglio conosciuto come Patto della Mecca, e firmato il 7 agosto. Il Patto della Mecca riunisce Ankara, Riyadh e Islamabad, ovvero gli alleati sunniti degli Stati Uniti, preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato al lancio di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei tre paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e tre, analogamente alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. All'incontro di oggi partecipano i ministri degli esteri e della difesa, nonché i capi di Stato Maggiore dei tre paesi. All'ordine del giorno ci saranno le questioni di sicurezza internazionale. Le discussioni dovrebbero vertere sul potenziamento della capacità di difesa, su una maggiore interoperabilità tra le forze armate e sulla intensificazione della cooperazione nell'industria della difesa, compresa la produzione e lo sviluppo congiunti. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
0: In Medio Oriente si riaprono anche altri fronti. A partire dalla scorsa notte, Israele ha ripreso gli attacchi sul Libano meridionale. Nel mirino la città di Hula e le zone di Mansouri e Beit al-Sayyad. Non è chiaro se ci siano vittime. Due palestinesi invece sono rimasti uccisi in un raid aereo nel centro di Gaza City. Il raid ha provocato anche diversi feriti. A Nablus intanto l'esercito ha distrutto con un bulldozer un'abitazione. In meno di 2 mesi in tutta la Cisgiordania occupata sono state effettuate 70 operazioni di demolizione. Sull'Ucraina nelle ultime ore invece la Russia ha lanciato una raffica di droni nel mirino le città di Sloviansk, di Kherson e di Zaporizhia. Ci sono stati raid anche sulla capitale Kiev e sulla regione di Dnipro. Si contano diversi danni e alcuni feriti, ma non si segnalano vittime. Il Cremlino denuncia invece attacchi ucraini sulla regione di Belgorod, dove si contano anche 2 morti, intercettati 6 ordigni sparati contro Mosca. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi sulle centrali energetiche ucraine. Oggi del conflitto parleranno anche i ministri europei della difesa che si riuniscono in Irlanda. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, voluta dal governo Meloni dopo l'ingresso a inizio luglio di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta, in Marocco. L'esecutivo ha sempre giustificato la limitazione alla libertà di circolazione, che rimarrà in vigore per altre 2 settimane, parlando della minaccia che queste persone si spostassero in Italia, nonostante già non fosse possibile raggiungere il continente europeo da Ceuta senza controlli di frontiera. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi questa mattina ha parlato di una proroga necessaria e ha aggiunto: confido possa essere l'ultima e si vada verso una normalizzazione. Si attende la risposta di Madrid, che potrebbe a sua volta rimandare la fine delle restrizioni nei confronti dell'Italia. Il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez intanto è tornato a parlare della situazione a Ceuta, che rimane complessa. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
3: Il governo di Pedro Sanchez ancora non riesce a trovare una soluzione alla crisi di Ceuta. A 1 mese di distanza ancora non c'è una cifra ufficiale di quanti migranti sono rimasti nell'esclave spagnola e negli ultimi giorni sono aumentati gli episodi di intolleranza verso i migranti. Madrid ha stanziato 165 miliardi di euro per far fronte alla crisi. Troppo tardi, secondo le autorità locali di Ceuta. Oggi Sanchez, in un'intervista alla cadena SER, la principale radio spagnola, ha detto che nessuno dei 1200 minori verrà spostato sulla penisola. E per quanto riguarda gli adulti, per la prima volta la Spagna ha chiesto l'aiuto del Frontex per velocizzare l'identificazione dei migranti, passo previo per l'espulsione. Un messaggio diretto all'Europa, dove sono sempre più forti i discorsi contro l'immigrazione. Nonostante le recenti dichiarazioni di alcuni ministri marocchini sulla necessità di far tornare Ceuta al Marocco, Sanchez ha difeso la collaborazione con Rabat, essenziale per risolvere la crisi. Il premier socialista ha ammesso poi che c'erano stati avvisi da parte dei servizi segreti di un aumento degli arrivi, ma non di questa magnitudine, e poi ha accusato Russia, Israele e l'internazionale dell'estrema destra di aver diffuso fake news che hanno provocato l'ingresso di massa a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: I giornalisti della redazione di Report hanno proclamato lo stato di agitazione. L'annuncio in un documento pubblicato questa mattina, in cui si legge che, preso atto della decisione arbitraria e non ancora motivata dall'azienda di sostituire Sigfrido Ranucci, sostengono e condividono le rivendicazioni degli inviati. Inviati che nei giorni scorsi, lo ricorderete, avevano minacciato di abbandonare in massa il programma. La redazione non ha escluso nemmeno la proclamazione di uno sciopero. Ora la legge elettorale. Domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre, invece, ci sarà il voto al Senato. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi. E se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente, perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi e sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui sui cespugli, i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente, non volendo Vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Maggi anche nelle piazze. Linea allo studio.
0: In Tibet e in Nepal intanto continua a salire il numero di morti a causa delle alluvioni. Le vittime accertate sono ormai più di 900, i dispersi tra i due paesi 4.500 e tra questi ci sono anche tre italiani. È corsa contro il tempo soprattutto per quasi 1.000 operai che si ritiene siano intrappolati nei tunnel e nelle aree sotterranee di una mezza dozzina di progetti idroelettrici nepalesi. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è ancora rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. L'Islanda non è interessata ad entrare nell'Unione Europea. Al referendum per riprendere il dialogo sull'adesione, quasi il 53% degli islandesi ha votato no. Esultano i sovranisti che ne approfittano per screditare ulteriormente l'immagine dell'Unione. Secondo Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo, questo risultato in realtà risolve a Bruxelles diversi problemi. Sentiamo perché.
5: Ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via. In Europa molti tirano un sospiro di sollievo perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, cioè finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
0: Ecco, passiamo invece alla cronaca italiana. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di avere ucciso la madre. È successo ieri a Roma, nel quartiere Centocelle. È stato lo stesso giovane che ora si trova ricoverato in psichiatria a chiamare i soccorsi. Venite, l'ho picchiata. Quando è arrivata l'ambulanza, la donna era ancora viva, ma è deceduta poche ore dopo in ospedale. Non è ancora noto che cosa possa aver spinto il ragazzo ad aggredirla. Un muratore di 55 anni è morto questa mattina mentre lavorava a Origgio, in provincia di Varese. Schiacciato da una soletta di cemento nel cantiere di un edificio residenziale, l'uomo è morto sul colpo. In corso le verifiche dei tecnici per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. E oggi è l'ultimo giorno in cui resterà aperto il rifugio Fraternità Massi di Ulks sulle Alpi Piemontesi, l'ultimo luogo dove i migranti che transitano verso la Francia possono fermarsi per riposare. La rotta alpina è tra le più pericolose per i migranti, sia per i respingimenti della polizia francese, sia per le temperature che spesso sono sotto zero. Da domani però il rifugio chiuderà per mancanza di fondi pubblici. Uno stop dettato anche da volontà politiche, dice Silvia Massara dell'associazione Sentieri Solidali, che gestisce le attività. È evidente che non si voglia più affrontare il tema delle migrazioni, ha dichiarato al microfono di Mattia Guastafierro. Sentiamo.
6: Da domani il rifugio è chiuso. Ed è chiuso per ragioni economiche. I contributi che sono arrivati in anni passati si sono poi completamente fermati. Il rifugio chiude per un periodo che non sappiamo di quanto sarà, non sappiamo se in un futuro sarà possibile riaprirlo, ma si è mossa una rete per provare da domani in poi a sostenere anche il periodo della notte, ecco. Una parte dei fondi erano donazioni private, ma soprattutto per dei costi così alti, come è un rifugio grande in alta montagna, ci sono state due volte degli aiuti dal Ministero in momenti in cui l'emergenza migrazioni in Italia è stata decretata a livello nazionale. Quando questa emergenza sembra essere scomparsa per il Ministero, in realtà non lo è, ecco che i fondi non ci sono più stati. Penso che tutti possiamo ritenere che una volontà politica nel non voler affrontare in modo corretto il problema delle persone, che siano sia richiedenti asilo in Italia, sia, com'è il nostro caso, persone in viaggio, perché noi ospitiamo solo persone in viaggio, beh, penso che sia abbastanza evidente.
0: Questa era la nostra ultima notizia, sono le 12:45. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Un saluto da Virginia Platini e Sara Milanese.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: La giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia-Romagna Festival. Festival.it.
2: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Radio Città Fucico e Festival San Donato vi presentano il podcast Parker Lennon e altra gente,
6: e altra gente,
5: e altra gente
6: con Marco Zollo.
7: Io sono appena partito da casa, oggi inizia la nuova edizione del festival. Dai. Oh, fino all'ultimo non lo sapevamo, se saremmo riusciti a partire, perché ha piovuto tantissimo, ma adesso sembra che la situazione sia tranquilla. San Donato, stiamo arrivando. Arriviamo. Sono quasi alla fermata del bus.
8: Salve.
9: Grazie.
7: Ah, Minghetti, non i Malpighi?
9: Sì, no, Biaffarini chiusa.
7: Ah, Biaffarini chiusa? Ah, ok. Grazie, allora, grazie mille. Ah, bene.
5: 2026, San Donato Festival, sesta edizione. Ci siamo. Sì, lo avete sentito. Siamo partiti con qualche incertezza, però tutto è iniziato benissimo. E allora si parte, diamo ufficialmente il via alle danze per questo anno che vede in cartellone, come sempre, tanti gusti musicali, tanti artisti diversi. E piano piano li scopriremo assieme. Chi ci conosce lo sa già. Questo è il podcast delle emozioni vive, delle emozioni che raccontano il Festival San Donato da dentro. Siamo partiti il 21 agosto e continueremo fino al 14 settembre. 25 giorni di musica non stop. Ma non stop anche con le gastronomie da tutto il mondo: Sri Lanka, Vietnam, Mediterraneo, Senegalese. Abbiamo anche offerte vegane. Un giretto ve lo consiglierei. Ma non finisce qui, ci sono anche tanti laboratori, adatti a tutti, a tutte le età e a tutte le esigenze e disabilità. Sì, perché da quest'anno c'è anche la collaborazione di Ingresso Libero, un'associazione che si occupa di fruizione e accessibilità negli eventi culturali. Di laboratori ce n'è quasi uno ogni giorno. Drink and draw, cucito, giochi di società, karaoke e... beh, non vi rimane che scoprirli.
6: Ok, ci siamo, ci siamo.
8: Allora è iniziato il San Donato.
4: Evviva!
8: Sesta edizione 2026, 21 agosto, carichi duri.
4: Carichissimi, carichissimi.
8: Sano business on stage, la storia dell'hip hop.
4: Anni 90 puri, eh?
10: Vabbè,
4: tu
11: hai visto anche il principe del Belè.
4: Ho capito, ma tu quanti ne avevi? S-Bank?
11: Io ero già tra la prima e la seconda media.
4: Non avevi due.
5: L'ho detto lui, Tommaso Sardi, direttore artistico del festival. Prima serata Sano Business, collettivo rap storico, con Bassi Maestro e tutti gli altri. Abbiamo aperto con un migliaio di persone. Noi siamo andati dagli artisti. Sentiamoli.
12: Collettivo si sa, la maggior parte è sparsa, non si sa dov'è. Però intanto ci siete voi.
13: Tre quarti c'è.
12: Vai. Presentatevi intanto.
14: Rido MC.
15: Bassi Maestro.
16: Super Kush.
12: Allora ragazzi, non so se sapete, se capite che qui davanti a me c'è proprio una parte consistente dell'hip hop anni 90-2000 di old school. Dicono sempre old school, ma in realtà è la scuola che continua, perché ci sono anche tante persone, tante ragazze giovani che anche stasera vi hanno seguito, erano sotto palco e cantavano e si dimenavano come tutti gli altri, quindi bella questa cosa.
15: Bene.
12: Molto bella, sono molto felice.
15: Anche noi.
12: Bassi,
15: vai.
12: Le tue emozioni a caldo di questo festival San Donato, l'avete aperto voi, tra l'altro posso dire, avete anche combattuto contro la pioggia e avete vinto.
15: Vabbè, ma noi portiamo sempre il sole, siamo business shines. Guarda, per me Bologna è sempre una figata. Io
12: che te stai a mangiare, scusa?
15: Uva.
12: Vabbè, però lui può, obiettivamente, maestro può.
15: Bologna è sempre una figata.
12: Maestro può.
15: Ci sta benissimo.
12: Uva dire, maestro.
15: E devo dire, la gente è sempre super calorosa. E, vengo un paio di volte all'anno di solito e devo dire il pubblico è sempre mega. Forse uno dei pubblici si è reinventato proprio come città, era molto, molto chiusa, invece negli ultimi 10-15 anni Bologna si è aperta tantissimo ed è veramente sempre attivo venire a suonare.
16: Nel frattempo è arrivato anche DJ Z.
12: È la prima volta che sono andato qui al
16: Sano Business,
12: sì.
16: È la prima volta che suono a Bologna.
12: Anche perché è una reunion, no? Una specie
16: di reunion.
12: Sì.
16: Abbiamo sempre fatto quasi insieme in questi anni, però ufficialmente la reunion
15: sul
16: diciamo
15: palco assieme palco, tanti anni che non
17: ci dovete mettere una firma così i ragazzi tornano dalla
12: certo. Loro trasferta. Magari noi lo aspettiamo, li aspettiamo
15: con la cassetta.
12: Sì, real.
16: Una pausa autografi,
12: guarda che bello. E questo è il calore della gente. Ragazzi, grazie.
5: Simpatici. Ora addentriamoci meglio sulla parte dell'accessibilità. Ingresso Libero ha coinvolto diverse associazioni, fra queste la Girobussola, che ha preparato per noi le mappe tattili. Esploriamo, usiamo il tatto.
12: Ok, allora qui abbiamo Marta.
18: Scusami.
12: Sì,
18: eccomi
12: di
18: qua.
12: Girobussola.
18: Sì?
12: Raccontami pure.
18: Va bene, allora, quindi ci sono delle stelle. Stelle okay. a quattro punte che identificano i banchetti dei mercatini.
12: Perfetto.
18: C'è una stella vuota, diciamo aperta, che è quella dell'info point.
12: Ok.
18: Poi abbiamo come altro simbolo una freccia puntinata che corrisponde all'angolo
12: alla nostra sinistra
18: e che passa attraverso il portale e ci permette di entrare nell'area.
12: Ok, siamo qui con Silvia. Ormai sono 2 anni che ci conosciamo, no?
19: 2 anni.
12: Tu da quanto tempo collabori col festival?
19: Collaboro col festival da 2 anni. Esatto.
12: Ah, quindi esattamente da 2 anni.
19: L'anno scorso.
12: Ah, perfetto, perfetto.
19: Prima non vivevo a Bologna, anche se conoscevo già il festival. O meglio, conoscevo il mercato.
12: Conoscevi il mercato, ok. Certo.
20: Posso chiedervi una cosa, scusate se mi interrompo.
12: Sì.
20: Mi sembra di avere una maglietta dello spazio, qui lavoro in cassa.
19: Allora, non le ho io, devi chiederle alla Sofia, perché sono diverse da quelle esposte qui. Quelle esposte qui sono in vendita, mentre quelle per lo staff le hanno, le gestisce o Sofia o Luca Cantelli.
10: Va bene, allora la chiedo a Luca, grazie.
12: Come potete sentire, Silvia sa tutto, io non so niente, ma lei sa tutto. Grazie Silvia, grazie.
4: Doveroso ringraziamento ai nostri volontari, alle nostre volontarie come per l'appunto Silvia, ve lo assicuro, sono tantissimi i ragazzi e le ragazze che ogni anno ci danno una mano e questa cosa è meravigliosa. Adesso ascoltiamo Francesca, un'altra super volontaria, e poi passiamo subito alla serata del 22.
12: Allora, siamo qui con Francesca, una delle new entry per quanto riguarda il volontariato, ma una grande conoscitrice del festival.
14: Ciao a tutti.
12: Raccontaci un po' la tua esperienza e come mai alla fine hai deciso di passare dall'altra parte della cattedra.
14: Allora, un festival che seguivo tutti gli anni, ovviamente grandissima fruitrice di tutti i concerti fatti qui tutti gli anni, venivo a bere le birrette eccetera, molto di tranquillità. Quando ho visto che c'era la possibilità di partecipare come volontaria, subito ho detto sì, perché comunque è una grandissima opportunità per viverlo al 100%, per rendersi partecipe e attivi proprio al festival, ed era una cosa che mi faceva tanto piacere, ed effettivamente compatibilmente chiaramente con quelli che sono i turni di lavoro non è neanche una cosa così tanto impegnativa, si sta molto bene, si conoscono tante persone, c'è un bell'ambiente quasi familiare, quindi veramente una grandissima conquista quest'anno.
12: Possiamo dire che un contesto del genere è difficile trovarlo a Bologna?
14: Sì,
12: è difficile.
14: Sì, così tranquillo, abbastanza difficile.
12: Mi fido di te. Grazie Francesca,
14: nulla,
12: grazie mille.
14: È un piacere.
20: Te lo dimostro.
21: Ciao, sono Vale.
12: Ciao.
21: Com'è?
12: Ciao, bene.
21: Tutto a posto?
12: Sì.
21: Allora, se ci mettiamo qui.
12: Sì, qua va bene.
21: Esatto.
12: Va bene.
21: Qui hai di fronte il bambino.
12: Benissimo.
21: E Tommaso è proprio di fronte a me.
12: Perfetto.
20: Questo è il violino.
21: Brava.
20: Che strano.
12: Tom,
22: ehi Marco,
12: raccontami un po' cosa state facendo.
22: Allora, stiamo
12: scuola
22: facendo
12: di musica,
22: esatto.
12: Anche quest'anno apriamo le danze.
22: Stiamo facendo provare per la prima volta il violino. Come ti chiami?
23: Carlotta.
22: A Carlotta. Ti piace il violino, Carlotta? Sì, annuisce.
12: Sì, ottimo. Lo diciamo per la radio.
22: Vuoi provare anche il violoncello? No, io te lo lascio. Quello è il più grande, quello è un violino grande. No, lui vuole il violino piccolo.
12: Che sei la mamma?
23: Sì.
12: Ok. Ma ha provato anche altri strumenti prima o è il primo approccio?
23: Ah,
12: il primo.
23: Sì.
12: Ah, però.
22: Questi sono i corsi, facciamo gli open day, lezione gratuita, quindi se vuoi provare anche corsi per adulti, quindi nel caso ti venisse voglia di approcciarti.
23: Ad avere tempo.
22: Quest'anno saremo sia in Villa Pini che a San Lazzaro.
12: Ci ampliamo.
22: Ecco, lì c'è Marco che sta provando sta facendo vedere come.
24: Io la chiamo tromba artigianale.
22: Bellissimo.
24: Okay.
22: Vai da Marco, vai.
12: Aspetta che mi avvicino un attimo. Raccontami tutto, vai.
24: Guarda. Allora, induto di plastica, come vuoi. Senti.
12: Ok.
24: Dietro la coppa. Un tubo. La lunghezza che vuoi, senti, di gomma.
12: Ah, ok.
24: E poi la cosa più. La più importante. Questo qua, l'imboccatura.
12: L'imboccatura. Certo.
24: Ok.
12: Ah, sì, è proprio artigianale effettivamente, sembra.
24: È proprio artigianale.
12: Un tubicino.
24: Infatti suona.
25: Adesso io ti porto.
12: Stupendo.
24: Poi, in base alla lunghezza del tubo, faccio note diverse.

0: Ebbene sì, il 22 è stata una grande giornata, partita con gli Open Day della Scuola di Musica Senza Spine e proseguita con i The Roser, uno dei gruppi punk più riconosciuti a livello nazionale. La nostra intervista con Sebi, il cantante e chitarrista. Ma prima ricordiamo che gli Open Day della Scuola Senza Spine li potete trovare al San Donato tutti i sabati e le domeniche. Quindi venite voi e portate i vostri bambini. Ora parola a Sebi.
1: Eccoci.
2: Ciao Marco.
3: Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.
1: C'è la panca, aspetta.
3: Eccoci qua.
0: Ci siete?
4: Pronti.
0: Ok. Allora, questa sera, seconda serata del San Donato, la nuova edizione del San Donato, The Roser, in apertura T-Rex Squad. E volevo così sapere un po' quali sono le vostre emozioni, sapere quali sono le tue emozioni. E tra pochissimo si parte, mezz'oretta, giusto?
4: Sì, esattamente.
5: Bologna è una città molto importante per i The Roser, lo è stato soprattutto all'inizio della nostra carriera, quando a metà degli anni 90 Bologna era una tappa fissa, si suonava qua molto spesso tra il livello 57, il TPO, quindi tantissimi luoghi in cui che frequentavamo abitualmente. Poi chiaramente le cose sono cambiate e i nostri appuntamenti con Bologna sono diventati un po' più rari, tanto che negli ultimi anni abbiamo suonato, penso 4 anni fa l'ultima volta qui a Bologna, quindi tornarci per noi è sempre una grossa emozione, una città che amiamo molto. E quindi siamo felicissimi di essere qua.
0: Come dicevi, le cose sono cambiate, ma i locali che promuovono il punk esistono ancora?
5: Sì, allora, beh, i The Roser nascono nel 1989 esattamente, okay. Quindi sono ormai quasi 40 anni sono di attività. No, è cambiato tantissimo, i locali che frequentavamo una volta ormai non ci sono quasi più, non ci sono più i centri sociali praticamente, quindi abbiamo dovuto cercare di ricostruire un tessuto musicale, sociale in ogni città, e questo è molto più complicato di una volta, quindi è molto più difficile fare musica del nostro tipo in Italia adesso nel 2026 piuttosto che nel 95, nel 2000, certo. Nel 2005. Certo. Però ci stiamo adattando, quindi piano piano vedo che qualcosa si sta rimuovendo, comunque c'è tanta voglia di indipendenza, di autonomia, di qualcosa di nuovo, e quindi siamo assolutamente speranzosi per il futuro.
0: E il funk grida questo, grida autonomia, libertà, indipendenza.
5: Sempre fatto, no? Penso che ogni tanto, ciclicamente, ogni tanto arriva l'oppressione, e poi è sempre il punk che fa esplodere
0: sempre
5: tutto,
0: il punk,
5: no? E quindi siamo fiduciosi in una nuova ondata di punk rockers rivoluzionaria.
0: E lo sguardo dei giovani, ti chiedo solo questo, qual è la visione che hanno i giovani secondo te del punk e quanto seguono il punk ad oggi i ragazzi?
5: Gli ultimi 10 anni li abbiamo visti sparire decisamente dalla scena, però adesso ultimamente i concerti vedo che stanno tornando i giovanissimi a vedere i concerti di punk rock, e questa è una cosa molto molto positiva per il futuro. Ci sono stati anni di omologazione totale in cui i ragazzi sono tutti uguali, tu pensi adesso tu ti metti fuori da una scuola di adolescenti, li vedi uscire, sono vestiti tutti uguali, hanno le stesse scarpe, le stesse pettinature, lo stesso zaino, lo stesso giubbetto, la stessa maglietta. Detto una volta noi era identificativo vestirsi in un certo modo, era un'espressione della tua personalità, e penso che questa cosa stia piano piano tornando, e il punk è la cosa migliore per far deflagrare questo, no? Per far trovare nuovamente ai giovani la propria personalità, la propria voglia di essere qualcosa, di esprimere qualcosa attraverso un movimento, attraverso una cultura, attraverso qualcosa di diverso dall'omologazione che c'è adesso.
0: E dopo The Roser cambiamo totalmente genere, passiamo alla musica ambient. Facciamoci una bella meditazione collettiva con gli Immuncelli. Prima l'intervista, poi un po' di relax musicale, celestiale.
1: Attenzione, cioè, alberi.
0: Sì, alberi, alberi. Che ci colpiscono la fronte.
1: Esatto.
0: Ciao, ciao, ciao Giulia, ciao.
1: Allora, vieni qua.
6: Eccoci, ciao.
0: Ciao ragazzi.
1: Panca.
0: Ciao.
6: Vieni qua.
0: Eccomi qua, molto
6: Stefano,
0: piacere. Ciao, ciao.
6: Senti con noi.
7: Ciao. Io sono Carmelo.
0: Molto piacere, Carmelo, ciao.
7: Io sono Vanni.
0: Molto piacere,
7: molto
0: ciao.
7: Piacere.
0: Io sono amico di Mattia ormai, quindi
7: certo.
0: giochiamo in casa,
6: Vai, siamo perfetti, guarda.
0: Facciamo un po' di presentazioni. Allora, Carmelo Pipitone, chitarra, voce. Poi Vanni Garoia.
7: Giovanni Garoia è il papà di Mattia in realtà. E dunque, no, ma perché se poi si viene a sapere dopo, non è mai bello. Allora è bene mettere le cose sul piatto come fanno le persone serene, no?
0: Guarda, ti posso dire, San Donato è un contesto familiare,
7: sì,
0: e quindi
7: certo.
0: Penso che sia la prova provata che ci piace così.
7: Assolutamente.
0: Poi abbiamo Stefano.
6: Stefano, sì, oddio, presentazione, insomma, sono la batteria da un bel
2: la
6: po'.
2: La batteria, percussioni. Con Giorgio, è stato da noi l'anno scorso,
6: sì,
2: certo.
6: In sostituzione poi di Luca Martelli, no?
2: Certo.
6: Sono anche con i FIBA da anni, quindi insomma.
2: Ok, ok, siete qui come i Moncelli stasera, quindi un cielo profondo, il punto, direi, il punto più basso.
7: Perché il cielo basso è sintomo di da dove vieni,
6: le origini, famiglia, poi, no?
7: No? È un po' quello, è quello che rappresenta queste cose.
6: Il fondo cielo astrologico.
7: Cioè, sì. Il fondo cielo astrologico.
8: Che noi, cioè,
7: beh, noi siamo coinvolti perché ti
8: convogliamo sempre, diciamo, in una parola che si chiama famiglia.
7: Certo.
8: Quella cosa che ti fa stare bene, che ti fa respirare bene, che non ti chiude dietro, diciamo, dei costrutti, esatto. E quindi insomma quella.
7: Qui Stefano ci potrà dare delle indicazioni maggiori sui Moncelli.
6: Sì, certo. Ma tra l'altro poi i Moncelli lo presentiamo benissimo con la voce di Carmelo a un terzo del live dove davvero spiega benissimo che cos'è, no? In parole povere.
8: Che il fondo cielo astrologico, la settima casa, no?
6: Il fondo cielo è fra la quarta e la quinta casa.
2: Ragazzi, io non so se sono più stordito o affascinato, però è bella questa cosa.
8: Quello
2: è bella.
8: Che facciamo è praticamente quello.
2: Bello.
8: Mettiamo insieme tutto questo stordimento e lo rendiamo, credo, insomma, fluido per tutti.
2: Bellissimo, anche perché dovete sapere che mia mamma non sa neanche a che ora sono nato, non se lo ricorda più, e quindi io ho chiesto: mamma, ma che ascendente?
8: Questo nemmeno.
2: Quindi
8: io
2: forse,
8: lo
2: scoprirò stasera con voi.
7: Certo, interessante. È molto interessante.
2: Ragazzi, poi è molto bella questa cosa che si porti questo tipo di musica sperimentale all'interno di un festival del genere, perché non è scontato riuscire anche ad avere l'attenzione di un pubblico, che nel frattempo cena, che nel frattempo chiacchiera, che nel frattempo si gode la serata. Ed è un'ambizione.
7: Certo, anche perché non è una musica invasiva, ma è semplicemente di supporto potrebbe diventarlo anche invasiva, ma solo in alcuni momenti. Ma nel senso che prendiamo dentro tutti, facciamo in modo che sia una cosa bella per tutti, no? E quindi a noi piacciono.

Vi assicuro, cari amici e cari amiche all'ascolto, che con gli uccelli erano tutti seduti per terra, qualcuno anche sdraiato, proprio mindfulness. Sì, è vero, abbiamo assistito a un momento di mindfulness a San Donato 2026, perché al nostro San Donato succede di tutto.

0: Quindi parliamo
1: adesso,
0: di un mare.
1: Adesso dovrei aver ritrovato il messaggio. Vediamo.
2: Si fanno sempre incontri speciali a San Donato.
3: E sì, finalmente il Funky Monday. Una jam con tanti musicisti. Un incontro di tanti musicisti, dove si balla, si danza, si ascolta, si beve qualcosina e si sta in grande armonia. Ogni lunedì sera, segnatevi l'appuntamento. Potevamo farci scappare i musicisti? Naturalmente no. Quindi eccoli.
2: Raga, allora, facciamo giù le presentazioni, vai. Per Radio Città Fujiko.
4: Grande. Allora, io sono Youssef Aitwas e sono il batterista.
2: Batterista.
4: Per oggi. Poi di solito c'è Alessandro Refice.
2: Sì, l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, l'ho conosciuto.
4: Di solito da lui, oggi lo sostituisco.
2: Super Savana Funk, io grazie. Sono un super fan.
4: Grazie caro, veramente.
2: Davide.
5: Sono Davide Passarini, suono il basso, scendo da piede e stasera sono molto contento di essere qua a San Donato perché è sempre un bellissimo festival. L'anno scorso mi sono divertito molto.
2: Sì, tra l'altro con te ci eravamo già incrociati.
5: Sì, abbiamo parlato.
2: Sì, sì, è stato molto bello, sì.
6: Pier Giorgio Verrella, chitarra. Sono ormai grande amico di Ale, quindi quando mi chiamo per questa occasione sono ben felice di farlo. No, jam è bellissimo per me, bellissimo. Ricca di proprio gente e musicisti, tra l'altro.
7: Inaspettato.
6: Sì, non me l'aspettavo, in pieno agosto.
5: Sì,
6: però...
5: sì, sera.
2: Sì, sì, avete proprio iniziato col botto, posso dire? Bello. All'inizio sembrava ci fosse un po' più di timidezza da parte del pubblico, invece poi dopo è stata una botta bella, bella, mi è piaciuto molto.
3: Dopo il primo Funky Monday, 24 agosto, 25, karaoke e 26, Viscardi. Ma prima di Viscardi, dobbiamo passare necessariamente anche dalla staff e dunque parola a colei che sa comunicare, la responsabile della comunicazione, Angela Picone della Senza Spine. È la Senza Spine, associazione musicale, l'organizzatrice unica del Festival San Donato insieme a una serie di partner, fra cui Collettivo Franco, MIC, SIAE e tanti altri. Angela, a te.
2: Angela, siete impegnati tantissimo su tutti i fronti.
8: Il festival è bello impegnativo, appunto è un gioco di squadra perché è organizzato da tantissime persone, c'è una grande rete anche di associazioni, come sai bene anche tu fai parte di queste.
2: Sì.
8: Siamo tutti affiatati, insomma facciamo un gran lavoro affinché il festival sia il più possibile piacevole per tutti, sia una bella esperienza per tutti.
2: Ma per organizzare un festival del genere dove ci sono serate anche da 3-4 mila persone, quando è che si inizia a lavorare sulla comunicazione? Da che periodo dell'anno si inizia a lavorare?
8: Bella domanda.
2: Da sempre, non si smette mai.
8: Sulla comunicazione in realtà si parte un tot di mesi prima, effettivamente un paio, cioè nel momento in cui proprio si inizia a lanciare, a fare un po' di hype, come si dice, no?
2: Sì.
8: Però a lavorarci molti mesi prima.
2: Beh sì, posso dire che Angela è veramente un portento della Senza Spine, è una figura che io adoro. No vabbè, perché veramente tu all'ultimo riesci a trovare subito le soluzioni per risolvere qualsiasi cosa e per comunicare al meglio tutto, quindi sono io il primo che ti deve ringraziare veramente per tutto il lavoro che fate.
8: Grazie.
3: E Viscardi? Qualcuno l'ha visto? Ops, tempo scaduto. Certi artisti si fanno aspettare. Alla prossima.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio. Ma se io avessi

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Un operaio di 47 anni è ricoverato in condizioni gravi dopo essere stato investito da un bancale nel magazzino di un'azienda a Tribiano, nel Milanese. L'uomo ha subito fratture e traumi in diverse parti del corpo ed è stato portato all'ospedale Niguarda. Stamattina a Origgio, in provincia di Varese, era morto un muratore di 55 anni, schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere.
2: L'Italia oggi ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen. I controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna proseguiranno per altri 15 giorni. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che la decisione è motivata dalle analisi fatte da specialisti, ma che il governo italiano apprezza lo sforzo della Spagna per superare la situazione che si è creata dopo la crisi migratoria di Ceuta. Piantedosi ha aggiunto che spera che questa proroga possa essere l'ultima. Madrid, da parte sua, ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
1: E a Ceuta stamattina ci sono stati scontri fra migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di migranti che hanno superato la fila di chi era in attesa per entrare. Gli agenti sono intervenuti e hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco. Delle 70.000 persone migranti entrate nell'exclave spagnola a fine luglio, circa 5.000 sono ancora a Ceuta, tra cui quasi 1.500 minori.
2: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi di arma da fuoco a un festival di musica techno in Svizzera, uccidendo una donna italiana e ferendone altre 5. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
1: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con disabilità. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola trovata sul posto. Al momento non ci sono altri dettagli.
2: E sempre a Roma, 3 agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno in base alla inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, un'indagine di cui si era avuta notizia lo scorso marzo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei 3 poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze di 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. L'associazione Antigone ha commentato ricordando che già 1 anno fa aveva presentato un esposto su quello che succedeva in quella prigione.
1: L'Istat ha diffuso una serie di previsioni sulla popolazione residente in Italia per i prossimi decenni. Dai circa 59 milioni di persone attuali si dovrebbe scendere a 55 nel 2050 e a 46 nel 2080. L'età media dovrebbe passare da 47 a 51-52 anni e la quota di persone che ne hanno almeno 65 dovrebbe salire dal 25% circa dello scorso anno al 34,5% nel 2050, mentre le coppie con figli dovrebbero diminuire fino a diventare meno di quelle senza figli. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

say no. God made me a junkie, but Satan told me so. You're so

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

hours, but I can drive the spaceship across the

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 agosto dalle 17.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
7: Trionfi la giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni

Lunedì 31 agosto, bentrovate, bentrovati da Alessandro Canella a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Cominciamo dopo la pausa estiva e quindi davvero un bentrovato e bentrovati, anche se in realtà entreremo a pieno regime solamente dal 14 di settembre, quando partirà ufficialmente il nuovo anno accademico, verrebbe da dire così, la nuova stagione di Radio Città Fujiko, che ha compiuto 50 anni, quindi sarà la 51esima stagione, quella che partirà dal 14 settembre. Ma, come dire, i fatti di cronaca, quello che sta accadendo nel mondo ci impone di intervenire già da prima e dunque in questi pomeriggi vi accompagnerò con degli approfondimenti che dureranno una mezz'oretta scarsa, quindi ci sarà una sola parte, quella appunto che poi ci conduce alle 17.30 al giornale radio curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo, mentre a partire dal 14 settembre questo format si estenderà per un'intera ora ad arrivare fino alle 18. Non è cambiato durante l'estate il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi, che è sempre il 333 180 9494. E allora scopriamo con cosa inauguriamo questa nuova stagione in questo spazio di anteprima. Beh, parleremo di un fatto che riguarda la libertà in generale e in particolare la libertà di comunicazione, la libertà di espressione su internet. Sappiamo che internet dalla sua nascita si è molto trasformato, ma probabilmente avrete sentito della vicenda che ha investito Autistici Inventati, questa piattaforma, questa infrastruttura digitale nata nel 2001 parallelamente al movimento No Global, diciamo così, al movimento altermondialista, uno spazio che ha dato strumenti ai movimenti sociali per esprimere e raccontare la loro realtà, associazioni, collettivi, singoli che hanno animato questa piattaforma veramente libera e avulsa dalle logiche commerciali che riguardano i social network e anche più in generale le infrastrutture messe in piedi dalle big tech. La settimana scorsa l'amministrazione americana guidata da Donald Trump ha emesso un ordine restrittivo e ha inserito Autistici Inventati nella lista globale delle organizzazioni terroristiche, perché sostiene che alcuni gruppi antifa statunitensi utilizzano i servizi di questa piattaforma, di questa infrastruttura, per comunicare fra loro. E sappiamo che Trump e soprattutto Marco Rubio, che è il segretario di Stato, hanno deciso di inventarsi un nuovo nemico, che sarebbero gli antifa, in evidente difficoltà a causa delle politiche praticate e quindi con la necessità di affrontare le nuove elezioni con l'invenzione, lo spauracchio di un nuovo nemico. Solo che questa decisione sta avendo anche delle conseguenze sia di natura tecnica informatica che di natura economica, e noi affronteremo questo tema facendoci raccontare bene tutto quello che è accaduto e quello che sta accadendo da Blicero del collettivo Autistici Inventati. Tutto questo ovviamente fra poco, dopo un po' di musica.

0: Newsletter, servizi di email, ma anche siti. È questo che dal 2001 offre la piattaforma, l'infrastruttura digitale Autistici Inventati, una realtà nata in seno ai movimenti sociali nel 2001 che da 26 anni quasi, da 25, pratica un modo diverso di intendere internet, un modo libero, chiedendo semplicemente a chi intende utilizzare questi strumenti di sottoscrivere una carta valoriale, dichiararsi antifascista, antirazzista e cose di questo tipo. La settimana scorsa questa infrastruttura è finita nel mirino niente po' di meno che dell'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, che l'ha inserita nelle organizzazioni terroristiche, o meglio che spalleggiano il terrorismo a livello internazionale. Questo sta avendo delle conseguenze e allora Autistici Inventati si trova a combattere una battaglia che la vede come Davide contro Golia, contro la grandissima potenza statunitense. Di questo abbiamo parlato con uno degli attivisti che fa parte del collettivo Autistici Inventati, che è Blicero, e allora sentiamo come ci racconta la vicenda che li ha travolti e soprattutto perché questa vicenda deve riguardarci tutti.
1: Giovedì, tramite un tweet del segretario di Stato Marco Rubio, abbiamo scoperto che saremmo stati inseriti nell'elenco delle organizzazioni terroristiche globali. Poi siamo andati a cercarci le dichiarazioni sul sito del Dipartimento di Stato e del Dipartimento del Tesoro americano e ne abbiamo trovato conferma. La particolarità di questa designazione è che viene indirizzata non a un'organizzazione che viene ritenuta responsabile di atti direttamente di qualche tipo o di crimini direttamente di qualche tipo, ma a un'organizzazione che, diciamo così, che ha in carico un'infrastruttura di comunicazione, che viene quindi ritenuta organica a tutto quello che viene fatto e comunicato attraverso l'infrastruttura dell'organizzazione. È la prima volta, non esistono precedenti in questo senso e quindi pensiamo che sia una questione che riguardi ben più che solamente noi, che peraltro siamo una realtà grande nei termini del movimento, nel senso che decine di migliaia di utenti, decine di migliaia di siti eccetera eccetera, ma piccola in assoluto, nel senso che siamo un collettivo di un numero piuttosto limitato di persone che certo non può essere confrontato come potenza economica, politica e di qualsiasi altro tipo con lo stato, diciamo così, più potente tra gli stati imperialisti del mondo.
0: Quindi di fatto venite accusati di essere una sorta di spalleggiatori offrendo servizi a gruppi invisi all'amministrazione americana.
1: Sostanzialmente quello che viene detto è che siccome tutti una serie di gruppi che loro ritengono agire contro gli interessi dell'amministrazione americana, che vanno dai gruppi Antifa ai gruppi che si muovono contro l'ICE, a una

0: ci obbligavano a fare. Quindi la cosa più assurda di tutto questo è che a noi non è stato notificato nulla, né prima né dopo. Noi ancora oggi non sappiamo quali sono i siti che costituiscono un problema per l'amministrazione americana o quali sono le mail che secondo loro hanno commesso dei reati. Quindi anche volendo essere collaborativi, ammettiamo, diciamo, che vogliamo essere collaborativi con l'amministrazione Trump, è un po' ridicola la questione, però comunque, ammettendo che noi volessimo essere collaborativi, non potremmo esserlo, perché non abbiamo indicazioni specifiche.
1: Voi nella cartella stampa sul sito sottolineate che è un precedente piuttosto anche grave quello di sanzionare fornitori di servizi perché magari qualche utente li ha utilizzati o per compiere reati o per, forse questo è il caso più appropriato, perché non piacciono all'amministrazione americana. È un precedente pericoloso.
0: Ma infatti noi quello che ci stupisce al momento è che nessuno prenda parola, diciamo così, al di là di noi e al di là delle posizioni politiche, di essere vicino o meno alle nostre posizioni politiche. Il paragone è questo: è come se Trump avesse messo Google nelle organizzazioni terroristiche perché un utente che ha la mail @gmail.com ha mandato la rivendicazione di un attentato o ha commesso un reato o ha partecipato a una manifestazione che non piaceva a Trump e, senza chiedere niente a nessuno, ha messo Gmail fuori legge per tutti gli Stati Uniti. Il paragone è questo. Poi ovviamente a Google non succede per tutta una serie di motivi ed è chiaramente più facile prendersela con una realtà piccola e chiaramente meno capace di reagire da tutta una serie di punti di vista legali, economici, come la nostra, ma il paragone è esattamente il medesimo. Costituisce un precedente per noi molto preoccupante. In realtà espone anche una realtà a cui magari pochi avevano dato la giusta attenzione. Di fatto la prima conseguenza che è capitata, a parte chiuderci il conto PayPal, la prima conseguenza che abbiamo avuto è stata quella che è stato cancellato il dominio autistici.org. Noi adesso abbiamo ripristinato i servizi su altri domini e stanno funzionando i servizi e le persone possono leggere sul nostro sito come e perché, anche quelle che hanno i servizi da noi. Però di fatto questo è successo perché il proprietario di tutti i domini.org è una organizzazione, un NGO, che gestisce tutti i domini.org e ha sede negli Stati Uniti e quindi ha deciso di obbedire all'ordine dell'amministrazione USA. Il punto è che forse le infrastrutture di comunicazione, internet, che noi abbiamo sempre, molte persone pensano sia un bene comune, una cosa di tutti, che ha uno status sovranazionale, in realtà scopriamo che in buona parte è proprietà privata di alcuni pezzi in cui alcuni stati o addirittura alcune organizzazioni possono decidere le sorti in uno schiocco di dita. Questo forse andrebbe, come dire, problematizzato in maniera un po' più ampia che non semplicemente sul nostro caso. Poi noi siamo un casus belli e faremo tutto quello che possiamo, però pensiamo che se non viene vista nel contesto più complessivo e più largo, forse non si inquadra bene la questione.
1: Tu hai fatto l'esempio di Google, ma ci sono esempi ancora più calzanti che riguardano invece sì organizzazioni terroristiche che ad esempio utilizzavano gruppi Telegram o avevano pagine sui social di Meta. Contro questi social, queste grandi organizzazioni digitali, però non è stato emesso alcun ordine esecutivo. È una questione di dimensioni, che insomma quello che voi potreste fare per protestare contro l'amministrazione Trump è molto diverso da quello che può fare Meta o Telegram.
0: Sicuramente c'è una questione di dimensioni, come sempre è più facile prendersela con quelli più deboli, ma questo non lo scopriamo oggi, no? Che diciamo così, in determinata area politica è debole coi forti e forte con i deboli. Però penso anche che sia una questione più politica, nel senso che chiaramente noi siamo un soggetto connotato politicamente, non è che noi lo neghiamo, cioè siamo nati dai movimenti sociali, le persone che ci chiedono spazio devono accettare di condividere con noi i valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'antimilitarismo e via dicendo. E quindi è più facile puntare il dito contro una realtà politicamente connotata. Dovrebbe essere altrettanto facile per altri soggetti politicamente connotati e anche non difendere anche un soggetto piccolo, un soggetto politicamente connotato, al di là di essere d'accordo o meno con loro. Vorrei citare Brecht, però è abbastanza facile arrivare a quel punto lì, no?
1: Tu prima citavi il problema del dominio.org, poi sul sito c'è anche la spiegazione tecnica di quello che può essere accaduto. Hai accennato a PayPal, abbiamo letto anche che il conto di Banca Etica rischia di essere chiuso?
0: Stiamo discutendo con Banca Etica perché loro ci hanno chiamato venerdì dicendoci che probabilmente da lì a breve ci avrebbero chiuso il conto. Noi abbiamo chiesto loro, abbiamo intimato loro attraverso una diffida dei nostri legali di non provarci neanche. Loro a quel punto, tramite il loro ufficio stampa, hanno fatto sapere che non è che lo chiudono subito, stanno capendo cosa possono fare e hanno ribadito questa posizione, diciamo così, attendista e pseudotecnica in una telefonata stamattina. Attendiamo di sapere qual è il responso dei loro uffici, ma comunque in generale riteniamo totalmente totalmente inaccettabile questa decisione. In primis perché non

0: È necessario agire fino al 25 settembre, che è la scadenza dei termini per adeguarsi alla designazione. Quindi comunque, in ogni caso, ci può essere del tempo. E due, perché Banca Etica non mi risulta che sia un soggetto sottoposto alle normative USA.
1: Certo, si è parlato in questi giorni anche di de-risking, cioè di poi di conseguenze indirette che potrebbero avere...
0: Certo, è sempre quella la questione, però questa forse inizia a essere un problema che andrebbe affrontato non dal collettivo autistici degli sciacqualattughe, ma affrontato a livello più istituzionale, perché non si capisce perché gli Stati Uniti debbano decidere l'operatività di soggetti che operano e hanno giurisdizione in paesi terzi, e non si capisce perché questi paesi terzi lo debbano accettare. Questo adesso non voglio fare una questione, cioè una questione politica molto più alta della nostra politica, però è reale.
1: Qualche settimana prima dell'ordine esecutivo che vi ha colpiti, proprio il segretario di Stato Marco Rubio aveva svolto questo meeting chiamando a raccolta diversi paesi del mondo contro la minaccia terroristica Antifa. Si sta costruendo un nemico, come dire, uno spauracchio che poi l'amministrazione Trump può usare ovviamente anche in termini elettorali?
0: Beh, mi sembra abbastanza evidente l'operazione, non è che la dobbiamo proprio evidenziare noi. È chiaro che questa situazione a me mi fa sorridere che anche su questo nessuno abbia preso parola prima, perché se uno mi dice che i suoi nemici sono gli antifascisti, mi sembra che vada da sé che si sta definendo come un fascista. Cioè, la proprietà simmetrica è una proprietà matematicologica, non ci vuole tanto merito.
1: Ritornando su, appunto, voi lo scrivete anche che questa vicenda non riguarda solo voi, ma riguarda sostanzialmente la libertà di internet, che poi è la libertà di espressione. Qui politica, questioni tecniche, questioni appunto economiche si mischiano, ma di fatto quello strumento non è più un terreno libero come magari avevamo creduto all'inizio.
0: Certo, noi a nostra discolpa lo diciamo da tempo, come dire che l'idea originale della rete come un luogo libero e dove tutti potessero esprimersi è un'idea che non è molto di moda e che si è fatto molti passi avanti per cancellare, trasformando la rete in una struttura commerciale, parcellizzata, privatizzata, proprietà di grandi realtà e con molto poco spazio per invece le singole persone o i piccoli gruppi. Pensiamo che comunque in generale sia un'idea di internet che è ancora valida e che andrebbe difesa molto di più e che andrebbe praticata in ogni modo possibile. Noi lo abbiamo fatto in questi 25 anni, cercheremo di continuare a farlo nei limiti di quello che siamo in grado di fare e della forza, delle energie che abbiamo noi e che ci verranno anche date da tutti coloro che vorranno solidarizzare sia a parole ma anche facendo cose, facendo nascere altri servizi, altri spazi di libertà in rete, perché alla fine l'unica risposta che si può dare quando la repressione colpisce è quella della solidarietà e, diciamo così, del trasformare le possibilità che noi abbiamo dipinto in ulteriori realtà.

E noi siamo giunti al termine di questa prima puntata, diciamo, dell'anteprima della nuova stagione di What a Mess 2026-2027. Ci ritroveremo domani alle ore 17. Vi ricordo che l'intervista che avete ascoltato è disponibile sul sito radiocittafugico.it, corredata da un articolo. Vi invito a seguirci anche quindi sul sito della radio, ma anche sui social. Insomma, stateci vicini. Ci sentiamo domani, passate una buona serata.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
3: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. A Piacenza un corriere ha avuto un malore ed è morto mentre stava facendo una consegna. Si chiamava Pasquale Andriotta, aveva 42 anni. Lavorava in appalto per BRT ed era iscritto alla CGIL, da cui arriva la notizia. Secondo la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, il suo contratto scadeva oggi e temeva che non glielo rinnovassero. Sempre oggi c'è stato uno sciopero dell'appalto BRT di Piacenza Caorso proclamato per problemi legati ai carichi di lavoro. Da capire cosa abbia causato il malore, la FILT CGIL ipotizza che anche il caldo possa aver avuto un ruolo. Non possiamo stabilire oggi quale sia la causa, ma neppure ignorare una coincidenza drammatica, dice il sindacato. Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i suoi colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro troppo pesanti.
2: Nelle ultime ore si è avuta notizia anche di altri due morti sul lavoro. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. In un altro cantiere, a Torino, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio da un'altezza di circa 3 metri, è stato intubato e portato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi, come quelle di un altro operaio che a Tribiano, nel Milanese, è stato investito da un bancale su cui era appoggiato un carico di 500 kg nel magazzino di un'azienda ed è ora ricoverato all'ospedale Niguarda.
1: 5 persone sono state uccise oggi a Gaza City durante 2 raid israeliani. Il primo vicino al parco della città, mentre il secondo ha colpito con un drone un'auto nel quartiere di Tel Alawa. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato gli attacchi, sostenendo che fossero diretti contro obiettivi terroristici. Gli ospedali della striscia hanno dichiarato oggi che il numero di vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 73.456 persone, con quasi 180.000 feriti.
2: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana. E oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. Le vittime accertate dal lato nepalese sono 939, da quello cinese in Tibet i dati ufficiali parlano di 16 morti e 546 persone disperse.
1: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi a un festival di musica techno in Svizzera, appunto. Ha ucciso una donna italiana e ferito altre 5 persone. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico responsabile, ma le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e le ragioni dell'attacco. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
2: Stanno per scadere i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato e a destra c'è più di un problema. L'emendamento sulle preferenze, che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera, verrà riproposto da Fratelli d'Italia. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a far discutere. Il presidente del Senato La Russa spinge in questa direzione. Nel partito di Meloni il calcolo è che il doppio turno possa servire a disinnescare il fattore Vannacci. L'ex generale della Folgore ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: La giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: La giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

0: Popolare Network.
1: Tre morti in poche ore. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Il suo contratto scadeva oggi durante uno sciopero per le condizioni di lavoro, dice la CGIL. Nel Varesotto un muratore schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Madrid risponde prolungando a sua volta i controlli di 2 settimane. Piantedosi dice: speriamo sia l'ultima volta. Ma le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento e parlano di bugie e propaganda. Tra poche ore scadono i termini per gli emendamenti alla legge elettorale al Senato e a destra i nodi non si sciolgono. Fratelli d'Italia insiste con le preferenze e si riaffaccia l'ipotesi ballottaggio per fermare Vannacci. L'ex generale ne approfitta e dice: è la mossa della paura. Colpiremo duramente l'Iran. Trump parla così degli attacchi di Teheran a basi militari USA nei paesi del Golfo. Una risposta ai raid statunitense contro l'isola di Larak. Dopo un mese di tregua di fatto riprendono gli scontri. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Piacenza oggi un corriere ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Si chiamava Pasquale Andriotta, aveva 42 anni, lavorava in appalto per BRT ed era iscritto alla CGIL da cui è arrivata la notizia. Secondo la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, il suo contratto scadeva oggi e temeva che non glielo rinnovassero. Proprio oggi c'è stato uno sciopero dell'appalto BRT di Piacenza Caorso proclamato per problemi legati ai carichi di lavoro. Da capire cosa abbia causato il malore, la FILT ipotizza che anche il caldo possa aver avuto un ruolo. Non possiamo stabilire oggi quale sia la causa, ma neppure ignorare una coincidenza drammatica, dice il sindacato. Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro troppo pesanti. Sentiamo Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
2: Si muore anche di precarietà. La precarietà è diventata la regola, soprattutto per la fascia più giovanile dei lavoratori e delle lavoratrici, dove c'è precarietà, c'è paura, c'è quindi una debolezza che sta portando sempre di più al silenzio, all'omertà nei luoghi di lavoro, cioè non ci si ribella davanti a qualsiasi violazione di diritti sociali, di straordinari, di pause, perché si ha paura di non avere il rinnovo del contratto. Questa precarietà sta svuotando lo stato sociale, perché non ci si rivela più come lavoratore con dei diritti, ma come lavoratori senza diritti, senza futuro. Ciò significa anche che il lavoro è ormai quasi sempre usurante e caratterizzato dall'approfittamento, dal bisogno di chi ha una situazione precaria di poter sperare in un rinnovo del contratto.
1: E nelle ultime ore si è avuta notizia anche di altri 2 morti sul lavoro. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. In un altro cantiere, a Torino, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio, è stato intubato e portato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi, come quelle di un altro operaio che a Tribiano, nel Milanese, è stato investito da un bancale su cui era appoggiato un carico di 500 kg nel magazzino di un'azienda e ora è ricoverato a Niguarda. Il governo ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo. E Sanchez di nuovo ha affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea, l'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Pier Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
3: Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale,
0: che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo e internazionale. È inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
1: Sanchez oggi è tornata ad attaccare paesi stranieri, in particolare Russia e Israele, parlando di campagne di disinformazione orchestrate contro la Spagna a seguito della crisi dei migranti. A Ceuta intanto, secondo i dati ufficiali, rimangono 5.000 migranti degli oltre 70.000 che erano entrati nell'exclave spagnola in Marocco. Domani a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze, che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera, ma ora l'ipotesi è quella di introdurre il ballottaggio. Quella è l'ipotesi che torna alla ribalta e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma, Anna Predice.
3: Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa, ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti. Certo, era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo, poi con il voto segreto si sa come è andata a finire. Al Senato il voto è palese, il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura. Comunque le preferenze ci saranno, anche se è un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi. Verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali già dalla seconda candidatura in lista, ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia, l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari. Sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura. Dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra, non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando e i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
1: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con una disabilità grave. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola che è stata trovata sul posto. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe lasciato dei biglietti in cui parlerebbe delle difficoltà legate alla disabilità della figlia. Il presidente del quarto municipio, la zona in cui viveva la famiglia, ha detto che la loro situazione era seguita dai servizi sociali. Nonostante li avessimo in carico e fossero seguiti anche economicamente, non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. In Svizzera la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi di arma da fuoco a un festival di musica techno ad Arau, appunto in Svizzera, uccidendo una donna italiana e ferendo altre 5 persone. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e il motivo dell'attacco. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione di Teheran sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz. Per questo ci sarebbe stato il bombardamento di postazioni sull'isola iraniana di Larak. La risposta di Teheran è stata immediata, con missili in particolare contro una base statunitense in Giordania. Sentiamo Michele Migone.
4: Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano, azione che rischia però di essere poco efficace, visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Benson.
1: E lo accennava Michele Migone, oggi c'è stato l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin nel contesto del vertice della Shanghai Cooperation Organization in Kirghizistan. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, avrebbero discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro invece nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
1: La presenza del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al G20 ad Asheville ha irritato l'Europa. Il disappunto sarebbe emerso al momento della foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina, quindi negli Stati Uniti. I funzionari europei hanno protestato per l'inclusione del ministro russo, in particolare Lars Klingbeil, il vice cancelliere tedesco, e i suoi colleghi di tutta Europa hanno minacciato di boicottare la tradizionale foto dei ministri e dei governatori delle banche centrali, proteste che sembrano aver funzionato perché alla fine il ministro russo non appare nelle immagini. L'Islanda ha detto no all'Unione Europea. Gli islandesi erano deciso con un referendum di non riprendere i negoziati per l'ingresso nell'Unione. Le forze euroscettiche del continente festeggiano. Il britannico Nigel Farage si è complimentato con il popolo islandese per aver mantenuto la sua indipendenza, così ha detto. Per la francese Marine Le Pen il risultato è la prova che un altro modello di Europa è possibile. Sentiamo il servizio da Parigi.
6: Nel momento in cui c'è ancora chi spinge per più federalismo e deleghe di sovranità verso la Commissione europea, il voto degli islandesi indica che un'altra Europa è possibile, un'Europa delle nazioni libere e sovrane cooperanti volontariamente sulle questioni di interesse comune. Questo è in sintesi il commento di Marine Le Pen sul no degli islandesi all'adesione all'Unione europea. Commento che si scrive nel coro più generale di soddisfazione dei nazionalisti sovranisti europei per salutare il voto anti-Unione in Islanda, ma che soprattutto disegna in qualche frase le grandi linee della visione del progetto europeo alternativo delle destre nazionali identitarie e continentali, a cominciare appunto dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Un'Europa né federale né confederale e a ben guardare neanche un'Europa veramente comune, ma al meglio un'Europa incomune, come è incomune il menù per i clienti di uno stesso ristorante, ma in cui ciascuno sceglie quali e quanti piatti consumare e per il conto si fa alla romana. Detta altrimenti, un'Europa in cui regole e trattati diventano sospensibili e emendabili e negoziabili a seconda delle contingenze e delle convenienze nazionali o tutt'al più bilaterali. Un'Europa che non sia più della somma dei suoi membri, ma il calcolo algebrico di addizioni e sottrazioni di interessi nazionali incrociati. Non un'Europa del mutuo soccorso e della comune emancipazione, ma della singola convenienza e del nazionale opportunismo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Luigi Ambrosio e Valeria Schröter, la prossima edizione alle 22.30.
7: Popolare Network.

0: ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via del la Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Trionfi la giustizia proletaria.
3: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
4: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
7: State ascoltando Radio Città Fujiko.

these guys want to play a song.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Trionfi la giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
4: La bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

Domani. Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni...
6: La bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
8: Radio Città Fujiko 103.1.

0: Chico 103.1 FM.
1: This is called Man and Sod World.

0: via quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei? Ma della nebbia ne spuntano altri sei. Bucla veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

Li sento, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta si avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando, mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nell'annata mi ha ridato il suo cuore.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

beach tonight. Maybe

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.